stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Oh, it's fucking hot and smelly. Yeah. Motherfucker.

State ascoltando Radio Città Fujiko.

King of New York himself, Mr. Lou Reed.

State ascoltando Radio Città Fujiko.

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

one's for all, this one's for anyone.

0: Thank you. Thank you, fucking Paris.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: TG Esteri dell'agenzia Dio.
1: We are whatever they are asking, we are providing. There's absolutely no ambiguity about it.
2: Daremo all'Arabia Saudita tutto l'aiuto militare che chiederà e non c'è nessuna ambiguità su questo da parte nostra. Nawaz Asif, ministro della difesa del Pakistan, parla a margine di un punto stampa a Roma. Asif si dice categorico sul senso difensivo dell'accordo della Mecca, siglato ad agosto con Turchia e Arabia Saudita ed entrato in funzione il mese dopo, quando Riyadh si è trovata di nuovo di fronte a un'offensiva dei ribelli Houthi per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, nel Mar Rosso. I nemici di Riyadh sono i nostri, assicura il ministro, convinto però che delle crisi nel Mar Rosso e nello stretto di Hormuz i responsabili sono Israele e Stati Uniti. Quanto ai negoziati Washington-Teheran, Asif riferisce di segnali di rilancio. Decine di donne si sono riunite a Rabat davanti alla sede del Parlamento marocchino per chiedere il rilascio dei loro figli. Si tratta dei giovani che a settembre dell'anno scorso hanno formato il movimento Gen Z 112, composto dalla cosiddetta generazione Z di Under 29, per chiedere al governo azioni concrete per migliorare l'occupazione, l'istruzione e i servizi. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Associazione Marocchina per i Diritti Umani, secondo cui degli oltre 2.400 giovani arrestati, circa 750 sono ancora incarcerati, con accuse che vanno dalla manifestazione non autorizzata alla ribellione armata. La protesta si è svolta davanti il Parlamento, dove elezioni legislative hanno portato per la prima volta alla guida del governo una donna, Fatima Ezzara El-Mansouri. In Nepal, a oltre 1.400 morti delle alluvioni di agosto, si sono aggiunte altre 20 vittime e 750 famiglie sfollate a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Una situazione che rischia di compromettere anche il turismo, che vale l'8% del PIL e impiega 1 milione di lavoratori. Varie strutture ricettive hanno avvertito di cancellazioni di massa da settembre in poi, segnale che gli stranieri stanno annullando i viaggi. Eppure il paese, con edifici, strade e infrastrutture danneggiate o distrutte, necessita di ricostruzione che costerà non meno di 5 miliardi di dollari. La stima arriva dal primo ministro Balendra Shah, che all'Assemblea Generale dell'ONU ha invocato il sostegno della comunità internazionale. Però servono aiuti e non prestiti, ha tenuto a chiarire Shah. Il suo governo ha per ora ricevuto 20 milioni dall'ONU e circa 320 milioni in donazioni private. Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, colpito da anni da un conflitto armato e da quasi 5 mesi dall'epidemia di Ebola, la speranza ha anche la forma del pallone. È proprio attraverso lo sport che tanti ragazzi hanno ritrovato speranza grazie al primo campionato nazionale di calcio per atleti amputati, che si è svolto a Uvira dal 23 al 25 settembre. I giocatori sono arrivati dalle regioni di Nord Kivu, Sud Kivu e Tanganyika. È stata un'opportunità di valorizzarsi, mostrare i propri talenti e ispirare altri giovani con disabilità a fare sport. Il commento di Betty Mianjindula Mbenza, presidentessa del Comitato Paralimpico Nazionale Congolese.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Oggi si apre ufficialmente il percorso della manovra economica. In giornata il governo approverà il documento programmatico di finanza pubblica, l'atto con cui si definisce il quadro della prossima legge di bilancio, che si preannuncia molto complicata. Dopo la conferma che l'Italia resterà in procedura di infrazione europea, i margini della manovra si sono ristretti. Per questo Giorgia Meloni è tornata in pressing sull'Unione Europea per chiedere maggiore flessibilità di spesa. La Presidente del Consiglio ha inviato ieri una lettera alla Presidente della Commissione, von der Leyen. In queste condizioni, con lo spazio limitato concesso dalle regole sulla spesa, non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive, ha scritto Meloni. Prima ancora di ricevere la lettera, da Bruxelles però era già arrivato un primo no. Ieri una portavoce della Commissione ha spiegato di aver già concesso più flessibilità agli Stati membri.
2: Oggi in Italia ci sarà uno sciopero generale di più settori contro il carovita. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, coinvolge diverse categorie di lavoratori, sia nel pubblico che nel privato. I comparti interessati vanno dalla scuola, alla sanità, alle forze di polizia, ai marittimi, ai metalmeccanici, gli enti locali, l'agricoltura, l'allevamento, la vigilanza privata e il trasporto ferroviario. Per le ferrovie lo sciopero sarà di 3 ore, dalle 11 alle 14, e coinvolgerà sia le tratte nazionali che quelle regionali.
1: Gli Stati Uniti chiedono all'Europa di usare le proprie riserve di diesel per abbassare i prezzi. Dichiarazioni in questo senso sono arrivate prima dal ministro dell'economia Bessent, poi dal presidente Trump, dopo che nei giorni scorsi è stato ipotizzato un blocco delle esportazioni di gasolio dagli Stati Uniti a un mese dalle elezioni di medio termine. Dallo stretto di Hormuz intanto arriva notizia di una petroliera in fiamme dopo essere stata colpita, mentre sia Al Jazeera sia il Wall Street Journal fanno sapere che entro fine novembre dovrebbero arrivare in Medio Oriente altre navi militari americane e altre migliaia di Marines.
2: In Inghilterra la polizia ha arrestato un giovane con doppia cittadinanza britannica e iraniana per il presunto attacco sventato nei giorni scorsi contro una base militare usata anche dagli Stati Uniti per la guerra all'Iran. Le altre 5 persone fermate per la stessa vicenda, tutte britanniche, erano state poi liberate su cauzione.
1: Vladimir Putin ha definito un'escalation le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico, i tentativi di fermare navi russe e le affermazioni da parte di alcuni paesi europei su una possibile guerra con Mosca entro il 2030. Noi non abbiamo intenzione di attaccare nessuno né nel 2029 né nel 2030 né nel 2050, ha detto Putin, che però ha ripetuto la sua minaccia di rispondere a ogni attacco con tutti i mezzi a disposizione, comprese quindi le armi nucleari, ed è tornata a sostenere che non sia stata la Russia a iniziare la guerra in Ucraina e che l'invasione sia stata in sostanza un gesto di autodifesa contro l'espansione della NATO.
2: L'estate appena trascorsa è stata la più calda mai rilevata in Europa occidentale, lo afferma Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media quest'estate è stata di 21,7 gradi centigradi, ben oltre il precedente record stabilito nel 2003. Secondo Copernicus, il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre. La persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Poteva anche essere un'estate tranquilla, e invece no. Ecco le vecchie puntate di Giù delle Brande.
1: Tore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
2: Certo, io piede a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
1: Lo dica allora che sono repliche.
2: Sono repliche, signori, sono repliche.
3: Radio Città Fujiko.
2: Un frizzante buongiorno. Benvenuti sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Questa non è una vetta alpina, questa è Bologna e questa è Giù delle Brande. Massimo Alberto.
4: Buongiorno, poteva andarvi male, ma così penso che neanche i più pessimisti di voi potevano immaginare un attacco del genere.
2: Attacco così?
4: Molto bello.
2: Quasi
4: molto
2: da montagna, per far pensare di vacanze.
4: Ma ho saputo che adesso aprono un rifugio CAI a San Luca, eh?
2: Ah, sì?
4: Sì. Secondo me il gestore ideale è lei, dottore. Io la vederei benissimo, perché magari in piano piano rimetto su anche la funivia, perché dal momento che c'è il rifugio funivia va alla braccetto.
2: Tra l'altro è un peccato, perché era una cosa bella la funivia.
4: E poi insomma, la parete nord di San Luca
2: è impegnativa.
4: È abbastanza impegnativa.
5: Ehi, ma perché ti fermi?
6: Devo ascoltare Giù dalle Brande.
7: Giù dalle Brande, tutte le mattine, su Radio Città Fujiko.
2: Di nuovo in diretta, cari ascoltatori, è venuto il momento di parlare un po' di storia di vita vera. Abbiamo un ospite qua, Gian Cesare Pizzetti. Buongiorno Gian Cesare.
8: Buongiorno.
2: Che ci racconterà un po' la sua storia, perché c'è una storia di sofferenza, di vita vissuta, di esperienze che poi hanno portato a una crescita interiore, vero Pizzetti?
8: Ecco.
2: Lei, faccia un po' lo scenario.
8: Sì.
2: Lei fin da piccolo voleva diventare un giocatore professionista di poker.
8: E
2: è nato con questo sogno.
8: Poker.
2: Vero? Quindi fin da bambino, sognava... Sognava
8: bambino,
2: di diventare un giocatore di poker.
8: Poker bambino, sognavo.
2: L'ho detto io, sono tre. Ripetiamo le tre parole. Allora, lei sognava di diventare un giocatore di poker. Poi che è successo? Dopo che si è laureato in statistica applicata alla Carlona di Pavia,
8: sì,
2: quindi un'università prestigiosa.
8: Pavia, sì. Era poi un... che poi alla fine uno va a vedere in fondo poi
2: sì,
8: quel che trova, poi...
2: Comunque poi si è laureato.
8: Ormai, insomma...
2: E quindi dopo ha iniziato a fare...
8: Fatta stagione che non...
2: Sì, ho capito. Ha iniziato a fare la sua attività di giocatore. Quindi ha iniziato a giocare a poker, a vincere.
8: Ecco, lì ci andiamo a vedere in fondo bene che cosa...
2: Vinceva.
8: Perché, insomma, uno poi va lì e dice, adesso proviamo.
2: Cioè, lei a un certo punto...
8: Stare attenti però, Bisogna stare attenti.
2: Vince tornei su tornei ed è conteso da tutti. Sta per partecipare a un reality, Gamblers. Non so in che rete è stato perché non l'ho mai visto.
8: Beh, un bel giorno suona al telefono che... io vado lì e gli dico... per me può andar bene. So che dall'altra parte hanno detto...
2: Ecco, poi lei a un certo punto raggiunge l'apice quando viene premiato con il prestigioso Assolipicco 2013.
8: La nebbia però, io non mi muovo,
2: La nebbia... L'asso di picco 2013...
8: È pericoloso la nebbia, Più del ghiaccio, bisogna stare attenti.
2: Sì, però adesso...
8: Vedere, ma farsi anche vedere. Non basta, dobbiamo vedere e farsi vedere.
2: Allora,
8: con la nebbia è così.
2: Non c'è un filo di nebbia fuori. Se vogliamo stare un po' sul pezzo qua. Stavamo raccontando questa sua cosa, vince questo premio e come miglior giocatore dell'anno. Lei tocca il cielo con un dito, vero? Però è l'inizio della fine.
8: Succede che poi certe volte insomma uno si ferma un attimo ti fermi un momento, ti giri e...
2: Infatti lei torna a casa e non c'è più sua moglie Concetta, che ora lavora in un bar di lap dance. Il suo cane brutto, sconvolto, non la riconosce e la zanna al polpaccio, giusto? È stato così?
8: Quando io gli avevo detto
2: a Brutto,
8: te fai come vuoi, però
2: a Concetto o a Brutto?
8: Se mi ascolti a me, domattina te ci vai e poi gli dici, guardi, mo, mi dai indietro i miei libretti
4: E io e lei siamo già a posto.
2: Il cane? L'amore, chi dei due? Allora, vabbè, sconvolto dal morso del cane, leva da sua mamma e la trova in affettuose effusioni con Brutus, il suo badante. Così, sei sarà sconvolto.
4: Ah, io
2: qui leggo pistetti crollo.
4: Una volta li facevano più i gras, una volta.
2: I garai. Io leggo pistetti crolla.
4: Ci stava dentro la macchina, le biciclette.
2: Io leggo pistetti crolla.
4: Perché li fa così piccoli? Per forza la sgarugli quando vai.
2: Ripeto, io leggo pistetti crolla. Lei va, il suo universo crolla. Pistetti, se lo ricorda?
4: Mi ricordo io. Ho fatto un segnone sulla porta di fila, quella del passeggero, non si vedeva niente.
2: Allora, se non ricordo, saltiamo gli ultimi passaggi, la sua
4: una
2: crisi.
4: Una stagione però.
2: Pistetti, lei è andata in crisi, se lo ricorda?
4: Male alla schiena, ma come?
2: Ecco, la sofferenza.
4: Così per forza.
2: La sofferenza di un uomo che vede cadere tutti i suoi
4: capisaldi. Sa cos'è che frega?
2: Sì?
4: È l'umidità.
2: Ecco, benissimo, questo è perfetto, però c'è un momento di rinascita, vero? Lei è entrata in un bar e ha scoperto di nuovo il maraffone.
4: Ma ho trovato quella pancera lì che...
2: Pistetti, il maraffone è un gioco di carte.
4: Ammettermela, io sto meglio.
2: Va bene, grazie Pistetti.
4: Fatto anche su quante applicazioni.
2: Cari ascoltatori, abbiamo visto una storia di vita vissuta, un crollo.
4: C'era uno lì che faceva dei massaggi che... rigamba.
2: Allora, e poi la ripresa. Grazie Pistetti, grazie.
9: Giù dalle brande, il primo Viagra radiofonico.
4: Viagra? Ma è sicura?
9: No, mi scusi, ho scambiato i fogli. Giù dalle brande, il primo purgante radiofonico.
4: Ecco, così ci siamo già di più.
2: Di nuovo in diretta riprendiamo una rubrica che ci piace portare avanti, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, che è il rapporto con voi dall'altra parte, perché il pubblico è la nostra forza, il contatto con voi è la nostra certezza. Glauco DJ, siamo qua per parlare con il nostro pubblico. Cosa ci dice il pubblico, Glauco?
10: Buongiorno Massimo, buongiorno ai nostri amici radioascoltatori. Apriamo finalmente la rubrica di contatto diretto con voi e la apriamo con... La slabrata 77. Che ti chiede, Massimo?
2: Mi chiede, però slabrata chiede a me.
10: Certo, ti chiede di farle una dedica e un saluto particolare con quella tua voce maschia e virile. Prego, Massimo, slabrata ti ascolta.
2: Ma cara slabrata, ti dedico il primo pezzo che Willy mette in onda, il pezzo del buongiorno, che è un pezzo molto carino.
10: Di che cosa si tratta, Massimo? Una sorpresa per slabrata.
2: Una sorpresona per slabrata.
10: Molto bene. Abbiamo anche una via di mezzo tra una comunicazione di servizio e la voce del pubblico.
2: Cioè,
10: Morino Spirogi ci dice che ha dimenticato in studio l'adesivo per dentiere.
2: Vabbè,
10: e ci chiede se lo abbiamo trovato.
2: No, ovviamente
10: perché
2: no.
10: Il tubetto è mezzo vuoto.
2: Figuriamoci, cosa ce ne facciamo? No. Mi dispiace, Moreno.
10: Vito Camanzi ti scrive, scrive e ci dice: la storia d'amore con mia moglie Filippa è cominciata ascoltando il vostro programma, caro Massimo. Non si perdeva una puntata ed era una tua grande fans.
2: E quindi?
10: Ora voglio divorziare per infermità mentale. Posso chiamarvi come testimoni?
2: Non riesco a capire, Glauco, se è offensivo o è una cosa bella.
10: Chiudiamo con Caccherella 81 che ci dice: ho fotografato alcuni bellissimi paracarri, roba veramente.
2: Allora, la facciamo una volta per tutte. Io non tollero più scritte sui paracarri. Qua non è stata mai fatta una campagna, salviamo il paracarro. Io odio i paracarri. Li prendo a calci se li incontro.
10: Se mi permetti, termino.
2: Li prendo a calci, così.
10: E ci dice che potrebbe servire alla vostra meritoria campagna Salviamo i paracarri.
2: Io i paracarri.
10: Ve la posso mandare?
2: No.
10: A che indirizzo?
2: No.
11: Anche l'onore del piffero, mentre si fa le coccole con suo marito Attilio, ascolta sempre Giù dalle brande.
12: Come sarebbe a dire anche Leonora? Chi fa le coccole mio marito Attilio, eh?
13: Eh?
11: Giù Giù dalle Brande, la vostra coccola del mattino.
2: Come sempre quando ci si diverte le cose finiscono in fretta. Bene, Berto, è venuto il momento di chiudere e noi chiudiamo come sempre con una rubrica. Cosa facciamo stasera? Consigli pratici per i nostri ascoltatori su come divertirsi in modo economico.
4: Ma guardi, è una serata un po', come definirla, interlocutoria, perché è un po' così tra il sacco e il profano, con un piede di qua e un piede di là.
2: Mi piacciono queste cose così miste.
4: Allora, siamo alle 21, presso la sala condomeniale del condominio di via del Frullo 4513.
2: Sì.
4: È quella parte della, di via del Frullo che si insidua come una lama nel deserto del Gobi.
2: Ho capito, sì, quella parte un po' con pochi alberi.
4: E chi abbiamo qui? Abbiamo la signora Antonella Panzini, vedova Zacchi.
2: Ah,
4: il povero Zacchi.
2: Il povero Zacchi se n'è andato.
4: Povero Zacchi è morto, leggo qui delle note di Cron, note biografiche, è solo 15 anni che è morto, povero Zacchi.
2: Perché ci ascoltava all'inizio della nostra trasmissione.
4: Ah sì, ci ascoltava, adesso... Ma sa, penso che sia morto ascoltandoci, eh?
2: Va bene, andiamo avanti.
4: E la, ma sa cosa è la più bella però? Adesso è una nota, sì. Così, che l'ha seppellito con la radio. Forse adesso lei sta, perché sa, sono delle pile che sono long life, magari uno là nell'oculo o della...
2: della nebbia del mattino, un frizzante buongiorno.
4: Da sotto la terra si sente la sua voce, che non è la voce dell'aldilà, ma è la sua voce che viene fuori.
2: Bello, bella
4: immagine. E poi dalla bara di Zacchi.
2: Ma torniamo a bomba stasera.
4: Allora, il signor Zacchi sta alla Scala C, secondo piano, e presenta i condomini e gli intervenuti.
2: Solo i condomini anche.
4: No, intervenuti, tutti, certo. I condomini, per dire, ma tutti gli intervenuti, i suoi proponimenti per l'estate.
2: Cioè, quello che pensa di fare per l'estate.
4: Esattamente. Interverrà anche per dare appunto un'aurea così un po' più religiosa, un po' più mistica alla serata, Don Cesare, che viene dalla parrocchia dei Santi Lavoratori, che è dall'altra parte della strada, quindi molto comodo, molto vicino, che offrirà la sua benedizione portatile a tutti i presenti.
2: Berto, ti faccio una domanda. È interessante, questo, una cosa bella, nuova, ma perché il nostro pubblico dovrebbe andare a sentire i proponimenti della signora, della vedova Zacchi?
4: Intanto si prende una bella benedizione che si può anche portare a casa, una specie di take away della benedizione, no?
2: Sì.
4: Che uno la prende lì e poi la consuma a suo piacimento, quando vuole.
2: Può essere utile.
4: Ecco. E questo intanto che non fa mai male. E poi al termine ci sarà la preghiera collettiva per rinforzare la cosa e soprattutto il grandissimo spettacolo dei canti sacri diretti dal piccolo Gian Cesare Pisi.
2: Cioè, questo già dovrebbe convincere il nostro pubblico, no?
4: Dove avremo la voce solista della signora Corazza, che sta nella scala A però al primo piano. Primo piano. Sì. Poi un finale scoppiettante con l'esposizione di pizzi ricavati a mano dalle vedove Golinelli e Petazzoni, rispettivamente del secondo e del quarto piano della scala.
2: Ma sono morti tutti in quella scala.
4: Sa che cosa c'è di nuovo lì? Che lì essere dei mariti in quella scala lì al portamel.
2: Sai, Bert, devo farti una confessione. Ho ascoltato con interesse questa proposta, ma io sono entrato qua in radio che ero allegro. Sto uscendo con un vagone. Proprio un magone.
4: Ma sì, perché lei si rivede nel suo ruolo di barista.
2: No. Io proprio questa serata mi metto un magone che... Non so.
4: Ma...
2: È una proposta...
4: È una proposta per gente che sa affrontare, insomma, certe difficoltà della vita, insomma, ecco. Comunque, quando arriverà che c'era la vedova Barisella, insomma...
2: Poi andiamo avanti. Benissimo. Salutiamo. Ci ritiriamo dai nostri microfoni, lasciamo
4: ci
2: spazio.
4: Ci ritiriamo dalla nostra vita e
2: lasciamo spazio a Willy, Breakfast Club. Ciao a tutti.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

minimo di jingle per partire puntuali. Del resto oggi stiamo mettendo assieme tutti i contenuti, così, perché anche i quotidiani sono arrivati in questo momento. Li leggeremo assieme. Intanto buongiorno, buongiorno, buona vigilia di weekend, il primo weekend per il mese di ottobre, seppur di venerdì. Venerdì appunto la giornata che ci porterà in scena e che ci darà un'anticipazione sintetica per la mostra presentata ieri, ufficialmente aperta da oggi, Cielo e Terra, dedicata al San Francesco in relazione alla nostra città di Bologna. La conosceremo attraverso una introduzione che porterà il direttore della Pinacoteca stessa, che ieri ho avuto modo di portare in conversazione durante la conferenza stampa. Comunque, la lettura delle prime pagine, già pronti i quotidiani qua al mio fianco, seppur a fil di sirena. Daremo linea al GR di Popolar Network. Oggi giornata, stanotte è stata, diciamo, a temperatura anche calda, poi si stanno un pochettino abbassando le temperature, infatti sono usciti in spadino e ne sto un po' pagando le conseguenze. Detto questo, ricordo il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, lo streaming e anche la trasmissione in DAB interregionale tra il www.radiocittafusico.it per arrivare ovunque e comunque. Grazie alle ascoltatrici, agli ascoltatori, mattiniere e mattinieri, grazie a Dino dalla Bolognina che oggi ha portato la playlist in musica italiana con tanto di presentazione. Allora, il primo brano con il quale lancio il buongiorno di oggi è di Anna Castiglia. Questo è per il nostro ministro Altayan e la mascolinità tossica inconscia. Quindi per voi, Anna Castiglia, il brano è intitolato semplicemente Scema. A tra poco, buon ascolto e una buona colazione e un buon venerdì. A tra poco.

0: Oh, grazie Dino, grazie per aver portato in playlist questo brano del buongiorno con tanto di dedica. Sto caldeggiando un tuo format perché abbiamo veramente un'attenzione per questi contenuti, per avere selezioni musicali più omnicomprensive possibile. Do un saluto, non so se all'ascolto, perché mi ha anticipato in Polesine dove passerà il weekend. Rosa, beh, magari ci vedremo durante il weekend, dopo i format di oggi, dopo il Jazz Live, la partenza, e quindi insomma ti auguro ovviamente il meglio. Pare anche sia un bel weekend, per cui una buona mattinata e un buon ascolto e una buona colazione. Allora, lettura delle prime pagine, che come ben sapete vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Buongiorno Matteo, grande Matteo, per me questo weekend sarà veramente emozionante. Inauguriamo finalmente il nostro piccolo circolo musicale. Guarda, se posso mettere a disposizione degli spazi del Breakfast Club, sei oltre che il benvenuto. Intanto un sincero augurio per il meglio, una buona giornata e tante emozioni. Grazie per il lavoro che stai portando, Matteo.

Caro William, buongiorno a te, bellissima la mostra che avete presentato ieri, buon fine settimana a tutte e a tutti voi, grazie per l'attenzione, grazie Marion.

Archipelago, penso che tu stia parlando di questa rassegna, che infatti ha un'estetica e un contenuto molto molto intenso. Allora cominciamo con Corriere della Sera, segue Repubblica, dal Corsera, conti le mosse del governo, se i conti diventano marchesi qui, perché la richiesta del via libera dell'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. A centro pagina Vannacci, quei 7 voti in più, e nell'aula stracolma. Spuntano anche Razzi e la fascina, ecco, questi sono gli elementi. In Francia invece la rivolta degli studenti incendia la Francia, e quando si muovono in Francia, insomma, si muovono, scontri di piazza e polemiche, la protesta degli studenti scuote la Francia, scontri e disordini a Parigi e in altre città, divampa anche la polemica politica. L'attentato sul volo per Tel Aviv, Israele l'accusa al copilota, radicalizzato e ci odia. E guarda un po', era su quel volo, e guarda un po', sul volo c'erano anche degli eroici militari che l'hanno

fermato e guarda un po', uno sapeva anche pilotare un aeroplano, ma guarda, ma l'ha imparato da una serie TV. Tante cose che non tornano in tutto ciò. Un motivo per attaccare anche l'Oman, sì certo, poi si porta la democrazia anche in Oman, mettiamo su uno come hanno messo in Siria dell'ISIS e poi avanti così. E purtroppo quello che troviamo da Angelo Panebianco, l'Europa e le mire di Putin. Gli argomenti sono tre. Il primo, continuamente usato fin dai primi giorni dell'invasione dell'Ucraina, è che l'aggressore apparente sia in realtà l'aggredito. La Russia sarebbe una vittima, ha solo reagito per difendersi dall'arroganza e dalla volontà di dominio degli Stati Uniti. Non far tanto l'ironico, Angelo Panebianco, perché l'hai messa giù in un modo un po' particolare, ma è così, Chiudiamo a fondo pagina con Gabrielli, l'annuncio dell'ex capo della polizia. Mi impegno con il progetto di Ruffini. Chiudiamo il Corriere della Sera e concludiamo questa prima parte con Repubblica. L'Europa dice no a Meloni. Respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità. Accordo in maggioranza per ridurre il maggior deficit per la difesa. Torna a salire lo spread. Intanto Regeni, il governo. Il governo non chiede all'Egitto i risarcimenti, Schlein, Conte già duello, si decide alle primarie e la rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. La conclusione, il conto alla rovescia nel frenetico cantiere del Teatro di Valle. Chiudiamo la Repubblica, conclusa la prima parte di lettura, stacco musicale. Un po' impegnativo, Dino, questo perché non sono riuscito a portarlo a modo mio all'interno della playlist, infatti ho messo un pochettino di silenzio, vediamo se sono riuscito a lanciarlo. Sì, esattamente. 99 post come un twist, questo è un classico, questo va sempre bene.

Ah, confermo. Sarò fuori moda, ma sono comunista. Alle 7:15 minuti, grazie Dino per avermi dato la possibilità di ribadire tutto ciò. E quindi questo brano, un common twist dei 99 POS, che grazie a Dino abbiamo portato in playlist, seppure con qualche difficoltà, ma lo volevo mettere assolutamente. Ballo twist, conferma anche Dino. Eh sì.

Procediamo allora con il manifesto, titolo principale il Safari, con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento Unione Europea per i rimpatri, abolito di fatto il diritto d'asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo, Uganda e Ruanda sono i primi della lista. Pazzesco, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. Destinazione Africa, una discarica umana per l'Europa, una vergogna, un'idea da ricostruire, ma l'europeismo non può rassegnarsi, non è certo questo. Francia, esplode la rabbia giovane, la protesta degli studenti del liceo dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro. In Germania il seguito del piano Rubio, guerra agli intifa e raduno di polizia. Legge elettorale, sotto sorveglianza passa al Melonellum, caro prezzi energia, Bruxelles gela Meloni sulla flessibilità. L'esercito risponde a NASA e legalizza il genocidio. Pena di morte in USA.

Fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiede rifugi più veloci. Oggi Elly Schlein ne parlerà in direzioni, Bettini al PD, solo armi difensive a Kiev. Non commento, ma Conte dice no, serve una svolta. Al che sotto la testata dal Baltico, Putin avverte, la NATO che si spacca, alleanza senza Parigi e nordici. Cortei, incendi e feriti, Francia bloccata dagli studenti, no Italia alla scuola, prove di licenziamento, Rai contro Ranucci, pure con le chat di un deputato. Sopra la testata, Valditara, avevo promesso 1,5 miliardi alla scuola, invece da 3.000 euro a plesso per comprare condizionatori, ma non basta neppure per un ventilatore ad aula. Però per le armi li hanno, no? Il Domani, gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne, rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, anche Tamoil mette il tetto alla benzina. Il vice ministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi si corregge, flessibilità, botta e risposta con l'Unione Europea. La nuova legge elettorale, elettori sudditi, quella logica malata dietro il Melonellum. La retorica del patriottismo, morte e guerra per Netanyahu può rivincere. Beh, hanno fatto apposta quello che è successo nei cieli tra Tel Aviv. La Francia brucia, i liceali protestano, il governo reprime, circa 2.000 fermi. Le cornù dichiara violenti. La conclusione è questa del Domani, quando sono le 7:19 minuti. Il brano di Luca Tarantino è Mamma Marias, grazie Dino. Questo invece è un'attenzione per quello che sta succedendo tra la realtà e il mondo dei social. Buon ascolto, a tra poco, quanti amici.

ne dici assai, lo sai, sei ancora lì. Amici wifi, come fai a connetterti? Ne va se goodbye che poi saltano sui G. Saltano il come stai, guardano solo i like. Chip e cuori ma non è reazioni. Se li incontri fuori non ricordano i nomi. Sono qua e mi ignori ma su Facebook mi adori. Sono

canzone che abbiamo ascoltato, Luca Tarantino e Mamma Marias, portata da Dino in playlist. Forza Dino, datti da fare per portare un format con questa colonna sonora, anche se insomma mi dispiace un po' perdere questi consigli, però che sboccino mille fiori nei nostri palinsesti. Perché lo meriti assolutamente. Buongiorno Bologna, anch'io dalle serie TV ho imparato tante cose. Beh, allora sei a posto, io che ho una paura di volare, magari faremo un volo assieme, Fabio. Marion invece si riferiva alla mostra Un capolavoro di giornata dall'alba al tramonto. No, mi scuso io perché sono stato frettoloso, ma sono giustificato perché questa esposizione apre ufficialmente da domani. Allora ho pensato, qual è quella già aperta che ho presentato, ed è quella di Archipelago. Mentre Un capolavoro di giornata, sì, portare la suddivisione della giornata con la crescita artistica dell'Ottocento è un'idea di Francesca Sinigaglia dal Museo dell'Ottocento, che è veramente molto molto bella, lei molto ispirata e carica di entusiasmo, bel talento. Sì sì, confermo, è una, chiaramente io ho delle anticipazioni, confermo che è una è un capolavoro di mostra oltre che di giornata. Grazie Marion. Il resto del Carlino, energia, l'Europa dice no ma Meloni punta i piedi, il prezzo dei carburanti e l'inflazione pesano sulla manovra, ma l'Unione Europea nega altra flessibilità. La lettera, alleviare l'impatto per le famiglie. Draghi dice serve un vero mercato unico. La legge elettorale supera il test, anche Vannacci sta col governo. Respinte le pregiudiziali. Verso le ma la trovano loro la quadra. Verso le politiche, Meloni è già pronto. Elish Lane prende tempo. Salone di Genova, la sindaca Salis esclusa dal palco. La premier dice sono dispiaciuta. Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv. Ben-Gvir, voglio l'estradizione del terrorista, vedrà l'inferno. Netanyahu, pilota radicalizzato, sfuma intanto la pista iraniana e via discorrendo, insomma, la Francia brucia, scuole in fiamme, presidi aggrediti. Il resto del Carlino chiaramente dà questa visione, che sicuramente c'è, ma se c'è c'è un motivo. Intanto la parte della nostra città fakire la cocaina in corpo, scontro tra accuse e difesa, Bologna, fakir morì ammanettato al pilastro. Lasciamo il resto del Carlino, chiudiamo subito col giornale. Legge elettorale, assalto respinto, altro che blitz allo stabilicum, la maggioranza compatta convince Vannacciani e i riformisti. Il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. Intanto Bettini, niente veti su Renzi, l'intervista, elettori terrorizzati, Giuliani, la sardina di Elli, voglio l'assoluzione piena, Monte Carlo, ora Fini rifiuta la prescrizione, Gianfranco Fini, Tocchi si rivede, allarme islamismo, ai malati le briciole ad ammassi milioni, la finta beneficenza con i soldi raccolti da Onnuni in Italia. Pensa cosa mi tocca leggere. Macron assediato a scuola, gli studenti bruciano la Francia, le proteste. E alle 7:26 minuti passo la linea al GR di Popolare Network. Noi ci sentiamo subito dopo per un'anticipazione in mostra e due contenuti a teatro, ok? Restate in frequenza per una buona colazione con Radio Città Fusico e il Breakfast Club. A tra poco.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Popolare Network.
1: Si apre il percorso della manovra economica, oggi il governo approva il documento che fa da cornice alla legge di bilancio. I margini di spesa restano però strettissimi. Meloni torna a chiedere più flessibilità all'Unione Europea che frena. Ne abbiamo già concessa abbastanza. In Francia quasi 2000 studenti fermati dopo le manifestazioni che hanno infiammato il paese. Oggi centinaia di licei resteranno chiusi. L'ha deciso il governo che ha risposto duramente alle proteste. La rabbia dei giovani però non si placa, attese altre grandi mobilitazioni nei prossimi giorni. La stretta europea sull'immigrazione è sempre più concreta. Il Consiglio della UE ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Al centro del provvedimento i centri di detenzione in paesi esterni all'Unione. Le tensioni tra Mosca e la NATO. Putin definisce un'escalation le esercitazioni occidentali nel Baltico e torna a minacciare l'uso di armi nucleari. Noi non aggrediremo nessuno, dice il presidente russo, ripetendo però la tesi secondo cui quella in Ucraina non è stata un'invasione ma un atto di autodifesa. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Oggi si apre ufficialmente il percorso della manovra economica. In giornata il governo approverà il documento programmatico di finanza pubblica, l'atto con cui si definisce la cornice della legge di bilancio. La manovra però si preannuncia in salita per il governo, i margini di spesa sono strettissimi, dopo la conferma che l'Italia resterà in procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Di fronte a questo quadro, la strategia di Giorgia Meloni consiste nel cercare di aprire una trattativa con l'Unione Europea. La Presidente del Consiglio ieri ha scritto un'altra lettera alla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, chiedendo maggiore flessibilità di spesa. Prima ancora di ricevere la lettera, da Bruxelles però era già arrivata una prima frenata. Ne abbiamo già concessa abbastanza di flessibilità, il messaggio della Commissione. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Puntuale, quando si avvicina la manovra economica, il governo prova a spostare l'attenzione sull'Europa, intendiamoci. I vincoli europei restano una follia a cui il governo, al di là di una critica formale, dà diligente seguito. I tagli alla spesa sociale di questa legislatura, con l'aumento della pressione fiscale sui lavoratori, sono l'applicazione di quell'austerità europea con cui Giorgetti va a braccetto, anche se ogni volta si ripete la sceneggiata di più flessibilità che ora il governo ha, almeno sull'emergenza principale, l'energia. Quanto poi deciderà di buttarne in armi è cosa di scelte politiche. Certo, il quadro è cambiato e non in meglio. La crisi nel Golfo rende più grave il carovita e le toppe, accise a benevolenza delle compagnie, tengono fino ad un certo punto. Oltre a 5 miliardi buttati tra accise e bollo auto, il governo non ha fatto nulla, attento a non disturbare le grandi aziende e lasciare al mercato le soluzioni. Si prospetta quindi un maggior debito per i rendimenti più alti dei titoli e l'inflazione che accelera. Questo influirà sulla cornice dei conti pubblici che oggi il governo deve delineare, in attesa di capire cosa mettere in manovra, dove unica certezza sembra il taglio di tasse fino ai 60.000 euro. Il resto è tutto da costruire. Le risorse da trovare nelle gabbie ideologiche di politica economica del governo. Certo, non disturbare le imprese si è rivelata scelta prevedibilmente fallimentare e ora sul più bello vengono al pettine i nodi di 5 anni d'assenza di politica industriale, a meno di non lasciare i cocci a chi verrà dopo, le attuali opposizioni o il governo stesso, che intanto però avrebbe scavallato le elezioni, confermando però l'assenza di visione economica.
1: E la destra ha superato il primo scoglio sulla riforma della legge elettorale. Ieri l'Aula della Camera, a scrutinio segreto, ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza ha votato in modo compatto, senza defezioni, rispetto a quanto accaduto sull'emendamento sulle preferenze prima dell'estate. Ai voti della maggioranza ieri si sono sommati anche quelli di Futuro Nazionale. Ora gli occhi sono puntati sull'8 ottobre con il voto finale, che dovrà dare il via libera alla riforma e che sarà sempre a scrutinio segreto. E oggi in Italia ci sarà uno sciopero generale di più settori contro il carovita. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, coinvolge diverse categorie, sia nel pubblico sia nel privato. I comparti interessati sono scuola, sanità, forze di polizia, i marittimi, i metalmeccanici, gli enti locali, l'agricoltura, l'allevamento, la vigilanza privata e il trasporto ferroviario. Per le ferrovie lo sciopero sarà di 3 ore, dalle 11 alle 14, e coinvolgerà sia le tratte nazionali sia quelle regionali. In Francia circa 400 licei oggi resteranno chiusi e questa è una delle misure più dure decise dal governo di Sébastien Lecornu dopo le manifestazioni degli studenti che ieri hanno infiammato tutto il paese. La rabbia dei più giovani però non si placa, sono attese altre mobilitazioni nei prossimi giorni. Il servizio da Parigi.
0: 1949 fermati nella giornata di protesta dei liceali ieri in Francia, sono le cifre ufficiali del Ministero dell'Interno. Quasi 2000 fermati dunque, una cifra senza precedenti a memoria, un record per una sola giornata di manifestazioni, quale che sia la protesta. Il Ministero ha contato più di 900 cortei e assemblamenti di liceali, poco più di 1200 licei in agitazione in tutto il paese. Ultimo dato, a misura dell'entità e della violenza della giornata, 305 tra poliziotti e gendarmi contusi. Mentre il conto dei feriti tra i liceali resta difficile da stabilire in modo definitivo, molte ferite restando non dichiarate. Il Ministero della Pubblica Istruzione parla dal canto suo di almeno 170 lievi feriti e più di 60 tra presidi e insegnanti. Comunque sia, immagini e cifre che danno le dimensioni di una protesta che in pochi giorni si è estesa e diffusa a tutto il paese, con un livello di collera di cui si prende appena la misura. Non identificabile, inquietante e virale in questi termini che è qualificato il movimento degli liceali in una nota dei servizi del Ministero dell'Interno. Per ora reazione dura e repressiva di un governo macronista colto alla sprovvista e che grida al complotto politico ordito dalla sinistra radicale. Se il Ministro della Repubblica Istruzione incontra oggi d'urgenza i sindacati dei liceali, la misura più importante e clamorosa decisa dalla cellula interministeriale di crisi riunita ieri dal Premier Le Cornu è la chiusura preventiva sine die dei 400 licei più caldi del paese. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In Francia la protesta studentesca si inserisce in un contesto economico di grande difficoltà, tra bassa crescita e debito pubblico eccessivo, che rischia di portare a ulteriori tagli alla spesa sociale, una situazione che si ritrova anche in altri paesi europei, tra cui l'Italia. Di questo ieri ha parlato anche Mario Draghi. Risanare i bilanci è inevitabile, ma non va fatto solo con tagli e tasse, ha detto l'ex capo della Banca Centrale Europea. Sentiamo Mauro Napoletano, economista all'Università della Costa Azzurra in Francia.
3: Bisogna pensare a come rilanciare la crescita e da questo purtroppo non si può prescindere da investimenti pubblici. E dovrebbe essere innanzitutto una strategia europea e ci dovrebbe essere un intervento un po' della Banca Centrale Europea per calmierare un po' i tassi. Onestamente io penso che sia un po' un gioco questo dove si risana, risanando, facendo tagli poi anche gli investimenti pubblici, questo non aiuta la crescita. E questo fa sì che il PIL non cresca abbastanza e dopo 2-3 anni si ripropone esattamente lo stesso problema, quindi bisogna risanare. E invece quando c'erano i programmi di politica monetaria che erano diretti all'acquisto dei titoli del debito pubblico sul mercato secondario, questo ha permesso di calmierare il rialzo dei tassi e ha consentito delle situazioni più favorevoli. Bisognerebbe avere una strategia mista dove viene usata politica fiscale e politica monetaria. Non è facile perché siamo in Europa, serve un coordinamento, ma io quello che vedo è che tutti i paesi europei, almeno i tre grandi paesi europei, sono più o meno nella stessa situazione. Per esempio anche in Germania hanno fatto disciplina fiscale per anni, ma hanno un livello di infrastrutture che ormai è indecente, anche lì se ne stanno accorgendo, insomma.
1: E veniamo alla stretta europea contro l'immigrazione. Poche ore fa il Consiglio della UE ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, il servizio da Bruxelles.
4: La stretta sulla politica migratoria è arrivata al culmine, o forse ancora no, perché nello stesso giorno in cui i 27 ministri degli interni hanno dato il via libera definitivo al regolamento rimpatri, la Commissione ha aggiornato gli stessi ministri sui nuovi piani per rispondere a future emergenze, una chiara conseguenza della crisi di Ceuta di quest'estate. Ma partiamo da ciò che diventa legge su tutto il territorio dell'Unione. Da subito entra in vigore il perno del regolamento rimpatri, cioè i return hubs, i centri di detenzione in paesi terzi in cui saranno inviate persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta. Un gruppo di 5 falchi ha già iniziato a definire il prototipo degli accordi con i paesi terzi e la Grecia punta a siglare il primo sotto la sua presidenza del Consiglio a metà 2027, verosimilmente Uganda o Ruanda. Il regolamento prevede anche decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, e misure investigative in stile ICE statunitense che permettono raid della polizia in abitazioni private per cercare persone da rimpatriare. Ma ai governi europei non basta implementare leggi già molto restrittive e nonostante nel patto migrazione e asilo esista già un regolamento sulle crisi e uno sulla strumentalizzazione, la pressione post-Ceuta ha spinto la Commissione a lavorare su un piano in 5 punti che comprende il rafforzamento dell'agenzia Frontex con più risorse e un ruolo maggiore nei rimpatri, un aumento della cooperazione con i paesi di partenza e transito e soprattutto un quadro europeo di risposta alle emergenze di cui ancora non sono noti i dettagli, ma che sarà definito dai 27 leader UE al Consiglio europeo di metà ottobre. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: A Kiev le autorità dicono che nella notte una persona è morta in un bombardamento. Nelle ultime ore l'esercito russo ha colpito anche più volte un ponte nella parte meridionale della città. Ieri Vladimir Putin aveva definito un'escalation le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico, i tentativi di fermare navi russe e le affermazioni da parte di alcuni paesi europei su una possibile guerra con Mosca entro il 2030. Noi non abbiamo intenzione di attaccare nessuno, né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050, ha detto Putin, che però ha ripetuto la sua minaccia di rispondere a ogni attacco con tutti i mezzi a disposizione, comprese quindi le armi nucleari, ed è tornato a sostenere che non sia stata la Russia a iniziare la guerra in Ucraina e che l'invasione sia stata in sostanza un gesto di autodifesa contro l'espansione della NATO. Gli Stati Uniti chiedono all'Europa di usare le proprie riserve di diesel per abbassare i prezzi. Dichiarazioni in questo senso sono arrivate prima dal ministro dell'economia Bessent, poi dal presidente Trump, dopo che nei giorni scorsi è stato ipotizzato un blocco delle esportazioni di gasolio dagli Stati Uniti a un mese dalle elezioni di medio termine. Dallo stretto di Hormuz intanto arriva notizia di una petroliera in fiamme dopo essere stata colpita, mentre sia Al Jazeera sia il Wall Street Journal fanno sapere che entro fine novembre dovrebbero arrivare in Medio Oriente altre navi militari americane e altre migliaia di Marines. In Israele Netanyahu ha detto che l'uomo arrestato e accusato di aver cercato di dirottare un aereo partito da Dubai era stato radicalizzato dall'Islam. È chiaro che intendesse suicidarsi, far schiantare il volo, ha dichiarato il primo ministro. Il contesto politico è quello della campagna per le elezioni di fine ottobre, in cui Netanyahu cercherà di confermarsi alla guida del paese. A Gerusalemme abbiamo sentito Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore.
5: In qualsiasi paese sotto elezioni un episodio, un avvenimento di questo genere fa campagna elettorale, a maggior ragione in un paese dove la sicurezza è cavalcata anche oltre la necessità. Quindi sicuramente l'attuale governo Netanyahu si è sempre identificato in tutta la sua carriera politica come l'uomo della sicurezza, ovviamente sta sfruttando pesantemente questo avvenimento, però non credo che poi alla fine avrà un effetto diretto in un paese che è già sotto schiaffo riguardo alla sicurezza dato il 7 ottobre di 3 anni fa. Manca un mese e in quella realtà tante cose possono accadere, però qualsiasi sondaggio da diverso tempo a questa parte dice che Eisenkot, il partito dell'ex generale che vorrebbe assomigliare a Yitzhak Rabin, piglierà più voti, 2, forse 3 seggi più di Netanyahu nella Knesset israeliana, e Netanyahu sarà il secondo partito. Però è molto probabile che Eisenkot non riesca poi a formare una maggioranza, quindi sarà affidato dopo un certo periodo di tempo a Netanyahu, e Netanyahu potrebbe più facilmente riuscire a formare il governo.
1: In Inghilterra la polizia ha arrestato un giovane con doppia cittadinanza britannica e iraniana per il presunto attacco sventato nei giorni scorsi contro una base militare usata anche dagli Stati Uniti per la guerra all'Iran. Le altre 5 persone fermate per la stessa vicenda, tutte britanniche, erano state poi liberate su cauzione. Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Piantedosi sul pestaggio denunciato dal collettivo politico del liceo Einstein di Milano. 12 militanti di Blocco Studentesco, l'organizzazione giovanile di Casa Pound, hanno circondato e picchiato uno studente universitario che aveva staccato i loro manifesti dai muri della scuola e gli hanno spaccato una bottiglia di vetro sulla testa, ha scritto sui social network il collettivo. Il ragazzo ha subito una frattura cranica, è stato operato, ora sta meglio, ma la prognosi è comunque di 30 giorni. Piena solidarietà al giovane aggredito, Milano è e resta profondamente antifascista, ha detto il sindaco Sala. Sentiamo Onorio Rosati, consigliere regionale di AVS.
6: Ho preparato una mozione che verrà presentata urgente, proprio di condanna sull'accaduto, ma di presa di posizione anche della regione sui temi naturalmente legati alla difesa della Costituzione e dell'antifascismo, che sono messi in discussione da questi atti che vanno assolutamente condannati. Verrà presentata martedì, la voteremo in consiglio e vedremo come si esprimeranno le diverse forze politiche che si autodefiniscono democratiche, ma che poi molto spesso di fronte a vicende del genere tendono a girare lo sguardo da un'altra parte. È di fondamentale importanza che la politica e le istituzioni si esprimano attraverso una condanna non solo di facciata, ma assumano il problema di queste continue aggressioni che si registrano davanti alle scuole, proprio perché le scuole sono la fucina di giovani che si stanno contrapponendo a questa cultura dominante legata alla guerra, legata contro l'immigrazione che diciamo viene propinata dal governo. Ci sono lì degli elementi che si contrappongono ed è proprio lì che c'è un'offensiva da parte di queste organizzazioni studentesche di estrema destra che cercano di sobillare, cercano naturalmente di intimorire, di intimidire.
1: Calano i reati ambientali, ma aumentano gli illeciti amministrativi e i profitti dei clan. È il quadro registrato dall'ultimo rapporto Ecomafia di Legambiente, uno studio che quest'anno si chiude con 10 proposte al governo. Sentiamo Emanuele Caviglia.
7: Quello dell'ambiente è un business sempre più appetibile per le mafie, con un guadagno di ben 11 miliardi e mezzo di euro rispetto ai 9 dell'anno scorso, soprattutto grazie alla gestione illecita dei rifiuti, all'abusivismo edilizio e ai reati contro gli animali. I dati evidenziano una netta distinzione tra il nord e il sud della penisola, con Campania, Sicilia, Puglia e Calabria che sono le regioni più colpite. Preoccupa anche la crescita della corruzione e del numero dei clan mafiosi coinvolti, con 393 gruppi censiti da Legambiente negli ultimi 30 anni. L'associazione incalza sul tema il governo Meloni, chiedendogli di adeguarsi alla direttiva europea dell'ambiente non ancora recepita e di approvare un piano di lotta concreto contro l'abusivismo edilizio.
1: L'estate appena passata è stata la più calda mai rilevata per l'Europa occidentale, lo afferma Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media quest'estate è stata di 21,7 gradi, ben oltre il precedente record stabilito nel 2003. Copernicus spiega anche che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con alte temperature registrate anche a maggio e settembre. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 sono stati rilevati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi. Andrea Monti in studio, Mattia Guastafiero in redazione per questo giornale radio. La prossima edizione alle 8:30.

0: Dopo il GR di Radio Popolare, nuovamente assieme in diretta dagli studi di Via Zanardi per una sintetica parte in mostra. Beh, siamo in contemporanea perché quest'oggi che viene aperta al pubblico Il cielo in terra, San Francesco e Bologna tra 5 e 600, in occasione dell'ottavo centenario della morte del poverello di Assisi, che la nostra Pinacoteca Nazionale presenta questa esposizione che sarà aperta al pubblico fino al 10 gennaio 2027. Ieri ne ho avuta una presentazione in conferenza stampa, ne sono rimasto molto così, molto oltre che interessato per la ricerca storica, per una passione che ho io per la Bologna del 500 e 600, molto carico di entusiasmo, ecco, perché la direzione, la nuova direzione di Luigi Gallo dà una visione di una Bologna che vuole essere protagonista, e secondo me ce n'è tanto bisogno, facendo una ricerca storica, portando una trasformazione iconografica sia della città che del protagonista. E subito sul momento io non dico scettico perché non lo sono, però beh, a Bologna abbiamo San Domenico, abbiamo San Luca, San Procolo, abbiamo San Petronio ovviamente, ma San Francesco con Bologna invece artisti bolognesi hanno riportato immagine, spiritualità, intensità di San Francesco in maniera veramente molto interessante, ma soprattutto esemplare. Si riscopre appunto un capitolo importante dell'arte figurativa bolognese e si riporta come questi grandi artisti della scuola bolognese hanno avuto in maniera originale una reinterpretazione della figura di San Francesco tra il 500 e il 600, portandolo per così dire non solo con una visione di spiritualità, ma una visione di grandissima umanità, una visione di sentimento, di intensità, di concretezza. Insomma, ho avuto modo di, dopo la conferenza, di intercettare il direttore disponibile Luigi Gallo, anche se un pochettino affaticati perché è stata una presentazione veramente intensa, ma almeno abbiamo questi tre minuti che poi andranno in estensione la prossima settimana con la rubrica in mostra e con la voce della co-curatrice Elena Rossoni. Siamo veramente un po' trafelati e presi, ma piacevolmente. Siamo con il direttore della Pinacoteca, Luigi Gallo. La prima domanda, così amichevolmente: ma quanta roba c'è nei depositi?
1: Allora, tanta e di grande qualità, e quindi il programma di mostre di cui vi ho parlato poco tempo fa è proprio questo, cioè l'idea di ripensare al patrimonio conservato nei musei, sia l'esposto sia nei depositi, per raccontare al meglio la storia di una città che è una città di cultura e lo è profondamente. Più di altre, una città dove dalla sua fondazione in realtà si incontrano, si incrociano culture, ed è la città dove nasce l'università nel senso più profondo del termine, e solo in una città come questa poteva nascere una scuola pittorica come quella bolognese, di cui noi vogliamo raccontare al meglio e al massimo l'importanza culturale. Questa mostra quindi dà l'avvio a una serie di iniziative che vogliono fare proprio questo, cioè permettere continuamente delle scoperte, delle riscoperte. Ad esempio, fra poche settimane la partenza di Artemisia per una mostra, sì, ci darà occasione di farvi vedere due San Giovanni Battista stupendissimi, bellissimi, per veramente creare un'onda di interesse, di rinnovamento, e mi auguro con questo di risvegliare la curiosità e anche, direi, il senso di appartenenza. Vorrei che
0: positivamente
1: che rispondesse,
0: sia.
1: Mi piacerebbe che Bologna rispondesse e che sapesse e comprendesse che qui in questo museo e poi a Palazzo Pepoli in Campogrande c'è veramente la storia e l'identità della città.
0: E poi è un inizio di questo percorso con un protagonista che secondo me ha lasciato a Bologna questo senso di accoglienza, disponibilità, apertura, perché San Francesco...
1: Ma Bologna ha fatto di San Francesco un personaggio, oggi utilizzeremo il termine popolare, cioè è chiaro che questo santo trova un terreno fertile, esatto, nella cultura dell'accoglienza di Bologna, che quando parlo di accoglienza lo voglio dire in termini antichi, non in quelli moderni che sono stati un po' sviliti, ma veramente una città dove i percorsi, i passaggi sono quotidiani, e Bologna è al centro delle strade che attraversano l'Italia, tutti passano per Bologna da sempre, è la ragione stessa della sua nascita. Ecco, in questo contesto dove il naturalismo, dove il contatto con la natura, con la vita, anche col saper vivere, diciamo, col godimento della vita, ecco, questo santo diventa veramente il personaggio migliore per rappresentare il cielo in terra.
0: Il cielo in terra. Grazie, direttore.
1: Il titolo è mio, peraltro. Ci ho pensato.

un grande lavoro di cura, nel senso vero e proprio, un lavoro francescano e certosino, perdonate se abbino questi due ordini. E a tale proposito saluto tutti i giovani che sono impegnatissimi nel lavoro, nell'attenzione, un lavoro anche di portare tante opere in mostra nei depositi della Pinacoteca, che sono dei tesori immensi con dei colori. Troviamo Francesco Francia, Francesco Albani, troviamo i Carracci, ovviamente Guido Reni, beh, immancabile il Guercino, ma tanti altri e tanti soprattutto lavori che vedono finalmente quella luce che meritano assolutamente, per trovare tra le epoche che ha interpretato la vita e le opere, per il tramite di una visione culturale, come spiega la co-curatrice Elena Rossoni, che sentiremo per una presentazione più estesa a tale proposito. È un'occasione di questa mostra per avere uno sguardo più approfondito su questa cultura, mettendo in evidenza un'influenza che reciprocamente dal contesto culturale gli artisti, le loro opere hanno saputo dare, hanno saputo approfondire. Perdonate la ripetizione di questa parola, però ogni esposizione, che come io preferisco sempre definire, non sia una raccolta di tanti bei quadri, ma che ci sia un'idea dietro, che ci sia un lavoro, che ci sia un progetto di continuità. E questo il direttore Luigi Gallo lo sa bene, grande lavoratore, impegnatissimo, oltre che disponibile per questa presentazione e questa costruzione per la nostra città, ma non solo.

Sono certo che vi stupirà come ha stupito me. Questa è veramente fuori da ogni stereotipo, l'esposizione, e questo è un altro aspetto importante. Grande lavoro dei giovani, come ho sottolineato in precedenza, che abbraccio e saluto, veramente molto impegnati per collaborare in tutto lo staff della Pinacoteca. Giovedì prossimo la presentazione estesa e l'esposizione, ricordo che sarà fino al 10 gennaio 2027. Il naturalismo, il cielo in terra, San Francesco a Bologna, grande scuola per l'epoca, tra 500 e 600, ma io direi tutti i tempi. A tra poco, perché alziamo il sipario, andiamo in scena come il venerdì, oggi venerdì 2 ottobre, finisce la settimana ma è il primo weekend del mese di ottobre. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
6: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
7: Action!
8: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
9: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
8: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

E si alza a sipario sui 103.1 per anticipare rassegne, appuntamenti, spettacoli e un saluto, così comprendiamo anche il voltiamo pagina a Sabina che scrive da Roma e ringrazia per il libro Saluti da Roma sullo sfondo, il Ministero delle Finanze. Beh, leggi intanto, perché avere anche uno sguardo da Zarathustra e dalla Persia ci aiuta fra i tanti problemi che purtroppo si trovano sullo sfondo. Però ti ringrazio io tantissimo per questo contributo anche nell'immagine. Grazie Sabina, una buona giornata, un buon anticipo di weekend e una lettura, secondo me questo è uno dei libri più belli che sia uscito quest'anno, sono molto contento. Particolare, ha una struttura molto particolare tra il mito, riferimenti che vanno in maniera interculturale a dialogare fra di loro. Mi saprei dire. Intanto io vi dico che si diventa maggiorenni, si festeggiano i 18 anni di attivismo, di concerti, di eventi a piena voce e il

0: solamente per essere se stesse. C'è un collegamento con l'altro appuntamento in scena che avremo a breve. Comunque io ringrazio tantissimo, perché non riesco a seguire tutte le conferenze stampa di presentazione, quindi oltre che Sergio Fanti abbiamo Elena Venturoli, che con Alessandro Tampieri, che è, mi pare, presidente del LGBTQIA+ Comos, il coro di cui si festeggiano i 18 anni. E quindi, come di consueto, buongiorno, ciao Elena.
1: Ciao, siamo qui con Alessandro Tampieri, presidente di uno dei primi cori LGBTQIA+ d'Italia, che si chiama Comos, è stato fondato nel 2008, ha sede a Bologna. Cosa ci può raccontare della storia di questo gruppo, come siete nati, sulla base di quale idea?
2: Ah, questa è una domanda molto difficile, perché io 18 anni fa non c'ero, non che non fossi nato, ma non ero ancora parte del Comos. Io sono uno degli ultimi arrivi, in realtà. Io posso dire quello che un po' ho capito dalle figure più storiche, del fatto che c'era un po', i tempi erano pronti, e un po' c'è stata la voglia di rompere il ghiaccio e di uscire un po' dagli schemi di una programmazione più tradizionale, e sicuramente Bologna è stata una città molto pronta ad accoglierci. Poi è anche vero che il coro negli anni si è trasformato parecchio. All'inizio forse c'era un repertorio più classico, c'era anche un'immagine molto, molto più tradizionale, nel senso che si è osato fare un coro LGBTQR+, però il modo di presentarci era ancora molto canonico, tradizionale. Ultimamente, diciamo che con gli anni abbiamo acquisito anche la maturità e la consapevolezza di poter osare con un repertorio molto più variegato, molto più ampio, e anche con un'immagine sicuramente molto più sfrontata, molto più camp, direbbe il nostro direttore artistico, perché una volta che saliamo su quel palco vogliamo realmente prenderci lo spazio che vogliamo.
1: Il coro festeggia appunto i 18 anni. Quali sono gli eventi più importanti che state organizzando? Dove si terranno le esibizioni che sono ispirate ai quattro elementi?
2: Sì.
1: Che, come abbiamo detto, si trasformano e mutano e cambiano, un po' come voi.
2: Era un po' che mancavamo da Bologna, e quindi abbiamo voluto fare una programmazione autunnale specifica per la nostra città, con un senso di gratitudine, di riconoscenza, proprio perché siamo nati qui, e toccheremo quattro luoghi importanti per noi, dal 4 ottobre, che è dove saremo con un happening dedicato al fuoco e alla caccia alle streghe, alla magia, all'occulto, al Cassero, che è stato la prima sede di un nostro concerto. Passeremo per l'acqua di Palazzo Pepoli, intrecciandoci con la storia di questa città, domenica 8 novembre, con una serie di visite guidate studiate ad hoc, che poi confluiranno nel gran ricevimento a Palazzo, un po' ispirato al debutto in società. E poi il 4 dicembre, per il Wallside Day, con il concerto Controcanto, invece torneremo alla terra, all'attivismo, all'impegno concreto a supporto della lotta contro l'AIDS, con offerte devolute a Cassero Salute, a Plus, e al Cinema Perla alla sera alle 20:30, e termineremo nuovamente al Museo della Musica, importante perché Bologna è città UNESCO della musica e una sede che ci ha già ospitato in passato, con una serie di visite guidate ispirate all'aria, proprio perché il canto è vibrazione, è onda sonora, e ci sembrava quello più legato alla musica.

0: Ah, Dampieri ha più di 18 anni, avrei detto 14, ma al massimo 16.
1: No, lo saluto qua da remoto perché avevo veramente una concomitanza di conferenze stampa con Alessandro. Si scherza, ma siamo sempre vicini, insomma. Allora, gli appuntamenti invece di chiacchiere, piuttosto procediamo domenica 8 novembre a Palazzo Pepoli. Abbiamo parlato degli elementi, dopo il fuoco acqua. L'acqua è l'elemento della memoria, della fluidità che nutre il suo spirito libero. Tre visite guidate con performance live e poi la musica, il pubblico attraverso la storia della città, incrociando le presenze artistiche di Chiara Goldoni, chitarrista dal repertorio dall'anima queer, di Alessandro Tampieri, che propone un omaggio a Lucio Dalla con monologo e testi costruito sulle sue canzoni, e poi ovviamente altri protagonisti.

0: E soprattutto grazie all'attività del Coro Comos è stato possibile portare per la prima volta a Bologna il festival Various Voices e poi anche la prima edizione del festival Cromatica. Di che cosa si tratta e che importanza hanno avuto?
1: Allora, Bologna non solo è stata una città pioniera nel supporto ai cori LGBTQ+, ma è stata decisamente un elemento trainante per creare la rete Cromatica, la rete dei cori italiani, e la prima edizione non solo, ma anche la decima edizione come anniversario si è tenuta a Bologna, e Bologna è stata l'unica città italiana ad aver ospitato il Festival dei Cori Europei LGBTQIA+ nel 2023, competendo con città europee a livello assolutamente internazionale. Stiamo parlando della presenza di 4.000-5.000 coriste in città, che hanno occupato non solo per 3 giorni spazi teatrali, ma anche proprio gli spazi urbani. Quindi era un modo di portare la musica e le istanze della comunità per le strade della città.
0: Certo, dal punto di vista più strettamente del repertorio musicale, cosa ci possiamo aspettare, se ci sono dei pezzi a cui siete magari particolarmente affezionati, un po' per celebrare anche la bellezza della musica, che forse è una delle cose più importanti che abbiamo, anche per lanciare dei messaggi?
1: Ultimamente noi stiamo prendendo una piega sempre più pop. Erroneamente si pensa che la musica pop sia molto più leggera, e forse da un punto di vista lo è, ma lo è nel senso giusto, nel senso che riesce ad avere una diffusione, un ascolto molto, molto diffuso e molto capillare, e riesce a farsi portavoce di messaggi in maniera diretta, non colti, non astratti. Poi da un po' di anni stiamo lavorando con il nostro direttore del coro, direttore musicale Riccardo Barbarisi, ma negli anni precedenti avevamo un repertorio che avevano curato altri maestri, altri direttori musicali, quindi c'è un po' di repertorio d'archivio e repertorio nuovo che si alterna e lo sostituisce via via. Sicuramente noi pensiamo che la musica possa essere un modo per portare avanti quella rivoluzione gentile di cui ha parlato da anni Franco Grillini, noto attivista della comunità, che ci sembra che sia la parola che più rappresenta comunque il repertorio, al di là che sia un brano più classico, che sia più mosso, più up tempo, più ballata, più romantico. Comunque pensiamo che sia sempre l'approccio giusto al nostro modo di fare attivismo.

0: Cor Comos per questi 18 anni di attivismo con 4 concerti ed eventi a piena voce, ispirati al mutare degli elementi fondamentali: fuoco, acqua, terra e aria. Per quanto riguarda la terra, che è fissato per venerdì 4 dicembre il Cinema Teatro Perla in occasione del World AIDS Day, giornata internazionale per la lotta all'AIDS HIV. Nella terra affondano le radici che danno concretezza all'attivismo di Comos, la lotta quotidiana contro l'HIV, la resistenza delle voci e dei corpi al servizio della comunità. Questo al Cinema Perla, al Cinema Teatro Perla, Museo della Storia di Bologna, invece per l'8 novembre, al Cassero l'apertura il 4 ottobre, insomma anche i luoghi importanti per quanto riguarda questa distribuzione e ampliarsi di buon compleanno, una maggiore età, ma mi pare che sia raggiunta in maniera artistica, ma certamente anche sempre e comunque motivo di crescita. A proposito di luoghi,
1: è sicuramente importante trasportare tutte queste esibizioni in luoghi importanti della città, perché anche se sicuramente si sono fatti tanti passi avanti, probabilmente c'è ancora molto da lavorare un po' per cambiare questa società.
2: Noi ci siamo ispirati ai 4 elementi che sono in grande trasformazione, ma non siamo solo noi a trasformarci, ma è tutto il mondo che attorno che si trasforma, e non sempre questa trasformazione, come dire, va nel verso che vorremmo che avremmo sperato. 18 anni fa forse è stato estremamente importante far nascere un coro LGBTQIA+ a Bologna, ma adesso è estremamente urgente e vitale rivendicarne l'importanza e il senso di urgenza, proprio perché non c'è niente che si può dare per scontato e per garantito. A noi piace occupare i palcoscenici, ma anche le strade, le piazze, con i flash mob, per rivendicare il diritto alla libertà di espressione, alla libertà identitaria, attraverso il canto. Ma ci piacerebbe anche vivere in una città in cui possiamo tenere per mano la persona che amiamo, certo, o la persona con cui vogliamo stare in quel momento, senza paura di subire aggressioni. I recenti fatti di cronaca ci dicono che nemmeno Bologna può essere al sicuro da questi pericoli, e quindi è nostro compito rafforzare in tutti i modi in cui possiamo quegli anticorpi, fornire un antidoto, fornire una visione alternativa che non necessariamente deve andare contro un nemico, che è un po' la logica che usano altre parti politiche. Noi non abbiamo nemici da combattere, però abbiamo degli spazi da rivendicare, abbiamo delle identità da affermare, e non vogliamo nemmeno chiedere il permesso, non dobbiamo pregare di essere accolti, inclusi o che ci venga dato spazio. Penso che quello spazio debba essere riconosciuto per quell'articolo 3 di quella Costituzione in cui ancora crediamo fermamente.
1: Giusto, grazie mille.
2: Grazie a voi.

Grazie Elena, grazie Alessandro, ho voluto sottolineare tutto ciò oltre che per ovviamente l'importanza artistica, la diffusione culturale, l'impegno, perché non bisogna mai abbassare la guardia. Già dalla prima pagina del Corriere di Bologna leggo: raid omofobi, Bologna è un caso, terzo episodio in pochi giorni, gli insulti e uno schiaffo ancora in via Mascarella. Allucinante fatica a credere, ma purtroppo è così. Contro la libertà di amare, pensate, l'aggressione fisica, terzo episodio in pochi giorni, sindaco risponde: la città, gli anticorpi.

Beh, non assolutamente bisogna mai abbassare la guardia, come ho detto, e prendere sempre l'attenzione dovuta. Quindi io ringrazio Alessandro per questo attivismo, per i concerti e gli eventi del Coro Comos, ricordando che è dal 4 ottobre al 20 dicembre. Sono le 8:25 minuti, a breve andiamo in pubblicità, rientriamo, perché in uno degli appuntamenti si parlava anche di questa caccia alle streghe. Ci colleghiamo con un appuntamento di chiusura con In mezzo scorre il fiume, rassegna che conosciamo bene, perché a Castel del Rio nel 1595, oggi tante epoche, tante realtà che si collegano nei nostri spazi, una donna fu accusata di questo e il processo si tenne a Imola. Ne parleremo tra poco comunque. Restate in frequenza sui 103.1 per una buona colazione in diretta.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Mi sa che siamo arrivati alla conclusione, oltre che di questo Breakfast Club, ma ancora un servizio importante per la chiusura. Appunto, parlavo di una conclusione, di mezzo scorre il fiume, percorsi fra arte, musica e natura. È la 7ª edizione, conclude il 4 ottobre, direzione artistica e anche festival ideato da Luisa Cottifogli, che è qua al telefono nuovamente con noi. Ben ritrovata, Luisa.
1: Buongiorno, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti.
0: Ascolta, questa è una giornata piena, cioè chiudete impegnando tutta la domenica 4 ottobre dalle 9, però direi che la mattina.
1: Per
0: conoscere questa protagonista merita comunque, la storia di Lucrezia Gemignani. Siamo a Castel del Rio, è un'escursione narrativa per questa chiusura di 7ª edizione In mezzo scorre il fiume. L'ingresso è gratuito, quindi prenotazione importante ovviamente. E a questo punto, chi era Lucrezia Gemignani? Anche se qualche anticipazione l'ho già data, però ti lascio la parola, Luisa.
1: Sì, allora, cammineremo solo la mattina e dopo ci fermiamo a mangiare uno spuntino alla Torricella. Esatto. Lucrezia Gemignani era una donna vissuta nel Cinquecento fra Valmaggiore, che sta sopra Castel del Rio, e Campanara, sotto Palazzuolo sul Senio. E lei cosa faceva? Era una donna d'erbe, conosceva le erbe e conosceva, ed era quindi una donna di medicina, conosceva quindi tutti i medicamenti per curare le persone. E questa cosa qui, cioè una donna che conosceva troppo, che approfondiva troppo queste cose, poteva essere pericolosa agli occhi dell'Inquisizione di allora. E infatti nel 1559 fu incriminata di stregoneria e quindi condannata come strega. Diciamo che questo personaggio ritornerà un po' ad essere conosciuto da noi, un po' di giustizia gliela faremo noi, attraverso le narrazioni di Simona Biagi, che è una studiosa antropologa, e di Manuela Ballot, che è una donna delle erbe moderna.
0: Sì, un erborista. Certo.
1: Diciamo una donna che conosce le erbe.
0: Okay.
1: È la passione che ci accomuna, perché anche io mi faccio le mie medicine, sono un po' una strega, no? Cioè, abito su in montagna.
0: Non avevo dubbi.
1: Per cui una strega buona.
0: Sì, cioè, ma io di solito alla strega abbino sempre qualcosa di buono, ecco.
1: Sì. Non abbiamo i porri sulla faccia.
0: No, assolutamente. Al massimo un bel gattino nero, ecco.
1: Sì,
0: ecco.
1: No, il gattino nero, ho 4 gatti, però sono tutti tigrati.
0: Vedi, che però il felino magico c'è. Anzi, più di uno.
1: Sì, esatto. Abbiamo anche un cane magico, che è Gino.
0: Sì, lo so, quello lo conosco, ogni tanto viene in diretta.
1: Sì, esatto. E quindi, insomma, faremo questa passeggiata dove Simona impersonerà, proprio in prima persona, Lucrezia Gemignani. E quindi racconterà come se fosse la sua storia, no? Alle persone che cammineranno con noi. Quindi sarà un'escursione che durerà massimo 2 ore, però con tutti gli intervalli, certo, narrativi, quindi ci saranno almeno 3 pause narrative dove la gente si siederà e ascolterà che cosa ha da raccontare questa donna, insomma. E poi alla fine arriveremo dove siamo partiti, arriveremo alla B&B La Torricella sopra Castel del Rio, anche quello è un luogo veramente magico, dove insomma faremo uno spuntino, diciamo, fra il pranzo e la colazione, comunque verso mezzogiorno, uno spuntino.
0: Che bello che non hai usato il termine brunch, grazie. Che
1: no,
0: lo detesto.
1: Aiuto, tutti questi inglesismi non se ne può più, ecco, no va bene. E allora, per questo brunch delle erbe o brunch antico, rinascimentale,
0: sì, esatto.
1: E utilizzeremo proprio questo luogo con Andrea che ci accoglierà. Però è importante prenotarlo, sì, questo spuntino, perché appunto essendo è un luogo in montagna, quindi Andrea dovrà preparare prima.
0: E poi insomma, comunque io allora ribadisco www.inmezzoscorreilfiume.it/edizioni2026. Senti come sono stato bravo anche digitale, anche io mi sto modernizzando e hai voglia, ne ho di strada da fare anch'io, altre che i vostri cammini. Comunque In mezzo scorre il fiume, settima edizione che abbiamo seguito per alcuni appuntamenti, chiude così a Castel del Rio, luogo che nel cuore mi sta proprio perché si respira la magia a Castel del Rio, posto già Romagna e quindi una intersezione, come del resto è filo conduttore di questa realtà dove scorre il fiume, una bellezza estetica ma soprattutto una microsensazione continua, viverla con questa figura Lucrezia Geminiani che non conoscevo, ma non credo che anche ascoltatrici e ascoltatori abbiano conoscenza con questa donna che è vissuta nel 1559, pensate.
1: Nel 59 è stata condannata.
0: Condannata e ha vissuto.
1: Quindi diciamo quindi, nel 500. Nel
0: di prima metà del 500, esattamente.
1: Sì, esatto.
0: Per cui anche con dei contenuti che vanno a riflettere purtroppo come vediamo nei giorni nostri, ai noi. Quindi c'è storia, cultura, impegno, attenzione, contenuto e oltretutto la possibilità di essere in un luogo che come ho già detto è veramente magico. La possibilità di avere questo convivio al termine di una passeggiata narrativa è decisamente un valore di gusto e aggiunto. Io ti chiedo...
1: anche questo è un luogo antico, è un luogo pieno di fascino.
0: Ti volevo chiedere,
1: prenotate
0: lo ribadisco, ti volevo chiedere un'ultima cosa che mi interessava. Come avete fatto ricerca? Non è che esattamente sia alla ribalta delle cronache, come è avvenuta la ricerca a proposito?
1: Ma, Simona Biagi mi ha contattato dicendomi di questa sua ricerca che ha fatto insomma concludendo il percorso universitario in antropologia, e quindi la sua tesi di laurea è proprio stata incentrata su questo personaggio, su Lucrezia Geminiani. E io, cioè, quando mi ha fatto questa proposta ho detto ma è bellissima, intanto per valorizzare il territorio raccontando delle storie vere, e poi le ho detto beh insomma tu ti occupi anche di teatro, ma perché non impersoni questa donna? Per cui so che hanno fatto delle prove insieme a Manuela Ballot proprio per inscenare questa cosa in modo molto semplice. Avremo non una guida ma proprio una guida che viene dal passato, che viene dal 500,
0: e che ha fatto ricerca da portare poi nella tesi di laurea, quindi lei antropologa oltre che per motivo di ricerca anche per dare una sorta di attenzione a tutto ciò, la figura di Lucrezia Geminiani. Che dire, io ti ringrazio tantissimo, che ribadisco oltretutto www.inmezzoscorreilfiume.it/edizioni/2026. Qua potete prenotare e poi insomma altre indicazioni.
1: Sì, non prenotiamo l'escursione, non prendiamo prenotazioni per l'escursione, ma prenotazione serve direttamente alla Tor di Cervia.
0: Certo.
1: Perché hanno bisogno di capire quante persone ci sono.
0: Certo, ovviamente, mi rendo anche conto, visto il luogo. Com'è andata In mezzo scorre il fiume 2026, settima edizione, visto che siamo in conclusione? Tiriamo un po' le somme?
1: Allora, è andato benissimo, nel senso che noi siamo sempre protetti, io dico sempre che abbiamo i nostri angeli custodi, e veramente più di uno, perché il meteo ci ha sempre graziato, non so, un giorno ha piovuto, però ha piovuto il pomeriggio presto, per cui la sera siamo riusciti a fare l'evento, e quindi il meteo ci ha sempre graziato veramente, per cui non abbiamo saltato una data. È stato bellissimo, siamo andati a zonzo per 11 comuni, fra il Ravennate, il Bolognese e anche con la solita capatina in Alto Mugello, a Camaggiore, con artisti che hanno creato veramente della poesia nei luoghi. Abbiamo visitato appunto un sacco di territori, cioè non nelle città, nelle cittadine, ma proprio fuori, ad esempio.
0: Sì.
1: ci sono delle new entry quest'anno, a Medicina siamo stati all'Oasi del Quadrone, cioè anche in pianura, cioè siamo nati in montagna come festival, però abbiamo attenzione anche nei luoghi di pianura che magari non sono troppo battuti dal turismo.
0: Questa è una cosa interessante. Io sì, ribadisco, volevo solo ribadire che il ritrovo per quest'ultimo appuntamento è fissato per le ore 9 presso il parcheggio del bar Shangri-La, via Ponte Alidosi 4, da cui si organizza anche un car sharing per raggiungere la località, la Tor di Cella, e il ritorno è previsto per le ore 12 con appunto questo motivo di convivio.
1: Alle 12 c'è lo spuntino, sì. Poi chi fa dieta e non vuol mangiare
0: va bene. No, beh, quello lasciamo libertà di scelta. Ci
1: ma mancherà. Dopo la camminata fa sempre piacere, quindi prenotate, mi raccomando.
0: Scusa, ti ho interrotto, volevi aggiungere?
1: No, volevo dire che dopo una camminata, okay, insomma, fa anche piacere mettere qualche cosa in pancia.
0: Assolutamente.
1: E poi soprattutto, siccome tu dicevi che siamo proprio per un pelo, ma siamo in Romagna, ci sarà anche del vino.
0: Quello non l'ho neanche, perché? Non l'ho neanche citato, perché mi sembrava veramente così. Sì, e come, alla salute, cin cin. Alle 8:45 minuti facciamo un brindisi così da remoto, perché è un po' prestino, però avremo modo di condividerlo in altre situazioni. Io ti ringrazio tanto per tutti gli appuntamenti presentati con Radio Città Fujiko. Ribadiamo quello di domenica 4 ottobre e per la conclusione di questa settima edizione di In mezzo scorre il fiume, percorsi fra arte, musica e natura, aggiungo io anche cultura, per cui grazie, alla prossima.
1: Grazie a te William per tutti questi appuntamenti belli, mattutini, e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ho dato la sveglia,
1: che ci seguono.
0: Ti abbraccio, ciao Luisa, ciao.

Il weekend bisogna guadagnarselo anche. Oggi giornata lunga e la prima colazione in diretta vi dà appuntamento a lunedì. Mi raccomando, ore 7 abbiamo i magazine e anche due approfondimenti da portare. Già sto preparando la settimana prossima. Inizieremo con i magazine e Sergio Fanti puntuali alle ore 7. Però per adesso vi auguro un buonissimo weekend a tutte le mattiniere e i mattinieri. Vi ricordo che tra poco la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali sarà in frequenza, al che concluderemo la mattinata con il Jazz Live, con il Jazz Club di Ferrara, che parte ufficialmente già da questa sera. Le voci dei protagonisti, musica, anticipazioni con l'Osservatorio del Jazz dei 103.1. Poi prossima settimana ci sarà conferenza stampa del Bologna Jazz Festival. Io vi saluto, vi abbraccio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon weekend e un buon ascolto con Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti dal vostro William Piana. Ciao!

0: Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Chiudiamo questa settimana con un grido d'allarme.
1: Un po' che non lo facevamo,
0: ma insomma è uno dei nostri leitmotiv, in particolare insomma è un tema particolarmente caro a Corrado Voltaggio, che insomma anche in questo caso insomma ci ha sottoposto un tema effettivamente molto grave che riguarda l'inquinamento luminoso. Perché? Perché l'inquinamento luminoso dice vabbè, non mi fa vedere il cielo stellato.
1: Ci sono degli inquinamenti peggiori,
0: è vero, esatto, però alla fine, insomma, ma il problema è un altro, che adesso uno studio pubblicato sullo European Heart Journal rivela che l'inquinamento luminoso pregiudica anche la salute del nostro, del nostro cuore. Cioè l'esposizione eccessiva alla luce nelle ore notturne provocherebbe alterazioni alla struttura e alla funzionalità del nostro cuore, del nostro piccolo cuoricino. Un gruppo di scienziati delle due università americane, Harvard e Tulane, ha analizzato i dati di una marea di gente, più di 10.000, che avevano indossato dispositivi da polso con un sensore di luce integrato per 7 giorni e si erano sottoposti a una risonanza magnetica cardiaca 3 anni dopo. E cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che chi era stato esposto a più alti livelli di luce notturna mostrava segni di cambiamenti nella struttura del cuore che si osservano solitamente in chi patisce situazioni di stress cronico o dopo una ferita, un attacco di cuore. Insomma, e quindi c'è un problema serissimo perché appunto l'inquinamento luminoso, cioè la troppa luce continua a cui siamo esposti insomma anche di notte, ad esempio riduce la capacità del cuore di contrarsi durante il battito. Cioè, capito? Il cuore e ci guarda queste cose, cioè non pensiate che sia così distratto,
1: che il cuore se ne freghi,
0: il cuore è sensibile, capito? È fotosensibile,
1: abbiate rispetto del vostro
0: esatto
1: cuore.
0: È sensibile alla luce e quindi tapparelle giù, minimo tapparelle giù, e in particolare insomma TV, cellulari, stanza buia, bisogna che ci facciamo attenzione. Ecco, questo è quello che ci dice questo studio.
1: Io ho un nemico giurato che è il lampione che sta praticamente di fronte alla mia finestra.
0: Che per i ladri, quello l'hai voluto per...
1: No, l'ho voluto niente.
0: Per disinnescare, disincentivare il ladrocinio.
1: È una strada pubblica per cui l'ha voluto il sindaco.
0: E che, per te, volte, sì, quello è un lampione ad personam.
1: E che disturba il mio sonno.
0: Ti disturba.
1: E che io combatto quotidianamente. Sai come lo
0: combatto? Come lo combatti?
1: Mettendo un cartone tra l'intercapedine della finestra e della tapparella.
0: Diciamo. Quindi
1: non posso tirare giù tutta la tapparella, perché chi dorme con me invece la vuole su.
0: E quindi devi,
1: ma io metto il cartone.
0: Devi cartonizzarti. Devi fare un cartoon. No, perché sennò l'alternativa è che tu... Perché il lampione è alto?
1: È lampione di strada.
0: Quindi è alto?
1: Sì.
0: No, dico perché con un braccio meccanico...
1: Una fionda
0: però dopo la rimettono... Invece con un braccio meccanico, capito, tu prendi un drappo nero, che capito, durante la notte, poi la mattina lo togli, così...
1: No? Ecco, non ci ho pensato, potrei
0: tu pensa, ecco, però questo potrebbe essere... No, lo dico, non perché me lo sia inventato, ma perché conosco... conosco un signore che aveva il tuo stesso problema e che ha trovato questo escamotage, cioè ci mette una specie di pezzo di drappo nero di notte e poi
1: con
0: un braccio meccanico, con una specie di rampone, non so, e di mattina lo toglie. No, dico, vabbè,
1: ci penso.
0: Insomma, soluzioni, l'ingegno, capito, è mutevole. Va bene, direi che possiamo chiudere qui.
1: E a tutti.
0: Il più cordiale.
1: A risentirci.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
5: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e città.
1: Ben trovati a Liberi Dentro e Uradi TV, la trasmissione che cerca di creare un ponte tra il carcere e la città e che ogni giorno vi propone una mezz'oretta di trasmissione che a noi piace chiamarla anche mezz'ora d'aria. Oggi partiamo con una piccola rubrichetta che si chiama Accadde Oggi e che Ilaria Cecchinato riempirà di contenuto, perché oggi è una giornata molto importante, perché è la giornata internazionale della non violenza. Ilaria.
2: Ci sono molte cause per le quali sono pronto a morire, ma nessuna per cui sono pronto a uccidere. Questa è una citazione di Mahatma Gandhi dalla storia dei miei esperimenti con la verità del 1927. E come appunto anticipava Antonella, oggi è il 2 ottobre ed è la giornata internazionale della non violenza. La giornata è stata promossa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la prima volta il 15 giugno del 2007 e quindi viene celebrata proprio da questo stesso anno, dal 2007, sempre il 2 ottobre. Il 2 ottobre perché? Perché è proprio la nascita di Mahatma Gandhi. L'obiettivo di questa giornata è ovviamente trasmettere e divulgare il messaggio della non violenza attraverso informazione e consapevolezza pubblica. E in Italia è stata diffusa questa giornata attraverso la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza e oggi viene sostenuta da diverse associazioni, alcune scuole e si sono anche costituite una serie di reti per promuovere pratiche di non violenza proprio all'interno dei processi educativi. Ma proviamo a capire che cosa significa non violenza. È noto come una resistenza senza l'uso di una violenza che sia fisica e verbale per raggiungere degli obiettivi che possano essere sociali ma anche politici o perseguire quella che viene definita la verità o quantomeno insistere affinché verità sia fatta nel migliore dei modi possibili e ovviamente senza l'utilizzo della violenza. Provare a definirla al meglio, cito un professore, il professor Sharp, che è uno dei primi studiosi della resistenza non violenta, che dice: l'azione non violenta è una tecnica con cui le persone che rifiutano la passività e la sottomissione e vedono la lotta come essenziale possono vincere il conflitto senza violenza. L'azione non violenta non è un tentativo di evitare o ignorare il conflitto, è una risposta al problema di come agire efficacemente in politica, in particolar modo come esercitare il potere efficacemente. Quindi buona giornata internazionale della non violenza a tutte e a tutti, un invito a resistere non evitando il conflitto ma semplicemente gridando a gran voce che è importante resistere contro ogni forma di sopruso.
1: Grazie Ilaria e mi viene anche di fare un'associazione che forse non è proprio pertinente, ma io ho letto un articolo, una newsletter che si chiama Continental Breakfast a cura di Stefania Di Lellis, che tira fuori degli articoli di riviste, giornali europei e ha rintracciato su El País perché la pennichella ha un potere avversivo di Jesús Ruiz Mantilla. E a me questo titolo è piaciuto molto perché nella società in cui siamo oggi, performante, in cui il riposo a metà giornata è sempre più assediato dalla produttività, dall'ossessione di sfruttare ogni minuto, ogni secondo della nostra vita, la pennichella è sovversiva, diciamo la verità. E strappare alla nostra giornata quei minuti, una mezz'oretta anche di sospensione, che significa proprio spegnere il cellulare, spegnere la TV, decidere di non pensare al lavoro, insomma veramente riprendersi il proprio tempo, il proprio spazio, è qualcosa di rivoluzionario. La siesta non è quindi un'invenzione ma è una necessità, ci dice l'autore dell'articolo. Se non la si percepisce in questo modo, probabilmente stai agendo contro natura. Quando si pronuncia la parola siesta,

0: più ristretto ed è sempre più raro. Quindi ci siamo immessi in una fase, in una, come dire, in un loop in cui non ci dedichiamo più a noi stessi, ma soprattutto non facciamo una cosa importante: dare al nostro corpo e soprattutto al nostro cervello un momento di pausa. Arriviamo a parlare addirittura di un filosofo coreano che è Byung-Chul Han, l'autore del famosissimo La società della stanchezza, che dice che divide la nostra società in periodi storici. In questo modo parla di società disciplinare fino al XX secolo, quando la vita era regolata da divieti, obblighi e confini imposti da una realtà, da una società, anzi da un'autorità esterna. Poi la società della prestazione, che vede non più i divieti, ma un imperativo di possibilità illimitate dell'individuo. Yes, you can. E infine il momento attuale, che è quello dell'autosfruttamento, cioè l'individuo crede di essere libero di realizzare se stesso, ma in realtà trasforma questa libertà in un obbligo soffocante di produrre e performare a tutti i costi e in tutti i momenti. Ilaria, infine, proprio per chiudere, c'è uno scrittore, Miguel Ángel Hernández, che è spagnolo ovviamente, che è uno dei principali agitatori, se così possiamo dire, di questo movimento. Ha scritto un libro, El don de la siesta, nel quale rivendica proprio, come, vi leggo le sue parole, come una forma di resistenza a qualcosa che credevamo perduto, e trasforma in un'arma di valorizzazione tutti i doni del riposo volontario, così eretici rispetto alle dinamiche tecnofeudali. Hernandez ci dice anche che la siesta ha delle basi storiche. La parola deriva direttamente dall'ora sexta, stabilita dall'orario romano. I romani dividevano la luce del giorno in 12 ore, e proprio a metà, quindi a mezzogiorno, ricadeva questo momento della siesta in cui si faceva una pausa. L'abitudine ovviamente non scomparve, ma continuò e fu istituzionalizzata dalla regola di San Benedetto, che prescriveva ai monaci di riposare nel più assoluto silenzio dopo quella stessa ora, particolarmente propizia al riposo e alla meditazione e al raccoglimento, ovviamente. Quindi riposo e preghiera dopo il pasto. Questo ve lo consigliamo, se ci riuscite, se potete, create uno spazio tra voi e tutto il resto, perché è sicuramente benefico, perché migliora la memoria, riduce lo stress, migliora la concentrazione e ricarica l'energia.
1: Grazie Antonella per questo invito e dici bene, cioè l'hai collegato perfettamente, è veramente un atto comunque di resistenza a questo mondo che ci chiede di essere sempre, sempre produttivi, sempre, sempre, sempre attivi. E proprio per ricaricare alle volte l'energia, ma soprattutto la mente, e provare a farla più leggera, a portarla oltre la realtà, ci sono anche le attività artistiche, tra queste il teatro, e vi parliamo appunto di teatro ora perché lasciamo la parola a Giulia Francesi di Teatro dell'Argine, regista di Protocollo K, questo spettacolo realizzato all'interno della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna e realizzato con le persone ristrette che hanno partecipato a questo laboratorio. Ascoltiamo Giulia Francesi. Protocollo K, come nasce lo spettacolo?
2: Lo spettacolo nasce da un'idea che era quella di indagare Kafka, che è un autore talmente famoso e citato che rischiavamo un pochino di cadere nello scontato. Quindi abbiamo portato un po' di suggerimenti ai ragazzi, abbiamo letto qualcosa e poi insieme abbiamo rielaborato le immagini che ci arrivavano da quelle che erano proprio le parole di Kafka.
1: Quali sono stati i principali temi che sono emersi e quindi le parole chiave in qualche modo che hanno dato vita allo spettacolo?
2: Ma è un po' tutto l'immaginario kafkiano, che appunto è diventato un aggettivo. Diventare un aggettivo vuol dire

0: racchiudere in sé un mondo e porta dietro l'immaginario di questa burocrazia complessa, di questo rapporto col potere che è presente ma non si sa da dove arriva, è sempre qualcuno che esegue gli ordini da parte di qualcun altro, tutto si abbatte sempre sul più debole. Kafka ha sempre questa visione molto complessa ma mai disperata, sempre molto ironica e anche un po', come dire, con una punta di ironia rispetto a queste ingiustizie che vivono tutti i suoi personaggi, che sono sempre in realtà lui. E questa cosa qua ci ha dato la possibilità di declinare tutte le sue tematiche attraverso tutti i suoi testi.
1: E la scelta dell'allestimento con queste tante porte, da dove nasce?
0: Nasce dal racconto dell'uomo di fronte alla legge, che poi è il fil rouge dello spettacolo. C'è un uomo di campagna che si presenta davanti a una porta, e davanti alla porta c'è un guardiano che gli dice: "Guarda, se vuoi entrare, entra, non è il momento, aspetta." L'uomo aspetta tutta la vita e in punto di morte il guardiano gli dice: "Guarda, non è entrato nessuno perché questa porta spettava soltanto a te e io la chiudo." Da lì il tema dell'attesa. La prima cosa che ci è venuta in mente è stata la fila, e allora la fila che porta da qualche parte, ognuno aveva la sua idea di verso dove andare, chi verso la legge, chi verso un'impiegata, chi alla posta, e quindi questi corridoi che finivano con delle porte era per dare anche l'idea di questo luogo, non luogo, avete tipo quegli uffici pieni di porte tutte uguali in questi corridoi, tutti uguali, e quindi questo è.
1: E con gli attori detenuti, qual è stato il lavoro e quante persone avete coinvolto?
0: E il lavoro è stato proprio di scrittura a bordo palco, nel senso che, appunto, come dicevo prima, noi lanciavamo un input e i ragazzi rielaboravano partendo proprio da scene concrete. La scena del castello è proprio tutta farina del loro sacco. Poi dopo Mattia De Luca, il drammaturgo, ha riarrangiato e riscritto, anche rubando parole dal vero Kafka, tutto quello che poi dopo avete visto in scena. E il gruppo quest'anno è stato numerosissimo, siamo partiti in un sacco, siamo arrivati alla fine in 21-22, perché il giorno al finita la prima replica, uno degli attori è stato liberato. Quindi, infatti, c'era un attore con la cartelletta che sostituiva all'ultimo uno che è uscito, fortunato, buon per lui, 2 giorni fa. Allo stesso tempo, insomma, qualche incidente di percorso c'è sempre, però ci aggiriamo sempre intorno alla trentina, poi la perdita è fisiologica tra liberi, semiliberi, eccetera,
1: Certo.
0: eccetera.
1: Progetti futuri sempre legati al teatro e alla sua importanza all'interno dell'istituto penitenziario.
0: Noi ci saremo anche l'anno prossimo, siamo molto felici di questo, speriamo che ci siano anche i ragazzi, cioè io spero per loro di no, però spero che ci sia qualcun altro, perlomeno insomma, di trovare alcuni di loro, perché è stato un anno proprio pieno, intenso, ricco, è stato proprio bello di scambio, di condivisione, supporto e di fiducia, quindi insomma, non so ancora che cosa faremo l'anno prossimo, è ancora presto, ma abbiamo già messo in moto le meningi, vediamo che cosa salterà fuori. Grazie, a te.
2: Ed ora passiamo alla rubrica del venerdì, Islam, cultura e religione, a cura di Hamdan Al-Zekri.

0: Assalamu alaikum, la pace sia con tutte e con tutti voi che fedelmente, e questo commuove ed è motivo di ringraziamento per noi, ci seguite qui a Islam, Cultura e Religione. La fede costituita, come ci ha ricordato caro fratello dottor Handan Malzekri, che a Firenze è costruita con 70 mattoni, quindi una realtà complessa, ricca, affascinante, che riguarda credenti, non credenti, diversamente credenti, come tu ricordi. E questa fede è quella che costruiamo ogni giorno tra tante fatiche, soprattutto per chi la costruisce, la difende, la fa crescere in un luogo come il carcere. E quindi anche questo venerdì, augurandovi il nostro Juma Mubarak, passo la parola al dottor Handan Malzekri, che è da Firenze, ma anche del suo ruolo di rappresentante presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell'UCOI, cura e segue gli interessi della comunità islamica. Buona giornata, carissimo Handan.
1: Buongiorno carissimo, assalamu alaikum wa rahmatullah, la pace sia con voi, con ogni persona a voi cara. Buongiorno a te carissimo Don Domenico, ti volevo rivolgere un ringraziamento speciale veramente per il tuo impegno, anche per la tua costanza, nonostante anche tu e i tuoi impegni con i minori, offri ospitalità sia ai ragazzi musulmani e non musulmani, a ragazzi fragili, a ragazzi che hanno bisogno. Non mi hai mai convertito, io non ti ho mai convertito, anzi ci conosciamo sempre a vicenda ogni giorno, conoscendoti che è cattolico, prete, praticante, legge la Bibbia ogni mattina come io leggo il Corano ogni mattina, prega ogni giorno, anche io prego ogni giorno. Ma il dialogo continua ad essere fra di noi, fra persone, non fra dottrine. Il dialogo umano, il dialogo per crescere, non per convertire nessuno. L'obiettivo è quello di dare una mano, di ascoltare, di condividere. Perché dico questo, Don Domenico? Perché la lettera di un fratello è stata così, anzi sono due che hanno scritto una lettera. Che stanno insieme in una cella, uno musulmano, uno cristiano, dicendo, ma non, anche ringraziando, ma chiedendo anche questo: fino a quale punto arriva il dialogo? No, tu non ti converti, o lui, quali sono i punti in comune che secondo voi dobbiamo scoprire, soprattutto in un luogo come questo, un luogo di disperazione, un luogo di disgrazia, un luogo di povertà. Un luogo dove il sole, quando sorge, non vede l'ora che tramonti, e appena tramonta non vede l'ora, e così via, passano le tue ore e tu sei nel dolore continuo. Non riesci a goderti mai niente, le visite sono molto brevi, il familiare, quando sei fortunato, hai il familiare, li incontri, ma sempre un'angoscia incontrarli, un'angoscia salutarli. Insomma, è una lettera anche piena di dialogo fra di loro, quindi ringrazio loro, anche di questa convivenza, di questo dialogo, di questo incontro. E credetemi, questa lettera mi insegna anche tanto altro, mi ha fatto riflettere. Come tante volte, Don Domenico, quando abbiamo parlato della pazienza, no? La pazienza nell'Islam, la pazienza nel Corano, la pazienza nei Vangeli, la pazienza nella Bibbia, la pazienza nei detti del profeta, nei detti del profeta Gesù, la pace sia con lui, nel percorso di tutti i profeti, così. E così anche scopriamo i valori che ci accomunano. Il dialogo non è un dialogo teologico, ma un dialogo, oppure dialogo fra dottrine, un dialogo fra due persone, che ognuno sta cercando qualcosa, sta cercando, io sempre sto cercando di essere il più bravo possibile come musulmano, come cittadino del mondo, come cittadino della mia città, come cittadino della mia società, come cittadino della Repubblica Italiana. Ogni giorno cosa posso dare? E questo è molto importante. Nel dialogo, nella convivenza, ci aiutiamo a vicenda. Le domande di Don Domenico mi hanno aiutato a scoprire di più della mia fede. Perché se Don Domenico mi ha detto ora, all'inizio, lui ha memorizzato questo detto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una shu'ba, ma lui ha ascoltato questo detto da me, lo ha scoperto da me, perché mentre io facevo la trasmissione con lui, probabilmente qualcosa anche ha fatto riflettere in lui, no? Che cos'è, come sarà la fede? Sicuramente poi lui ha studiato, lui è un prete, però è così via, anche lui quando mi ricorda la carità, io vado a cercare la radice, la profondità della carità, la misericordia. E questo è un invito anche ai fratelli, quando ci troviamo nella diversità in luoghi comuni, dove con due fedi, due scuole, due pensieri differenti, dobbiamo cercare dove possiamo lavorare insieme per migliorare la nostra situazione, per migliorare la situazione degli altri. Quindi questa è una lettera molto molto bella, che io non riesco a leggere tutto, neanche a rispondere tutte le domande, però partendo dalla domanda del dialogo. Il dialogo è molto importante, siamo diversi, però abbiamo obiettivi comuni e ognuno deve essere, sono musulmano, deve essere ancora più bravo musulmano possibile a vivere la mia fede, a realizzare, a testimoniare i valori, l'etica che la mia fede mi invita. Che è cristiano, devo anche essere accanto a lui, perché è un mio fratello, al di là dell'appartenenza religiosa, politica, credente, un essere umano, ha le fragilità, cambiano le sue fragilità, ma sempre un essere umano, un di fragile. Quindi io come dovere da musulmano di essere accanto, di offrire carità, di offrire aiuto, di offrire sostegno, perché lo faccio, perché fanno parte della mia fede. Infatti all'iman bid'un wa sab'una shu'ba, ritorno il detto che ci ha ricordato Don Domenico del Rasul sallallahu alaihi wasallam, la fede è una settantina di parte, a'laha shahadat anna la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ala at-tariq, la parte più alta, il livello più alta è quello del testimoniare l'unicità di Dio e che il suo profeta, il sigillo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la passa con lui con tutti i profeti. E poi il livello più basso, quindi più semplice, come dire, in base alle mie capacità, è quello di togliere un danno dalla strada. Quindi togliere una bottiglia di vetro, una pietra, un sasso dalla strada, senza aspettare che il comune venga a toglierlo, ok, di dovere, ma io come cittadino, come musulmano, come essere umano, una responsabilità è quella di custodire e di proteggere, di dare, di fare la mia, di dare la mia parte, di dare un contributo per salvare la vita degli altri. Quindi il dialogo non è solo la dottrina, non è solo la teologia, come Dio, dove si trova. Dobbiamo veramente dialogare, come possiamo vivere insieme, come possiamo costruire una società migliore, pacifica, come possiamo salvare i deboli, come possiamo aiutare chi ha bisogno. È quello che dobbiamo lavorare insieme. Quello che dico sempre, lavoriamo sempre sulle profezie sociali, perché ci sono sia nella Bibbia, sia nel Corano, sia in tutti i percorsi dei profeti. Al Rasul sallallahu alaihi wasallam quando dice innama bu'ithtu li utammim makarim al-akhlaq, io sono stato inviato per perfezionare, per completare cosa? I valori, l'etica. Quindi dobbiamo cercare sempre ogni giorno di aiutarci a vicenda per vivere nel miglior modo, ma anche per aiutare chi ha bisogno di vivere in maniera dignitosa e tranquilla. Barakallahu fikum, Jum'a Mubaraka, preghiamo sommamente, clemente, misericordioso di incrementare la nostra gentilezza, misericordia e pazienza. Inshallah, ci vediamo il prossimo venerdì. A te la parola, Don Domenico.
0: Grazie, grazie caro Amdam, intanto per le parole, e come per te, ci siamo detti tante volte, la forza a fare quel po' di bene che possiamo fare certamente viene da Dio, per noi che ci crediamo, però anche dall'amicizia, dalla relazione con i fratelli, per me, i ragazzi in particolare, a volte poco più che i bambini che incontro l'istituto penale per i minorenni. E hai ragione, anch'io da credente dico a queste due persone che stanno facendo un'esperienza, vedi, di luce, anche se in carcere, in questo dialogo. Sarebbe anche bello che poi ne parlassero fuori, no? Perché in un mondo che parla spesso solo male delle nostre relazioni, soprattutto per pregiudizi, queste storie sarebbero bellissime da raccontare. E poi appunto proviamo a pensare così, che la ricchezza di tutti e due aggiunge e quindi non dobbiamo pensare che ognuno sottrae all'altro, perché anzi, ognuno arricchisce l'altro. Per me, prete, tante volte lo dico perché è vero, la conoscenza dell'Islam, ma soprattutto la conoscenza dei credenti nell'Islam, perché ho conosciuto credenti dell'Islam, si conosce appunto una dottrina, si conosce dottrine viventi, ha arricchito la mia vita, ha arricchito la mia testimonianza, non mi sono mai sentito insidiato, in pericolo, anzi, ma più fortunato di tanti preti, ad esempio, di tanti che credono di non avere bisogno di conoscere altre culture ed altre esperienze. Allora, con questo richiamo alla ricchezza reciproca e aspettando e vivendo le profezie sociali di cui ci hai parlato, anch'io auguro a tutti voi Juma Mubarak e al prossimo venerdì. Buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata, carissimo.
2: Ed eccoci giunti a conclusione di questa puntata. Vi ricordo che potete scriverci, mi raccomando, fatelo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Saremo davvero felici di ricevere le vostre lettere e leggerle poi anche in trasmissione. Un saluto carissimo a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia-Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. L'appuntamento è a domani.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
4: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Harmonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Harmonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
5: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
6: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
7: Questo programma è offerto da...
8: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
9: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Venerdì 2 ottobre, 9:32 minuti. Seneca and the Bee, non è che l'inizio? Speriamo davvero che sia così. È comunque meglio l'inizio che niente. Parliamo della rivolta in Francia contro questa situazione di crisi e di guerra. Naturalmente tutti i giornali ben pensanti si scandalizzano, prendo ad esempio gli elementi più estremi di questa giornata di lotto in Francia e lo riportano a caratteri cubitali, mentre naturalmente l'altra parte, quando c'è uno studente in francese che è ricoverato a Tours senza un occhio perché ha avuto un lacrimogeno in faccia, questo beh diventa routine. Beh, insomma, non ci sorprende questa cosa, sta di fatto che, leggo dal Domani, la Francia brucia, i liceali protestano, il governo reprima. Ho circa 2000 fermi, roba che se succede in Iran tutti dicono ecco il paese del male eccetera, 2000 fermi per una rivolta popolare, perché anche in Iran non le misinavano anche le Molotov. Ma detto questo, andiamo al Giornale. Francia in rivolta contro Macron, perché il Giornale, furbetto, è dalla contro i manifestanti, però la rivolta contro Macron
1: è contro Macron,
0: perché deve far vincere il signor Le Pen. Almeno 900 azioni in tutto il paese, diversi per residi picchiati, in 400 istituti lezioni a distanza, il governo ha chiuso, ha fatto la serrata delle scuole per oggi, e il ministro di istruzione Giuffre accusa Mélenchon, tentano di distruggere un servizio pubblico. Sappiamo che Mélenchon è il leader della sinistra, che ovviamente giustamente si schiera con gli studenti, la si accusa di essere fomentatore, anche questa non è particolarmente nuova, e questo ministro di istruzione Giuffre, come direbbe qualcuno, alla faccia Belin Duchesne. Non sto citando la francese o la genovese, perché proprio il giorno stesso la manovra di bilancio della Francia decurtava le scuole, però è Mélenchon che vuole chiudere le scuole, questo è quanto. E il commento del Giornale con Francesco De Remigis: una finanziaria per l'appunto tutta lacrime e sangue, che non sarà facile a far approvare, anche perché Le Cornu, che è il più ministro ombra, quello di Macron, non dispone di una maggioranza stabile, il rischio di bocciatura è dietro l'angolo. Il Partito Socialista appare ostile, il Rassemblement National, la destra estrema, sembra più conciliante, ma solo perché non vorrebbe consegnare a Marine Le Pen, data per favorita al voto di primavera, un paese senza bilancio. In ogni caso, si tratta dell'ultima grande battaglia politica del governo prima della conclusione del quinquennato Macron, che no, come è noto, non può ricandidarsi, lascia un voto al centro per le destre, ma anche per l'estrema sinistra in Mélenchon. E quando ancora candidature, alleanze e programmi devono chiarirsi sui conti dello Stato, si apre la prima battaglia elettorale per l'Eliseo. E tra l'altro la Rassemblement National chiede la messa fuori legge di France Insoumise a proposito di democrazia. Poi
1: sì,
0: succede che in Israele si mette fuori legge i partiti arabi, ma è una grande democrazia. La Francia chiede questo, ma sono sempre grandi democrazie. Non si capisce dove finisca la democrazia e dove finisca la dittatura a questo punto. Vengo al Corriere della Sera. Francia, la rivolta delle scuole, scontri, fiamme e vandalismo. Questa è appunto la descrizione ben pensante di quello che sono migliaia e migliaia di ragazzi scendono in piazza per difendere l'istruzione in Francia. Da Parigi a Marsiglia, la rabbia di studenti e oltre 300 istituti, sono 87 gli agenti feriti e più di 1700 gli arresti. Questo è il tema che segnala il Corriere, tutto lì la questione. Un preside picchiato e cosparso di benzina. Questo è quanto. Mélenchon elogia la protesta ed è costretto a difendersi. In realtà non è costretto a niente, quando leggiamo poi cosa ha detto. Gli Insoumise, leggo dal Corriere con Stefano Montefiore, cioè la sinistra, difendono i ragazzi e evocano il razzismo quando i poliziotti passano in maniere forti, soprattutto nelle balie abitate dai francesi racisé, come dice Mélenchon, cioè appartenenti alle minoranze visibili di origine araba o africana. Per questo sostegno, ieri l'ex ministro dell'interno e candidato alla destra gollista all'Eliseo, Bruno Retailleau, ha detto che fanno le prove di quello che succederebbe nel 2027 se Marine Le Pen vincesse le elezioni. Organizzerebbero una insurrezione nel paese, aggiungendo che una questione va posta, la messa fuori legge della France Insoumise. Questo si risolve il problema. Al Senato, davanti al microfono della TV pubblica Ostenà, Mélenchon si difende: metterci fuori di legge è ridicolo. E perché? Perché le nostre idee non piacciono a Retailleau? Questa deve essere la prima protesta organizzata per telepatia, perché non ne stiamo a noi l'origine, ma è vero che siamo accolti benissimo nei licei. Comunque, io lo dico e lo ripeto, noi siamo per la lotta non violenta. violenta. E dopo l'esaltazione continua il Corriere dei primi giorni, ora Mélenchon modera i toni anche perché i giovani sono già con lui. Secondo un sondaggio Ipsos di Le Monde, il 40% della fascia 18-24 anni voterà Mélenchon alle presidenziali contro il 20% di Marine Le Pen e appena il 5% Raffaele Glucksmann, quello che
1: sì, quello...
0: è il Renzi
1: sì.
0: In francese, no? E, un nuovo filosofo sempre dalla parte della destra e si dice di sinistra. Il leader estrema destra spera di qualificarsi al ballottaggio. Scusate, il leader estrema sinistra spera di qualificarsi al ballottaggio. Ma se ci riuscisse, al secondo turno incontrerebbe una Marine Le Pen che in questi giorni invece invoca la fine della protesta e il ritorno dell'ordine. Beh, certamente
1: certo.
0: Pulizia e Manganello sono il DNA della centrodestra e si segnala appunto. In Francia studenti protestano contro i tagli, questo è il Fatto Quotidiano, licei e università bloccati, incendi, un ferito appunto, e c'è questo, gli agenti sono intervenuti con le lacrimogene nella zona centrale della Cambien-Bière, si contano feriti tra i giovani. A Tours un ragazzo è stato ricoverato poi è stato colpito un occhio da un proiettile di gomma della polizia.
1: E infatti quello che leggo qui da Pascal Bruckner, che viene intervistato da Repubblica, dice: Mélenchon sa di non farcela e così punta al caos. Dimentica che ce l'aveva già fatta Mélenchon, e solo che non gliel'han fatta fare. Molto semplice. E per quello che invece viene da Repubblica, con una cronaca che vede studenti in rivolta, scontri in strada e feriti, da Parigi a Marsiglia a Tolosa, incendi e devastazione, 2000 fermati, sinistra radicale accusata di fomentare la protesta con una violenza mai vista. Saint-Denis, dove si è accesa la minaccia, al liceo Eluard, più topi che insegnanti. Quindi non è Mélenchon che sta distruggendo e questi ragazzi che stanno distruggendo l'istruzione. Ce la fanno benissimo a distruggere l'istruzione, il sistema Europa, portando soldi per le armi, creando una crisi economica che va a colpire le situazioni meno abbienti e gli operai. Ce la fanno benissimo a distruggere le infrastrutture, tra cui istruzione e sanità. Non c'è bisogno. Quindi quello che troviamo in quello che più non si regge in Francia, chiaramente, quando si muovono in un certo modo, e la Francia brucia, dice il Carlino, scuole in fiamma, preside aggrediti, quasi 2000 persone fermate in Francia nella protesta studentesca, il governo convoca un gabinetto di crisi e accusa la sinistra. Pagina 2 e pagina 3, lo storico paese in crisi, partiti e sindacati deboli, la polarizzazione crescerà, parla Marchi dell'Università di Bologna. Mélenchon e Le Pen sfruttano il clima in vista delle urne, la politica fa passare in secondo piano le concrete richieste dei liceali, oppure Mélenchon le evidenzia queste richieste, non è che le fa passare in secondo piano. Chiedono fondi per la scuola pubblica, docenti sostituiti in caso di assenza, edifici sicuri. La protesta delle banlieue parigine si è estesa anche a una trentina di università. Queste le richieste così, insomma, pretenziose, riprese dal resto del Carlino a pagina 5. Chiudo con il manifesto, esplode la rabbia giovane, la protesta degli studenti del liceo dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro, però alcuni quotidiani vedono solo altre violenze, ma questo ne siamo già avvezzi di tutto ciò. Per quanto riguarda gli studenti in collera, pagina 4, a Nantes prende fuoco l'ingresso di un liceo, a Marsiglia vengono bloccati tram e bus, la risposta delle autorità è stata all'insegna della forza, sparati proiettili LBD, la protesta dei liceali però dilaga in tutto il paese, il primo ministro riunisce la cellula di crisi, sono adolescenti, dagli agenti una reazione sproporzionata. Beh, sapete, la destra è finché è così che bisogna picchiarli forte, e questa è la democrazia e il diritto di opposizione, la rivendicazione soprattutto legate alla mancanza cronica di insegnanti all'edilizia scolastica, che è in uno stato disastroso. Questo a pagina 4 del manifesto.
0: Naturalmente si pone il concreto, il confronto con la scuola italiana, dove purtroppo non ci sono studenti ancora in piazza, ma stanno crescendo le manifestazioni di protesta. Ricordiamo che in Italia la polizia è intervenuta perché ha tolto uno striscione, qui nessuno è straniero.
1: Ecco, pensate.
0: Confrontiamolo con la Francia.
1: Pensate
0: comunque
1: un po'.
0: Allora, da una parte il Fatto Quotidiano ci dice Mancetta Valditara, che è il nostro ministro dell'istruzione, o sedicente istruzione a questo punto, 3.000 euro a scuola per per i condizionatori.
1: Adesso.
0: Pochi spiccioli per ognuna delle sante mille aule. La somma è sufficiente per 2 o 3 impianti al massimo in una scuola. Quindi non farà turno, no?
1: Se lo passano.
0: E questo è il ministro ha promesso in realtà, dice il Fatto Quotidiano con Salvatore Cannavò, 1,5 miliardi per sistemare le scuole fatiscenti. D'altra parte, ieri un bel servizio di TG3 ha raccontato, sapete che c'è nell'ultimo decreto che i genitori dei bambini stranieri devono imparare l'italiano, che dal dove ci sono già scuole per insegnare italiano agli stranieri, c'è una tale domanda di richiesta che non riescono a soddisfarla e quindi molti rimangono fuori e chiedono agli insegnanti che operano in quel settore, ci vogliono finanziamenti per strutture, personale, eccetera, ecco. Eccetera. C'è una certa assonanza con la Francia e la sua école. Comunque, allora, della Francia, chissà perché non ti in mente una vecchia canzone, l'inno del maggio francese, Chacun de vous est concerné, cioè ognuno di voi è coinvolto, da cui poi tra l'altro andrei preso la sua canzone del maggio, sentiamola.

0: E allora parliamo del Medio Oriente, visto che siamo in pagina estera, ci sono non particolarmente nuove notizie, ma che aggravano quelle già conosciute. Il reportage di Jacopo Mocchi dalla Galilea, così la chiamano gli israeliani, la Cisgiordania. I coloni terrorizzano i palestinesi di Israele. Abbiamo paura che brucino la nostra città. Anche a Majid al-Kum, siamo in Giordania o in Galilea, se più vi piace, Giudia e Galilea la chiamano così, no? Come la Bibbia. Gli estremisti stanno imponendo i loro avamposti. Nell'indifferenza della polizia il racconto degli abitanti è questo qua. Dopo Gaza e Cisgiordania ora tocca a noi, le minacce di Smotrich, la festa è finita. I palestinesi
1: vorrei
0: la festa
1: quale?
0: Non l'ha mai vista, ma insomma questo è.
1: Gli hanno fatto la festa.
0: Tutto questo naturalmente vede la notizia invece è su questo tentativo di dirottamento, accoltellamento sul volo Dubai-Tel Aviv, che va da sé che Netanyahu vuole utilizzarlo per la sua campagna elettorale sulla sicurezza, sul grande assedio. Allora, volo Dubai, dice il Fatto Quotidiano Israele, parla di terrorismo, ma resta l'ipotesi del lupo solitario. Gli inquirenti sauditi considerano anche i problemi psichici. Niente pista Teheran, ai ai ai, questo è un tema che qualcuno voleva accarezzare per poter scaricare un paio di bombe su Teheran. Il capitano acclamato come eroe. Allora, jihad rischio globale, l'aereo, il copilota radicalizzato, nell'assalto urlava uccidetemi. Tutti i punti che arriva sul caos del volo Fly Dubai, che è arrivato a 27 secondi all'impatto, il terrore dei passeggeri mi sembra evidente, una cosa incredibile. L'umanità è il messaggio fuori dello sterminio sionista, rimpallo tra Riyadh e gli Emirati sull'inchiesta, questo è quanto. Nel frattempo abbiamo questo tema che già citavamo, di grande democrazia per il prossimo voto in Israele. Anche l'alta corte, secondo il Fatto Quotidiano, per l'elezione del 27 di ottobre in Israele, dove si decide se Netanyahu rimarrà premier o meno, anche l'alta corte va verso l'esclusione del leader arabo. Il primo dei togati ad Abu Shaleh, ritirati prima che votiamo. Questo è, mi sembra una minaccia.
1: Un pochino.
0: Sostanza. Ma abbiamo poi questo spunto che arriva dal film NASA, questo film che dice Gigi Riva, morte, guerre, ma Netanyahu può rivincere, a dimostrazione che la cancrena bellica di Israele, di colonizzazione, non è solo Netanyahu, va ben oltre. Comunque, ed è una notizia tristissima, ma che dobbiamo segnalare per onestà intellettuale. Dice Gigi Riva, giornalista del Domani, nelle sale strappine del cinema italiano dopo la visione di NASA c'è un silenzio totale, niente applausi, la gente sciama capochino, invece incapace persino di verbalizzare. NASA mutolisce, merita sul silenzio la riflessione d'aver sentito con le proprie orecchie, come se fosse un programma radiofonico, l'esatta meccanica dell'intento genocida. Persino uccidere a un certo punto non sembrava più così una cosa grave. Non era un freno a sganciare gli ordigni, la presenza di donne, vecchi, bambini erano accettabili, persino centinaia di NASA ogni bomba, di quelli che chiamiamo con un eufemismo gli effetti collaterali, e dicono gli interpellati, ci ripetevano che tutti gli abitanti di Gaza sono colpevoli. Da fronte a questo film, beh, c'è una cosa che è ridicola in sé, perché gli imputati, l'esercito israeliano fa un film in cui dimostra che sono innocenti. Allora, forse anche Pacciani poteva fare un film per cui era innocente. Comunque di solito si chiede ad organismi collaterali indipendenti, non ai diretti interessati se uno è colpevole o innocente. Ma insomma, l'IDF risponde a NASA, fonte di basso livello, i civili tutelati.
1: Ah, come? Certo.
0: Sì, perché inizialmente, racconta la Fiamma Nierenstein, ci pensava una guerra durissima, anzi riformista, che la presa di Gaza con la terribile Hamas avrebbe causato 100.000 morti, e invece sono molto meno, perciò hanno tutelato. Questa è la filosofia. Comunque, allora, invece la Fiamma Nierenstein dal Giornale, beh, sionismo puro di quello che fa invidia Smotrich, il pubblico italiano pasto per NASA e le sue bugie antisemite, certo.
1: Certo, parola antisemita va sempre bene.
0: Beh, con la nuova legge sì, NASA andrebbe proibita, ricordiamolo, perché certo. Vogliono votare una legge per cui chi critica il governo israeliano diventa fuori legge in Italia. Allora, l'IDF smentisce le falsità del film, noi non uccidiamo intenzionalmente. cioè ce ne freghiamo proprio. Dopo soli 3 giorni incassati quasi 2 milioni di euro, resta in visione in 424 sale, dice l'andista. Hai visto? Ci fanno i soldi sopra. E quindi... questo è quanto. E poi invece appunto si rischia, secondo il paradosso, che più c'è lo scandalo di NATO, più un elettorato reazionario di Israele si compatta intorno a Bibi Netanyahu. Invece, intervistato Alex Bloom, regista, dice: con Bibi Files si svela chi è Netanyahu oggi. Bibi Files spiega la corruzione di Netanyahu più che le guerre. Oggi parlerei più di Gaza. Il premier si sente vulnerabile, per questo è più pericoloso. Questo è quanto. Ma per tornare ancora un attimo al volo Dubai-Tel Aviv, allora, dice il Corriere, le accuse al copilota tentatore, radicalizzato oggi agli ebrei, questo vabbè, ha subito un tormento islamista, escluse i legami con i Pasdaram, questo è quanto. E dopo l'atterraggio in Arabia Saudita, l'assalitore è stato trasferito ad Abu Dhabi, non sarà sicuramente in condizioni invidiabili in questo momento. Sta di fatto che però nella ricostruzione eroica di questa vicenda, contropiano dei dubbi, quel che zoppica nel cosiddetto attentato all'aereo di Dubai. I dettagli sono in questo senso importanti, perché come qual è la descrizione, la narrazione? Un idraulico israeliano che non aveva mai praticamente preso un volo in aereo in vita sua, ecco, ha visto cosa stava succedendo. L'aereo stava andando in picchiata, l'idraulico ha trascinato il copilota via dei comandi. Lavorare con i tubi rende forti, ha detto. Ha preso i comandi, è stato in grado di risollevare l'aereo prima che si schiantasse. Poi sono intervenuti uomini della sicurezza che erano seduti in coda e sono intervenuti anche altri piloti. La versione raccontata a Trump dopo una telefonata con Netanyahu, aggiungendo altri scoop deliziosi: un idraulico ha avuto la capacità di prendere i comandi e di evitare un disastro, e ha detto che ha imparato a pilotare un aereo guardando un programma in TV, Air Disasters. Diciamoci la sincera verità, dice il contropiano: chi di voi non sarebbe in grado di pilotare un aereo da 120 milioni, lungo 44 metri, pesante 70 tonnellate, dopo aver visto tristatamente qualche telefilm catastrofista?
1: Sì, poi ci sono dei videogiochi anche, e poi soprattutto una situazione che ti porta a una lucidità e una freddezza perfetta, cioè precipitava da 5.000 metri in caduta libera, il tempo e la lucidità di prendere tutte le istruzioni, ricordarsele, ma sappiamo bene che le serie TV fanno miracoli, e in questo caso si fa miracoli anche per certe affermazioni. Volo Dubai Tel Aviv, quelle di Netanyahu che dice è colpa dell'Iran, ma non ho le prove, però nel dubbio è colpa dell'Iran. Nessuna informazione sul copilota o le motivazioni, se non quelle immediate che sono state riferite, e per ora solo speculazioni, indagini in corso di Emirati ed Arabia Saudita. Questo è dal Manifesto. NASA tradotto vuol dire civili. E la risposta di questi tra virgolette tecnici che individuavano dove andare a bombardare indipendentemente dalla presenza dei civili, quando vengono intervistati durante questo lungometraggio, la loro risposta è: il più delle volte noi eseguivamo gli ordini. E mi sembra che sia una risposta che abbiamo già sentito, purtroppo. E la risposta dell'esercito a NASA legalizza il genocidio. Il rapporto di Danish Refugee Council denuncia anche l'arretramento degli aiuti e delle ONG, una barriera di categorie legali, danno collaterale, proporzionalità, scudi umani, minaccia immediata. Insomma, l'articolo che troviamo con un camuffaggio umanitario: la violenza non viene negata ma ricodificata attraverso il linguaggio del diritto internazionale per renderla una guerra normale, una guerra contro non un esercito, né una marina, né un'aviazione, ma dei civili e dei sospetti. Così Israele restringe Gaza, non è un film, dallo sfollamento al concentramento, la linea gialla avanza ad est-ovest e lascia 2 milioni di persone solo il 30% dello spazio. La chiave dell'emigrazione è togliere loro la speranza. Se annettiamo fino alla linea gialla ciò che resta distrutto, cercheranno soluzioni su dove andare. Queste sono le affermazioni lucide e veramente ficcanti di Bezalel Smotrich. Togliamoli la casa, mettiamoli magari alle strette spingiamoli via, che così dopo trovano poi dove andare. Questo insomma è questo. Attesa la sentenza della Corte Suprema israeliana sull'esclusione del voto del leader di Balad, con Abu Shabedeleh a rischio tutti i candidati palestinesi. Dibattito intenso nella comunità araba sull'attacco ai diritti politici in vista delle elezioni. Diritti politici, qui bombardano sopra dei civili, e quindi le accuse di Netanyahu, lo trovo qui anche da Repubblica, il copilota di Fly Dubai, islamista radicalizzato, più in là non si va, terrore sul volo per Tel Aviv, per Trump Teheran è coinvolta, sì, sempre e comunque, gli 007 israeliani rispondono, ma guardate che ha agito da solo. E poi sì, un altro aspetto e concludo, quello che le cabine sono ermeticamente chiuse, quindi raggiungerla non è così immediato, voglio dire. E Repubblica che fa: se un comandante si barrica, nessuno può entrare, un supercomputer però potrà sbloccare le cabine degli aerei. Questo a pagina 15 di Repubblica.
0: Ecco, aggiungo anche, e lo aggiungo da il fatto l'Indipendente, che la mobilitazione in Europa in qualche modo dei risultati, seppur parziali, li ottiene. L'Israel Bonds stoppa la vendita in Europa, vince la mobilitazione dal basso. Ogni tanto è una buona notizia, perché non siamo soli, questo è importante. Ci vogliono instillare in queste notizie tragiche di giorno in giorno la teoria della disperazione. No, invece non siamo soli, c'è un grande movimento popolare che si sta battendo nelle piazze e in tutte le sedi, anche nella politica. Per oltre un anno hanno protestato davanti alla sede della Banca Centrale d'Irlanda, hanno raccolto più di 6.000 firme e portato la questione in Parlamento, hanno perfino segnalato alla Corte Penale Internazionale il governatore della banca Gabriel McFluff, accusando di complicità nel genocidio. Ai microfoni di RT Radio 1 è stato proprio lui a mettere il punto: da Israele non è arrivato nessun prospetto informativo. Tradotto, Israel Bond, i titoli di debito in cui lo Stato israeliano raccoglie denaro dei risparmiatori di mezzo mondo per fare in armi, non si possono più commercializzare nella Unione Europea. Questo è quello che arriva dalla pagina dell'Indipendente, scusate. E vorrei segnalare poi, sempre per quanto riguarda questa vicenda per la mobilitazione, Be My Voice, sì la mia voce, un diario per Gaza, succede domani alle 7.30 alla Mediateca di San Lazzaro di Savena in via Caselle 22, c'è la presentazione della mostra Be My Voice e talk pubblico con gli autori sono Al-Sasan Seimi, che è un giornalista presente a Gaza, finalmente è riuscito dall'inguaglio inferno e può testimoniare gli orrori che lui e la sua gente hanno vissuto, il rapporto con Marcella Brancaforte, lui ha fatto i testi, lei di un diario, lei ha fatto dei bellissimi disegni che vengono presentati, e il giornalista Raffaele Orlani in videocollegamento, che è stato caporedattore del mensile Reset, che ha fatto questo libro appunto a fine evento sarà anche il firmacopio, ovviamente. Comunque questa è la cosa che segnaliamo importante su questo versante, ma visto le mobilitazioni continuano, c'è l'altra guerra, allora abbiamo Merz, quello che è il premierino piccolo l'omino triste ma guerrafondaio della Germania. Merz, preparati ad attacchi ibridi. La parola ibrida, ne parlava ieri Robecchi, è come distopico, copre tutto, anche olistico, sono quelle cose che puoi mettere dovunque, come il blu va su tutto. Comunque Putin su nucleare, il rischio è grande. Ora Putin in questo assise formale ha detto che l'escalation non è mai unilaterale, è il momento in cui non si può cambiare o tornare indietro, può arrivare molto rapidamente per tutti, quindi rischi grandissimo. Dice che non vuole attaccare l'Europa ed è escluso l'uso del nucleare da parte loro anche per Kaliningrad, minacciata peraltro esplicitamente dal ministro degli esteri Lettone, che ha detto potremmo rasarla in un mezz'ora. Non si capisce con quale esercito la Lettonia, se non con quelli della NATO. Comunque questo è allora questo, gli USA escludono alleati chiave dal vertice NATO, quindi quindi si fa senza gli europei, che peraltro comunque continua a volere in qualche modo finanziare la guerra, portarla all'infinito. È una guerra che continua a fare la sua falcidia. Ancora raid su Kiev, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Nanitsky. È un nuovo attacco russo sul ponte sud, già bersagliato più volte ieri. Il presidente Zelensky, in un'intervista al Financial Times, ha detto che Putin ha ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole della guerra, provocando un forte aumento di attacchi contro obiettivi civili. Beh, queste naturalmente sono dichiarazioni di propaganda, di guerra, vero o non vere che siano, ci sta, come in tutte le guerre, drammaticamente ci sta. Crisi internazionale, secondo il Fatto Quotidiano, la grande paura. NATO nel Baltico, cioè intervento a Kaliningrad, che è la famosa enclave russa, che è il punto dolente, estremamente dolente, del confine tra l'Europa, l'Unione Europea, la NATO e l'altra parte della Russia. Allora, escalation, l'alleanza atlantica si spacca. Parla Putin, il presidente della Russia: non vogliamo attaccare l'Europa mai, ma se saranno colpiti il nostro territorio useremo tutte le armi a nostra disposizione. Questo è. Però c'è qualcuno che è avanti coi tempi, perché ci guadagna un sacco di soldi, è Mr. Crosetto.
1: Ministro
0: perfetto, che perché fa anche rima. Crosetto già in guerra. Tempi più rapidi per costruire i bunker. Beh, noi ne abbiamo già tre qui a radio, abbiamo un garage, tutto.
1: Sì, noi siamo sicuri.
0: Foderato con i porta uova, sai, quello ci certo. Mette al riparo. Chiesta l'accelerazione su infrastrutture e riservisti. Dunque, Portolano, allarme, servono riservisti giovani. Quindi, ragazzi, invece di studiare, che è una perdita di tempo, andate nell'esercito.
1: Esatto,
0: dai.
1: Questo è così, imparate anche.
0: E in più c'è la questione italiana, perché Bettini ha fatto una proposta per cercare di trovare la quadra nel campo largo. Armi a Kiev sì, ma solo per difesa, che viene rifiutata dalla 5 Stelle e viene rifiutata anche dalle riformiste del PD. Quindi la proposta cade nel vuoto, ma viene ripresa dal Corriere della Sera.
1: È sempre alla fine di chi vuole stare a metà, hai capito?
0: Sì, beh, ma il ma anche. La proposta è Bettini agita il PD. Conte, terzo nome, loro dissero no. Sì, perché Conte, questo da un passant per le primarie, io sono disposto a fare un passo indietro, troviamo un terzo nome, e il PD ha detto di no. Giro dei riformisti sulla mediazione del Dem Bettini, ma il leader 5 Stelle insiste, stop alle armi, questo e Fico diserta il polo sulla difesa, da 1000 posti di lavoro, un bel volano di sviluppo. Questo, all'evento il vice, un'assenza di peso con il governatore campano Roberto Fico, 5 Stelle ovviamente, dalla presentazione mercoledì nell'area Leonardo a Pomigliano del nuovo polo dedicato all'aeronautica militare.
1: Visto, è quello che poi porta a decollare l'economia, a proposito di aeronautica e di esercitazione. Dove nel Baltico si va a fare le esercitazioni nel Baltico e Putin, ovvio, pronti a difenderci. È un'escalation della NATO. Il presidente russo avverte: in caso di attacco impiegheremo qualsiasi mezzo. Lo spettro nucleare, nelle parole dello zar, qualcuno prima o poi lo userà. E poi attenzione, io se fossi in Kasparov mi guarderei le spalle, perché gli 007 americani dicono e avvisano: guarda che il Cremlino vuole assassinarti, sicuramente al Cremlino interessa fare fuori Kasparov. E attenzione quindi, perché è un avviso questo a Kasparov. Poi da che parte arrivi il fuoco, io il pilota ferito ne abbiamo già parlato, che lo trovo qua di fianco, perché su Ucraina c'è poco dal resto del Carlino. Quindi mi sposto su Repubblica. Minaccia nucleare, il nostro vantaggio, l'Italia resta un partner. Il discorso dello zar al forum Baldai a Kaliningrad, escalation NATO, perché va lì intorno e pronto a difenderci in ogni modo, possibile trilaterale con Trump e Xi. Insomma, e poi il Pentagono, che per sicurezza arruola Musk, che studierà le guerre future, sempre dei progetti tra economia e approfondimento di ricerca scientifico rassicuranti in questo momento. La conclusione per tale argomentazione la prendo dal Manifesto. Vediamo se abbiamo motivo di portare altre. Sì, chiudo anch'io in relazione con l'Italia. Pagina 7 dal Manifesto: armi a Kiev, Conte boccia anche il lodo Bettini, allarme PD, leader 5 Stelle. Il negoziato non si fa inviando materiale bellico. Primarie, avevo proposto un terzo nome, come ha ribadito Alfredo, ma hanno detto di no. Stupore, preoccupazione tra i Biden per il no alla mediazione, che piace invece ad AWS. Questa è la conclusione con i raid ucraini sulle raffinerie, la crisi del diesel, esportazioni russe nel Mar Nero a zero, aumenta il greggio ma non basta, Putin assurdo interrompere i raid sulla distanza, sulle strutture ucraine. E questa è la cronaca di guerra, pagina 7, che riporta il manifesto.
0: Parlando della musica, il Domani intervista Cisco, quello dei Modern City Ramblers, no? Il vecchio cantante. L'inferno, un'Italia destra e la sinistra che vuole più armi. Direi che
1: sì,
0: non fa,
1: sì, non allora, fa una piega.
0: Allora domanda Preziosi, Daniela Preziosi, per il Domani. Dovremmo smettere di aiutare la resistenza ucraina? La diplomazia dovrebbe dire basta, fate un trattato dove ognuno cede qualcosa, ma non bisogna andare oltre questo limite, rischiamo e non ce ne rendiamo conto, buttiamo soldi sugli armamenti, per non parlare di Israele e di Palestina, una roba aberrante che succede, che sta continuando a succedere, basta morti, basta armi. E la sinistra non è minoranza in questo paese? E mi sento minoranza anche nella sinistra, non perché sia un estremista, tutt'altro, un poco meno che parla qui da Radio Città.
1: Infatti,
0: sento che ho valori che non corrispondono a certe persone che dovrebbero far parte di un movimento di sinistra. Appunto, per me finanziare una guerra non è un'idea di sinistra, e finanziare una resistenza, direi, dice Cisco, finanzierei un'idea di, finanzierei la diplomazia.
1: Da un po' mi sembra che lo diciamo questo.
0: Sì, e allora questo ci porta anche le altre notizie dal mondo. Anche queste tutte in segno negativo. Per esempio, si voterà a novembre per le elezioni di mezzo termine negli States e Trump è in difficoltà con i sondaggi. Allora qual è la soluzione? Qui fanno una riforma del voto per garantire la maggioranza, una legge truffa. Là invece vanno più per le spicce, ce lo racconta Viviana Mazza. Trump il voto, revoca lo stato di emergenza, cioè farà intervenire l'esercito. Questo, citando l'Insurrection Act. E lì c'è, allora Trump l'ha usato già altre volte, posso usarlo anch'io.

0: La grande democrazia americana, mi sposto a pagina 23 per quella vicenda che ha fatto il giro del mondo.
1: Mamma mia, tremenda.
0: Due iniezioni letali, ma sopravvive, shock per il caso Pike. Questa donna che ha 18 anni e fu accusata di aver ucciso un'altra ragazza, dopo un processo tra l'altro strano, senza difesa, senza niente, comunque arriva a 50 anni, sì, quindi...
1: È stata più di 30 anni, un'altra
0: donna, sì, arriva la pena di morte, però lei per due volte sopravvive a due iniezioni letali, e tra le iniezioni letali vorremmo ricordare è quella che è molto ipocrita, perché da fuori sembra che uno sta dormendo, dentro si soffrono le pene dell'inferno, perché immobilizza i muscoli, quindi non ci sono reazioni esterne.
1: È una barbarie.
0: No, nel braccio della morte da 30 anni, esecuzioni sospese, perché le prime volte che il barbital, questo pento barbital, non fa effetto, allora dico, beh, forse non va bene.
1: Io penso a quello che sta passando e ha passato questa povera donna, perché era lì che implorava, diceva fatela finita, perché non è un male tremendo. Pensate che bella democrazia, che bel progresso e che bella civiltà. Pensate mo che siamo una loro colonia. Nello stato del sud il governatore repubblicano ha bloccato tutte le esecuzioni, condannata a sopravvivere. Non bastano due iniezioni letali, esecuzione sospesa nel Tennessee a Krista Pike, all'epoca che era diciottenne. L'avvocato della donna è stata trasferita in ospedale, non oso immaginare, ed è in gravissime condizioni. Allora, lo riportano anche gli altri quotidiani. Da Repubblica abbiamo parlato di altri esteri. Regno Unito, mai più nell'Unione Europea. Errore grave di Barnum, grazie a lui torno in gioco. Sapete un po' chi è che parla? Bravi, avete indovinato. È Farage, che sul palco a Doncaster, nel nord dell'Inghilterra, un secondo referendum spaccherebbe il Regno Unito. Pensavo che fosse chiusa la questione Brexit, la spinta pro Europa piace solo ai radical chic. Ecco, questo lo troviamo a pagina 10, che viene riportato da Repubblica.
0: Oh, parlavi del Regno Unito e il nuovo modo di fare le indagini: prima prendi il sospettato perché è iraniano, un po' iraniana, poi fai le indagini per dimostrare che è colpevole. Sì. Succede con la base RAF tra furgoni e misteri. Ricordiamo che c'era tre furgoni senza neanche un briciolo di dinamite per far saltare non si sa come degli aerei americani della base della RAF, l'aviazione inglese. Cosa resta della minaccia iraniana? Un nuovo arresto riapre l'ipotesi del coinvolgimento di Teheran. Insomma, deve essere comunque coinvolto Air Dubai. Cioè, quello che succede è colpa dell'Iran o di Putin, sì, o di entrambi. E allora invece chi è innocente? Al-Sisi, il dittatore dell'Egitto, perché sappiamo che dopo la sentenza, per quanto parziale, sul caso Regeni, sarebbe immediata, secondo la legge italiana, la riscossione dell'indennità, i 500.000 euro, ma il governo italiano temporeggia, dice fino al terzo grado di Cassazione, quindi mai. Allora, perché poi sappiamo che i tre agenti segreti contestati rischiano, si fa per dire, rischiano la prescrizione. Tutto andrebbe quindi in cavalleria. Però, e questo non copre i delitti di Al-Sisi, raccontate Youssef Al-Dado dal Domani. L'Egitto non è mai stato un paese sicuro. Dopo Regeni la repressione è peggiorata. Quindi il regime attua la stessa brutale violenza usata contro Giulio per coprire il dissenso, dice il ricercatore egiziano Nasser, mentre Al-Sisi sfrutta la sua centralità geostrategica, quindi tra estrazioni del gas e questione medio orientale, Al-Sisi è al sicuro. Meloni incalza le opposizioni e fu gentiloni a riprendere i rapporti diplomatici, che è l'unico argomento forte e vero che usa la destra. L'avete fatto prima anche voi, come dicono i bambini nella,
1: quando hai iniziato tu
0: nel cortile, questo è quanto. Mentre arrivo nella Cuba sotto assedio, è arrivata una carovana di solidarietà dall'Italia. Notizie che nessuno lo dice, e invece l'Indipendente meritoriamente ha notizie che altri giornali tacciono. Nelle scorse settimane è partita dall'Italia una nutrita delegazione di rappresentanti di partiti, sindacati, organizzazioni della cultura e della società civile con destinazione Cuba. L'intento è quello di rafforzare i contatti con la dirigenza cubana e preparare un piano d'azione futuro per ulteriori iniziative a sostegno della popolazione cubana. Ricordiamo che all'inizio dell'anno l'isola caraibica si trova stretta in una nuova morsa di sanzioni statunitensi che stanno strangolando la vita sull'isola, ma poi non solo la vita in generale, vecchi, bambini, donne, eccetera, eccetera. Questo è quello che arriva. Ci andiamo allora, sempre parlando sull'internazionale, ma parliamo di tempo. Parliamo di

0: Tempo e lo facciamo con un flash d'agenzia. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003, afferma Copernicus. È facile prevedere che il prossimo anno batteremo anche questo record nel caldo. Però l'Unione Europea bacchetta l'Italia, perché la Commissione dell'Unione Europea porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia e altri 8 Stati membri europei che ancora non hanno presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green. Ti immagini Case Green? Costruiscono palazzi a prescindere che se ne frega del Green. Comunque, entro la scadenza del 31 dicembre 2025. L'annuncio dell'esecutivo europeo in una nota esortando il capitale a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea. E sempre della serie ambiente tossico, parliamo del FAS. Dunque, 110 volontari, 9 paesi europei, nessuna eccezione, dice l'Indipendente. In ognuno dei campioni di sangue raccolti tra Italia, Belgio, Francia, Croazia, Germania, Lussemburgo, Spagna, Danimarca e Finlandia c'è il TFA, l'acido trifluoracetico, il più piccolo del FAS e uno dei più persistenti. Lo certifica lo studio preparativo promosso dall'eurodeputata Cristina Guarda del gruppo Verdi ALE, che oggi si presenta al Parlamento Europeo di Bruxelles. Dunque, sangue tossico, c'è tossico per riproduzione di padre in figlio o di madre in figlia nel sangue dei cittadini europei.
1: E per quanto riguarda l'ambiente, non ho notizie da aggiungere a quelle già riportate da Alfredo sulla preoccupante.
0: Allora ne aggiungo una io.
1: Certo.
0: Ne aggiungo una io, perché Reggio Emilia, ed è sempre Indipendente che ce lo dice, il bosco deve diventare una Conad, polizia e ruspe già sgomberano la protesta. Questo è il bosco spizio di Reggio Emilia, se ne è parlato di nazionale, è un'area che ha lasciato a se stessa, è stato molto ricca di vegetazione. Ci vogliono costruire una con l'ennesimo supermercato, come
1: se ne sono pochi.
0: Ce ne sono pochi, e allora alla fine sono state le ruspe alla faccia dei comitati. Su questo sentiamo la canzone dei Pancreas, perché ci avverte che anche nel bosco le diseguaglianze ci sono.

0: La canzone del bosco, i Pancreas. Quindi, secondo voi, tra la Civetta e il Barbagianni, noi conquistiamo col Barbagianni.
1: Certo.
0: E anche perché ho il sospetto che sia una metafora della società.
1: Un pochino.
0: Sei un furbo.
1: Sei un Barbagianni.
0: Venendo alla politica italiana, beh, naturalmente ripassiamo dal solito punto in tempi di bilancio, di costruzione della finanziaria. Il Fatto Quotidiano ha un titolo che è esplicativo: senza soldi, ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo. Abbiamo visto come, ecco, Crosetto protagonista dice che non possiamo disarmare la difesa. Certo, possiamo disarmare la scuola, la sanità, ma la difesa guai mai. Però allora, cioè, si va giovedì all'ultimo voto finale per la legge truffa, la super legge truffa del centrodestra, che non avendo più consenso in Italia dice che vuole un governo stabile, come se questo attuale governo con la legge elettorale precedente non fosse stabile. Si vede che non sono così convinte di tanta popolarità tra il popolo italiano. Comunque, legge elettorale, primo test in aula, dice Adriana Logruscina. Il centrodestra tiene sul voto segreto, anzi, i Vannacciani vanno col governo, quindi sono prove di unità. Camera respinte le pregiudiziali di costituzionalità con 229, tra cui anche quelli di Futuro Nazionale. Questo è in un quadro che vede la Camera piena di tutti. Si rivedono anche, per esempio, la fascina, che non ci va mai in Parlamento.
1: Sì, infatti, però.
0: Quindi no, fa onore al suo mandato, al stipendio che prende da parlamentare, però quando serve, per garantirsi la cadrega anche l'anno la volta prossima, c'è come.
1: Ma c'è anche Razzi, mi sembra.
0: C'è anche Razzi, così. Alla Camera anche ex onorevoli, in Transatlantico si aggira Razzi, ma Razzi non votava però. Ma sa lui, sai come fatti i casti tuoi, come diceva. E allora poi le situazioni sono quelle di grande tensione. Donzelli controlla dall'alto, dice chi è che manca, chi non c'è. Cooper lo conta i tacchini, questa è la situazione. La prova dei generali è finita. Mezzogiorno di fuoco Montistorio e con l'emiciclo sold out. Ora, quando noi vediamo di Question Time, magari dibattono sulla Palestina, banchi vuoti, una desolazione tremenda, c'è uno che parla, l'altro che risponde. Quando c'è la votazione generale ci sono tutti.
1: Presenti. E poi qui, visto che ne ho parlato tanto oggi, ne parlerò perché c'è una bella mostra a Bologna, dove il poverello d'Assisi è protagonista. Però Roberto Benigni chiaramente dice: beh, San Francesco sarebbe stato un'ottima guida del centro-sinistra. A me non sembra che andò a parlare con il lupo armato di Patriot, di missili, portando armi, per avere dialogo anche con gli uccelli, uno che chiamava Sorella Morte, che aveva altri contenuti rispetto a quelli che troviamo da parte del centro-sinistra.
0: Ma non solo, Francesco superò il fronte dei crociati
1: e andò a parlare
0: col terribile Saladino, Dino. Invece una persona saggissima.
1: E uscì come persona saggissima.
0: E ci andò, quindi, senza patria.
1: Non è un azzeccatissimo. Detto questo, Schley non cambia idea, leader chi vince ai gazebo guida il partito più votato. La segretaria ribadirà la linea oggi in direzione, invoca prudenza nei Dem, nessuna sorpresa, non bisogna cedere alle provocazioni. Il 18 ottobre a Roma l'Assemblea Nazionale per prorogare il mandato al vertice del PD. Conte punge il PD, ho aperto al federatore, mi hanno detto di no, il presidente dei 5 Stelle era pronto a soluzione per evitare le primarie, ho dato la disponibilità ma non ho trovato aperture. Ma parliamo del Melonellum, la destra tiene in aula, niente franchi tiratori, questa è pagina 8 e pagina 9. Per quanto riguarda Repubblica, passo velocemente al Manifesto, deputati di Fratelli d'Italia controllati a vista, primo sia il Melonellum, il voto a scrutinio segreto non riserve sorprese, ma la Premier non si fida neanche dei suoi, il governo incassa 229 no alle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, sono 7 voti in più dei deputati di maggioranza presenti, e questo appunto viene sottolineato anche dal Manifesto a pagina 5.
0: Parleremo poi naturalmente dei diritti anche delle tasche in rosso e del saccheggio dell'inflazione ai danni dei lavoratori stipendio fisso, e quindi affrontiamo in chiave politica questo caro prendere il caro vita con l'intervista al segretario Riccardo Gandini di Rifondazione Comunista di Bologna. Lui la parola.
2: Questa campagna è la prosecuzione del lavoro che abbiamo già fatto a livello istituzionale in questi anni con i compagni di Sinistra Unita, la lista con cui ci siamo presentati nel 2021 e in cui abbiamo eletto 5 consiglieri di quartiere. È una campagna che è di ampio respiro, non si fermerà alle elezioni e proseguirà. Ed è volta a denunciare una cosa che non è nata ieri, ma un piano trentennale che i DS prima e il PD oggi hanno portato avanti in questa città. Cioè puntare alla turistificazione, a far trasformare Bologna in una città vetrina, invece che puntare alla tutela dei servizi pubblici e dei beni essenziali. Bologna negli ultimi 5 anni ha avuto un carovita cresciuto del 36% circa, e non è dovuto solamente alle politiche del governo, ma anche alle politiche del comune. Un comune che ha cercato in tutti i modi di aumentare edilizia residenziale di lusso, di aumentare cittadini più abbienti e allontanare i poveri. Questo perché? Per aumentare il gettito IRPEF, per aumentare i soldi derivanti dalle imposte relative al turismo, in modo da investire questi soldi in ulteriore speculazione, e il cerchio ricomincia. Quindi un cerchio che continua ad alimentare la speculazione nella nostra città invece che pensare alla tutela dei servizi pubblici. Questa è la nostra campagna. La campagna consiste, oltre che nei volantinaggi, nei banchetti, nell'attività istituzionale, anche in questo database che abbiamo presentato oggi, che è un database che raccoglie e incrocia tutti i dati portati dai comitati di lotta del tema ambientalista, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni sociali, che abbiamo incrociato e abbiamo coniugato con le nostre proposte che riguardano il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica piuttosto che quella sociale, proposte che riguardano l'utilizzo degli utili enormi di TIPER e ERA per migliorare il servizio invece che per favorire i privati, e in tante altre proposte che presenteremo nei prossimi giorni. È un'enorme mole di dati, è un enorme lavoro che però è fondamentale se si vuole avere una proposta politica seria e di sinistra in questa città alternativa al Partito Democratico.
3: Quando si parla di carovita a Bologna si pensa in particolare agli affitti, alle piattaforme per gli affitti brevi. La Fondazione Abitare vi piace? Che pensiero avete?
2: Fondazione Abitare non ha fatto un lavoro sufficiente, perché non bastano incentivi o altri meccanismi che in realtà drogano il mercato e abituano la cittadinanza e anche la politica a uno stato di fatto che non è quello che può essere tollerato in questa fase. Noi chiediamo soluzioni molto più radicali, chiediamo che gli immobili sfitti siano anche oggetto di sequestro nel caso sia necessario, come è stato fatto a Livorno. Chiediamo un tetto agli affitti, non meccanismi che incentivano affitti agevolati, ma un vero e proprio tetto agli affitti, quindi norme che blocchino veramente la situazione di caro vita e di caro affitti che in questa città è diventata invivibile. Ci sono anche situazioni di crisi addirittura nel pubblico impiego, perché ci sono persone che vincono concorsi in questa città e che scappano perché non riescono a trovare una casa. Penso a TIPER, penso alla sanità, in cui c'è stata una denuncia della CGIL su un'enorme fuga di infermieri e altro personale qualificato perché non riusciamo a trovare una casa. Quindi per noi non sono sufficienti le misure attuate fino adesso.
3: Vi piacciono le politiche della Linke a Berlino, quelle annunciate dalla Linke a Berlino?
2: Sì, certo, la Linke è un nostro partito fratello insieme con noi nella sinistra europea, e la Linke proprio sulla lotta contro il carovita, quindi su una campagna elettorale fatta di contenuti, fatta di lotta senza quartiere sia alla guerra, che è un tema molto legato al carovita, e lo spieghiamo anche nella nostra campagna, perché il caro benzina, quello che stiamo vedendo, è frutto di quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, è il frutto del fatto che l'Italia, invece di essere un paese neutrale, invece di essere un paese che dialoga e che ripudia la guerra, ha deciso di schierarsi e ha deciso di appoggiare sanzioni che stanno distruggendo la nostra economia e che si ripercuotono anche a Bologna.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
0: E allora parliamo di inflazione, parliamo di case, parliamo di Bologna, da dove trasmettiamo. E il Corriere Locale, Felsigno, con Federica Nannetti, dice: il caro energia, le bollette shock di via Beroaldo fino a 2.500 euro, insostenibili, sono case popolari, quindi pensate così. La protesta negli alloggi pubblici, Acer dice, non dipende da noi, pronti a retezzare, sì, ma devi pagare.
1: Sì, ma devi pagarli, infatti.
0: Il condominio in questione è del 2022 ed è efficiente dal punto di vista energetico, peccato che non ci sono proprio a permettere, questo è quanto. E si diceva il segretario di Fondazione Comunista Bolognese delle piattaforme di affitti brevi, ci torna, non a Bologna ma tutta Italia, quindi come dire, mal comune, nessun gaudio, boom di affitti brevi, business per pochi, perché non è vero che come nacque una cosa social dove uno smetteva i due appartamenti, no, è diverso. Lo studio di Federalberghi, che è chiaramente contrario a affitti brevi perché fa concorrenza, 2 annunci su 3 fanno capo a chi gestisce più appartamenti, l'offerta si concentra nei grandi centri, questo è quello che arriva. Allora parliamo di inflazione, più in generale, l'inflazione, lettera di Meloni europea, per quando non sanno cosa fare, protesta con l'Unione Europea.
1: Sì.
0: Questo fa così, no? Tanta moglie taglia il prezzo della benzina, dice vedremo di tenerla bassa, ma qui come IP e il Qatar, il Kuwait, scusate, sono generiche affermazioni di sobrietà di prezzi. Vertice di maggioranza Palazzo Chigi, Giorgetti, la prossima finanziaria sarà seria, perché quella precedente ti
1: abbiamo
0: faceva
1: scherzato,
0: ridere.
1: Sì.
0: Roba, Giorgetti è una roba Ha rubato la battuta a Casini, che il tutto è sempre molto serio, questo è quello che arriva. Ma sul gas, Tamoil, Eni, quant'altro, beh, il Fatto Quotidiano da corpo un sospetto abbiamo avuto anche noi girando per strada e facendo il pieno.
1: Sì.
0: Bollette, lo sconto di Eni su luce e gas è uno spot, di fatto il costo resta uguale. Che, insomma, si spende meno a leggerlo sui giornali, ma questo è
1: ma quello. Infatti
0: questo è, cosa vuoi farci, questo è quello che arriva sul versante bollette,
1: e chiede flessibilità, e chiedono sempre con lettere alla von der Leyen,
0: gliel'angelata è la proposta, sì, non, cioè, se ne parla neanche.
1: Non se ne parla neanche, infatti è qui che volevo sottolineare quello che succede anche con gli sconti da Tamoil, ma si muove l'antitrust, trattative USA Unione Europea sul diesel, i libici annunciano i prezzi calmierati sui carburanti, arriva il primo ricorso dei distributori indipendenti al garante della concorrenza, il tetto INI al prezzo del diesel, 2,19 euro, ma dove? Dal 28 settembre INI ha adottato un price cap per il gasolio a 2,19 euro al litro e per la benzina 1,99. Io ho fatto il pieno stamattina a 2,4, quindi insomma si vede che prendo sempre così male io a fare benzina, a fare rifornimento. Detto questo,
0: ma perché non vai quella pompa di benzina a Marsala?
1: Esatto.
0: Lì
1: che comodo, lì è comodo.
0: Certo,
1: per arrivare alle 7 di mattina in orario è perfetto, prenderò un volo. Dal Manifesto invece la prima pagina, ecco il titolo principale: il safari, direi che è il titolo più azzeccato, anche se non è un safari come lo immaginiamo. Ecco, l'ultimo via libera del Consiglio, entra in vigore il regolamento Unione Europea per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo, Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. Questa è deportazione vera e propria, sia il regolamento rimpatri, avanza il progetto Return Hub, che detta così sembra. Tra i possibili paesi terzi dove spedire i migranti espulsi dall'Europa ci sono Uganda e Ruanda, contatti già avviati, e questo così si incoraggia una caccia alle streghe contro le persone prive di documenti, sì, i minori tra l'altro, si avrà carta bianca per mandare le persone in luoghi che nemmeno conoscono, sì, è un carcere, è una deportazione, e quindi rimandiamo non a casa loro. I tedeschi insieme ad Austria, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi spingono per accelerare il principio di non respingimento usato come alibi per deportare gli indesiderati di ogni nazionalità. Questo è a pagina 3 del Manifesto. Aggiungo solo, a proposito di diritto, a Pisa, rivolta in carcere, Fratelli d'Italia rilancia l'espulsione forzata dei detenuti stranieri, protesta rientrata tra l'altro senza l'uso della forza, e la destra che specula sugli stranieri reclusi, e qui ne abbiamo un esempio.
0: Oh, allora parliamo di sicurezza, ultimo capitolo della nostra scena stampa. Beh, c'è una mediazione tra Salvini e la Meloni. Salvini voleva che si ritirasse i soldati dal fronte in giro per il mondo per metterli nelle strade, la Meloni no. Allora questa è la mediazione che ha raggiunto, che viene suonata con fanfare da Ludovica Bullian del giornale Operazione Strade Sicure, 10.000 soldati nelle città. Non hanno salvato la vita a Pistoia, l'operaio che muore cadendo dal capannone, visto ecco. Grandi sicurezza. Fincantieri, 2 ore di sciopero per i morti precedenti, mentre a Roma c'è il funerale per questo ragazzo di 22 anni caduto da questo ponteggio sul Colosseo, e c'è ancora un operaio morto a Faenza, schiacciato da un carico dopo che la fune della gru si è spezzata e l'ha investito completamente. L'altro suo collega è ferito, ma non fortunatamente in grave. Questi sono termini di sicurezza. Sempre sulla sicurezza nelle strade, perché andiamo avanti, nella cronaca milanese, picchiato mentre strappa manifesti della destra. In 12 hanno assaltato un ventenne, davvero degli eroi questi 12.
1: Sì.
0: Cioè, è stato inseguito, buttato a terra e picchiato con una bottiglia in testa per aver osato strappare dei manifesti che alcuni attivisti del blocco studentesco, formazione di estrema destra, avevano incollato sui muri del liceo Einstein. Vittima di aggressione è uno studente ventenne, studente della statale, ma non solo. perché possiamo segnalare anche questo tema che arriva dal Corriere della Sera, per stavolta non è Milano ma è Bologna. Raid omofobi, Bologna è un caso. Dunque, gli insulti e uno schiaffo ancora in via Mascarella. Il racconto del performer marchigiano Cornelio. Il terzo episodio in pochi giorni. Lei poi la città degli anticorpi, interviene anche la G-Line. Questo è per la vicenda della sicurezza. Sicurezza anche al pilastro, dove hanno ucciso Fakir. E allora l'analisi autoptica dice che c'era, hanno detto che è morto per asfissia, ma c'era anche la cocaina. Allora la polizia, allora, la colpa della cocaina,
1: esatto.
0: Che secondo questa filosofia, quando uno fa di cocaina bisogna strozzarlo. Questo fosse anche l'apo, no,
1: certo,
0: niente,
1: quello no.
0: No, ma bisogna, meglio che siano immigrati poveri. Fakir, scontro sull'autopsia, la cocaina non c'entra. No, è stata determinante. Il legale della famiglia che dose minima è morto per asfissia. Quello degli agenti non ci sono evidenze. Ecco, questa è la soluzione. Oggi vertice tra i consulenti. Questo è quello che arriva. Ma a proposito di sicurezza, vengo invece su un terreno che riguarda uno spot pubblicitario che continua ad imbalzare in TV, Verisure. Sapete questo sistema di sicurezza che dice: quando il ladro appena appena si avvicina a casa tua, trac, arrivi a noi e lo mettiamo in fuga. Non è così, dice Thomas Mackinson dal Fatto Quotidiano. L'allarme Verisure è lo spot dei 60 secondi. Non arriva nessuno, parte soltanto la verifica. E quindi manda la cronaca ai carabinieri. Che l'antitrust contro la decline degli antifurti. L'azienda, il tempo è quello di controllo. Quindi sono 30 secondi di controllo, ma l'intervento. Il claim è martellante in TV, sul sito e sugli annunci. Intervento H24 in 60 secondi. Interventi mirati in meno di 60 secondi. Il team Verisure interviene entro 60 secondi. In fondo, alle stesse pagine, la nota che quelle righe richiamano dice altro. 60 secondi è il tempo medio di verifica entro cui la nostra centrale operativa si riceve un segnale di massima priorità. Non il soccorso, quindi, ma un segnale che arriva ad un operatore che comincia a controllare. Che cosa voglio dire? Lo scrivono su Trustpilot, due clienti con un profilo dedicato. ADS 10 a luglio, allarme rotto, chiedo intervento immediato il giorno 22 di luglio del 26 e mi rispondono che non possono intervenire prima del 30, 8 giorni dopo.
1: Quindi si allungano, direi,
0: i tempi. A rubare anche nelle cantine, 8 giorni in villa isolata. MP elenca che cosa accade se non entra in casa, non suona la sirena, non ti arrivano notifiche push, nessuno ti contatta la centralina. Il fatto, non è riuscito a contattare quelli diversi.
1: Vedi, e quindi direi,
0: ma solo i 30.
1: Esatto, questo è per la pubblicità. Abbiamo fatto anche lo spot di conclusione per quanto riguarda questi aspetti. Abbiamo un ultimo servizio da lanciare, proprio parliamo di diritti migranti, anniversario a Lampedusa, alla vigilia dell'anniversario della strage di Lampedusa, quando in un naufragio morirono 368 persone. Al Baraccano di Bologna, questo pomeriggio alle 18, ci sarà un incontro per fare il punto sul razzismo e sulle politiche migratorie europee e statunitensi. Ne abbiamo parlato con Amalia Goffredo di SOS Mediterranee e quindi ascoltiamo le sue parole.
5: È molto importante perché intanto è il nostro appuntamento annuale in commemorazione della strage di Lampedusa, però dati i tempi è particolarmente importante. Infatti non parliamo solo di una commemorazione, ma di un momento di approfondimento e di lotta contro anche tutto l'uso razzista del linguaggio, sulla falsità, le bugie che vengono continuamente dette riguardo i temi della migrazione e su questo fascismo che avanza attraverso infinite forme. Quello che vogliamo dire è che oggi parlare di immigrazione riguarda tutti, perché somiglia un po' a quello che accadeva in anni lontani, in cui prima toccava a loro, poi un po' alla volta è toccato a tutti. Per quello che riguarda il linguaggio, avremo la portavoce dell'Associazione Carta di Roma, che è nata nel 2011 per dare attuazione al protocollo di ontologico di una corretta informazione sui temi dell'immigrazione, ma si rivolge a tutti coloro che si battono per i diritti delle minoranze e dei migranti. Il presidente è nello scavo, la portavoce Paola Baretta sarà con noi a parlarci di questi temi, perché le parole sono importanti, le parole fanno la realtà. Per capire meglio anche come verranno applicati questi nuovi patti europei sull'immigrazione e l'asilo, avremo con noi la docente di diritto processuale penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, Elena Valentini, che fra l'altro tiene un corso proprio sull'immigrazione, sui profili di diritto penale sostanziale processuale. È anche autrice di numerose pubblicazioni sul tema proprio della detenzione amministrativa degli stranieri, sulle intercettazioni telefoniche e le procedure speciali. Molto molto interessante sarà avere con noi Francesca Maviglia, che è un membro del Comitato Politico Nazionale del DSA negli Stati Uniti, che è l'organizzazione socialista più grande degli Stati Uniti, a cui appartiene il sindaco di New York Mamdani. È un'occasione unica perché lei è di passaggio in Europa, arriva direttamente da Madrid, dove ha partecipato a un convegno al quale lei e altri esponenti di questa organizzazione sono stati invitati, e da lei ci aspettiamo di sentire le attualità sulle politiche, le lotte contro le politiche migratorie di Trump e contro gli immigrati, contro i soprusi dell'ICE, e quindi una visione anche dal basso dei movimenti, di quello che accade per le strade negli Stati Uniti, ma anche quello che è in sé questo DSA, cioè questo fenomeno, questo partito, questa parte sinistra di un partito che è andato crescendo e ha prodotto esponenti appunto come il sindaco di New York e altri negli Stati Uniti. Quindi da lei ci aspettiamo anche di avere informazioni dal basso di quello che accade anche nelle strade negli Stati Uniti. Chissà che non sia una speranza anche per noi, dove c'è sempre tanta divisione, avere un esempio di gruppi politici che si uniscono e danno vita a una forza che poi realmente conta nella realtà. Penso che sia molto importante in questo momento, proprio perché le forme di razzismo e le forme concrete di enormi difficoltà per le persone che arrivano, noi parleremo anche dei CPR, parleremo di queste realtà crudeli che a quanto pare le destre nel mondo non smettono di proporre in forme sempre più aggressive, sempre più repressive.
6: Ci sarà anche un collegamento con Lampedusa?
5: Certo, sarà un collegamento con Lampedusa, con Abraham Tesfai, che lui di solito è in contatto con la diaspora degli eritrei nel mondo, in particolare con quelli che si trovano in Libia e con le famiglie di queste persone, quindi ci darà una testimonianza proprio diretta, immediata, cioè di quello che accade oggi in questo momento nelle carceri in Libia. Ha dei filmati inediti che lui riceve con le continue richieste di aiuto da parte delle persone che vivono queste esperienze terribili, quindi è una testimonianza molto molto importante. Con lui dialogherà Eliane Elefante qui dalla Sala Viaggi.
7: Questo programma è stato offerto da...
8: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
9: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
10: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
11: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
12: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
13: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
8: Action!
9: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
10: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider, incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
11: Info e biglietti su popupcinema.it.
9: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
6: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
8: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
9: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Bella cosa, ma funziona così. Ormai io e Alfredo al venerdì ci parliamo in diretta, ci troviamo qua anche per organizzazioni, per appuntamenti personali. Se dobbiamo condividere qualcosa, abbiamo giusto il tempo di farlo al microfono. Quindi buongiorno.
1: Buongiorno, ribuongiorno. È un peso che non ci vedevamo.
0: Un pochettino, eh. Allora, ma non è casuale questo mio incipit, perché stiamo, a parte entrando nel vivo con il Ferrara Jazz Torrione e anche a breve con il Bologna Jazz Festival, che andranno in intersezione, come ben sapete, altri appuntamenti anche che andremo a sottolineare. Ovviamente questi sono i due che ci accompagneranno in questi mesi tra ottobre e novembre. Siamo un pochettino in anticipo, ma ciò non toglie che seguiremo con attenzione anche tutto quello che è il pre. Questa settimana ci sarà conferenza stampa per il Bologna Jazz Festival, la scorsa settimana abbiamo portato in frequenza il Jazz Club Ferrara, e quindi, detto ciò, con Ferrara cominciamo con il primo weekend. E perché ho aperto in questo modo? Perché l'intervista, la prima per questa stagione, la faccio a te, caro Alfredo, per l'inaugurazione della mostra Libero Farnè Microantologica 1965-2025 in 16 tappe. Apre questa sera, inaugura questa sera nelle Nicchie del Torrione. Allora, io Libero l'ho sempre conosciuto come giornalista, critico musicale, amico, ammirato molto anche per condividere opinioni, discutere su concerti e musica. Io non sapevo fosse anche un artista, proprio dal punto di vista, mi pare, figurativo o non solo. Chiedo a te qualcosa di più per i percorsi artistici di Libero, Alfredo.
1: Beh, io Libero è un amico, lo conosco tantissimi anni, e devo dire che è un personaggio creativo a tutto tondo, perché non solo è un critico di jazz apprezzatissimo, ha collaborato per tantissimi anni con musica jazz, ora è uno dei referenti per Jazz About Music,
0: sì?
1: About Jazz, scusate, versione italiana, quella online, che è la più intitolata in questo momento. E infatti devo dire che quando andiamo ai concerti, siamo insieme giù per l'Italia, è un po' coccolato dagli organizzatori questo. Ma è anche uno che ha scritto dei saggi, eccetera, eccetera. Tra le altre cose è anche pittore, tant'è che mi regalò anche un'opera a suo tempo, una sorta di scatola alla Cornell, e che ho tenuto gelosamente.
0: Certo.
1: E quindi vedremo, tra l'altro avremo Libero i nostri microfoni venerdì prossimo, quindi potrà ben meglio di me spiegare cosa esporrà al piano superiore del Torrione, perché è tanti anni che è sulla strada, sulla pista, e quindi non so se questa sarà una scelta di lavori colti nei decenni, oppure ci sarà legato a un periodo particolare, il famoso periodo blu.
0: È una sintesi, eh?
1: Sì.
0: È una sintesi, ovviamente, perché in 50 anni 16 tappe, perché 16 sono le nicchie al piano superiore del Torrione, dove trovano spazio esposizioni per accompagnare le serate al Jazz Club.
1: Questo ce lo dirà lui personalmente, cosa ha scelto tra le tante cose che ha dipinto, e sempre nel versante molto simbolista, oppure a cavallo anche tra un'arte povera, insomma è un eclettico in questo senso. Ma vorrei dire che la intersezione tra il Libero e l'arte figurativa è doppiamente motivata, perché lui anni fa fece un libro importante, che purtroppo non è mai stato aggiornato, perché ha analizzato tutti gli artisti di jazz pittori.
0: Ah,
1: da Daniel Humer, Bill Dixon.
0: Beh, è un'idea questa che è anche molto utile. Adesso ho capito a chi chiedere consiglio quando faccio gli abbinamenti.
1: Oltre che
0: a te, aggiungo anche Libero.
1: E quindi è un libro anche molto corposo, molto così informato, direi quasi erudito.
0: Sì.
1: Che spiega tutto con dovizia, perché il libro è
0: come del resto
1: preciso.
0: È Libero,
1: sì, lui è molto preciso, infatti è bello, che voglio dire, che quando andiamo a concerti insieme, mentre io, diciamo, svacco tra virgolette,
0: ci godiamo la musica,
1: lui invece è sempre lì che sul suo notes all'antica, altro che intelligenza artificiale, segnala i passaggi e poi fa gli articoli, sono all about jazz e quant'altro.
0: Certo, anche perché ti aspetti dall'artista qualcosa di eccentrico, particolare, mentre invece lui è molto concentrato,
1: e quindi le sue cose al Torrione sono doppiamente motivate, sia perché
0: sì,
1: il Torrione ha questa abitudine di esporre delle cose spesso riferenti al jazz, ma non solo, e infatti qui non saranno, penso, immagino, riferenti al jazz, ma anche perché lui è un personaggio crossover.
0: Io ho qualche anticipazione per soddisfare anche la mia curiosità. A mezzo secolo di distanza dalla mia ultima personale allo studio G7 di Bologna, con la presentazione di Renato Barilli, torno ad esporre le mie opere in pubblico, cogliendo l'occasione offerta dagli spazi storici del Torrione. Le sue 16 nicchie mi hanno costretto a una drastica selezione di immagini che cercano di ricapitolare 60 anni della mia attività artistica. Vengono così affiancate idee, espressioni, tecniche e prassi operative diversissime fra loro. Esempi del ciclo su Einstein e del tema La vite, della serie figurativo-concettuale del 75-76, della fase neogestuale del 1984. Negli ultimi 40 anni mi sono dedicato soprattutto a disegni su carta, ora ironici e allusivi, ora dalle forme astratte, spesso eseguiti con biro, pennarelli e evidenziatori, sulla texture delle pagine dei giornali o dei block notes, con i miei appunti per le recensioni di concerto o festival. Questa è la sua presentazione per questa mostra, lo sentiremo anche in frequenza la prossima settimana. Questa è una breve anticipazione, però hai capito, spesso sui suoi testi, che prende come riassunto e nota del concerto, a volte aggiunge anche qualcosa di creativo ed artistico. Beh, inaugura così il Torrione, 19:30 l'apertura, ci sarà la micro antologica 1965-2025 in 16 tappe, Libero Farnè. Allora, ascoltiamo un po' di musica, perché ho trovato questo disco, Cecil Taylor, The Complete Night Kind of Session. È un disco che sono 4 dischi, scusate, e sono molto molto belli.
1: È un Taylor prima del Taylor più celebrato, prima dello Uni Struttor Conquistador, e ancora in quel passaggio tra un hard bop radicale fino al free jazz.

0: Luis Iglesias, sax soprano, Arcisip alla batteria e Cecilio Sarti.
1: Arcisip al, no, al sassofono, immagino.
0: Arcisip, scusami al sassofono, perdonami nella fretta di dare descrizione.
1: Immagino, sì.
0: E Rosbel Radda al trombone, tra l'altro. Non è casuale anche la scelta di questo disco, perché sia al trombone che al piano troveremo per l'apertura questa sera al Torrione due protagonisti che metteranno assieme i contenuti di Fresh and Bold, giunto alla sua sesta edizione, per rinnovare questo legame consolidato, quello tra il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, parte d'eccezione di questo nuovo capitolo della rassegna.
1: Ma prima di passare al Torrione, segnaliamo appunto questo accompagnamento di Taylor, perché si vede fino in fondo la sua matrice monchiana,
0: sì,
1: estremizzata, radicalizzata, e quindi lo porterà alle classiche dissonanze non monchiane ma tayloriane.
0: Cecilio Sarti, che si traducevano in italiano, no, i nomi dei musicisti jazz, con Luigi Braccioforte e via discorrendo. Sarebbe Cecilio Sarti, Cecil Taylor. E io ho contattato invece Fabrizio Puglisi al pianoforte e alla direzione per una intervista strutturata un po' in generale linee di questa edizione Fresh and Bold. In più ho voluto portare attenzione anche alla direzione, co-direzione di Matteo Paggi al trombone, come ho sottolineato Rosbel Radda in questo caso, con un ensemble esteso di studentesse e studenti del conservatorio. In seguito poi ci sarà una jam session opening che sarà curato dalle studentesse e dagli studenti del conservatorio. È un Triatorix trio che vede Valentino Briatore al pianoforte, Francesco Gattavecchia al contrabbasso e Francesco Sparaggi alla batteria. Allora cominciamo ad ascoltare, a sentire le parole di Fabrizio, scusate, per quanto riguarda questo Fresh and Bold 2026.
2: Venerdì sarà in effetti l'apertura della stagione del Torrione Jazz Club di Ferrara, con questo appuntamento con l'orchestra creativa composta dagli studenti e dalle studentesse del Conservatorio di Ferrara. È una formazione che cambia chiaramente ogni anno un po', perché cambiano gli studenti, ma c'è anche uno zoccolo duro di studenti che continua a essere la base di questa orchestra creativa, con la quale negli anni scorsi ho organizzato delle masterclass, ho invitato degli insegnanti del calibro tra l'altro di Gunther Baby Sommer, Giancarlo Schiaffini, Rob Mazurek, tra gli altri, quest'anno Francesco Bigoni. Insomma, invito dei docenti per portare questa orchestra creativa degli studenti a interpretare, elaborare, sviluppare delle tecniche di improvvisazione più sperimentali, più avanguardistiche, diciamo, rispetto a quello che normalmente si fa all'interno dei corsi di jazz di conservatorio. Quindi è una finestra sugli aspetti così più creativi, aperti e contemporanei dell'improvvisazione. In questo caso stasera arriva proprio a Ferrara Matteo Paggi, che farà questa masterclass domani e dopodomani, poi il concerto sarà venerdì sera. Matteo Paggi, che negli ultimi 2-3 anni è diventato un musicista molto conosciuto, anche grazie al fatto che è stato inserito nel gruppo di Enrico Rava, The Fearless Five, di cui Matteo Paggi è il trombonista eccezionale, e tra l'altro anche molto giovane. Quindi mi piaceva anche l'idea di far fare una masterclass a un musicista che è già di livello internazionale, ma è ancora di giovane età. Guarda, l'Orchestra Creativa è un'iniziativa che ormai c'è da circa 6 anni e devo dire è sempre molto partecipata dagli studenti, tra l'altro non solamente dagli studenti del corso di jazz, ma anche si avvicinano gli studenti sempre di più dai corsi di musica classica. E questo è un bellissimo spot che ho all'interno del Conservatorio di Ferrara, dove insegno già da un po' di anni. Fa molto piacere vedere che c'è comunque una generazione di nuovi musicisti che sono molto curiosi, molto aperti, quindi dobbiamo approfittare di questa loro apertura cercando di piantare dei semi che speriamo creino delle bellissime piante.

0: Qui stiamo ascoltando un brano di composizione pugliese Paggi che saranno questa sera alle 21.30 dopo l'inaugurazione, poi la mostra ovviamente permane con la formazione e il progetto Fresh and Bold al Jazz Club di Ferrara. Questo brano che stiamo ascoltando porta il titolo Cantiere. Tu fra l'altro hai visto Matteo Paggi.
1: Sì, Matteo Paggi l'ho visto in un concerto solo, lui, trombone e elementi elettronici a Fano, in un progetto dedicato alla migrazione, e devo dire che è stato davvero interessante. Questo ragazzo, perché è giovane, oltre ad essere molto bravo al trombone, l'abbiamo già visto nell'orchestra di Rava quanto è valente.
0: Sì, infatti l'ha citato.
1: Ma anche nella composizione, la inventiva e una logica che si tiene, quindi non sempre semplice quando i musicisti solo si presentano, trovare una cosa che non sia un soliloquio, ma sia invece uno sviluppo narrativo. Bravo Paggi.
2: Ma guarda, il workshop di Matteo Paggi sarà in parte centrato sulla conduction, su una tecnica di conduction,
1: okay,
2: che è praticamente un approccio gestuale del direttore che conduce degli ensemble in genere abbastanza numerosi, con delle indicazioni per i musicisti che offrono delle scelte, circoscrivono degli ambiti all'interno dei quali i musicisti possono scegliere cosa fare. Quindi è un po' un modo di gestire la composizione collettiva, sempre dando spazio all'improvvisazione, ma con un direttore che in qualche modo dà forma a questo flusso con una serie di gesti predeterminati che sono poi anche il materiale che si studia in questi due giorni di masterclass. Quindi la conduction, sai, in breve è difficile dire.
0: Mi ispiro a, certo.
2: Mi può fare una piccola storia della conduction dicendo che tutto sommato è una cosa che è stata fatta già in ambito sia contemporaneo, ma anche nell'ambito dell'improvvisazione radicale o anche dell'improvvisazione afroamericana. L'ambito contemporaneo mi fa pensare un po' a Bruno Maderna, Serenata per un satellite,
1: sì.
2: Era un brano, una composizione in cui in effetti il direttore e i musicisti avevano ampi margini per cambiare diciamo le indicazi che erano scritte in una partitura, tra l'altro una partitura scritta in una forma di notazione non proprio tradizionalissima. Nell'ambito delle musiche afroamericane sicuramente il primo riferimento che mi viene da fare è Butch Morris,
1: sì.
2: Che è stato importante in questo ambito, però la conduction è stata fatta anche da Zorn, per esempio, dei famosi Cobra Pieces, i pezzi Cobra, è una conduction con tutta una serie di segni che John Zorn si era inventato per condurre gruppi di musicisti. Comunque, al di là di tutto, è importante come tecnica la conduction quando suoni con un ensemble di grandi dimensioni. Ancora sempre importante resta la qualità dei singoli musicisti e la loro capacità di scegliere all'interno delle possibilità che il direttore indica.

0: Fabrizio Puglisi come si muove agevolmente anche su temi più leggibili, eh?
1: E qui siamo in pieno gospel, canto, sì, di chiesa,
0: lì,
1: così arioso.
0: Il titolo è Lift Every Voice and Sing,
1: già.
0: Eleva ogni voce e canta.
1: Ma d'altra parte anche nelle interviste si andava da Bruno Maderna, grande interprete di Mahler, a John Zorn, a elementi,
0: sì, cioè, Bach Morris,
1: quindi siamo a 360 gradi.
0: E il fascino,
1: ed è la condizione oggi per suonare.
0: Esattamente, condivido in pieno. E quello che mi affascina e penso che affascini anche guardare, ammirare una grande orchestra adesso, se c'è la modalità di conduzione come sta descrivendo Fabrizio, è la fisicità, è la gestualità, perché noi siamo avvezzi all'aspetto sinfonico, no? Dove c'è una determinata modalità che rende anche armonico il seguire un'orchestra di contemporanea, e ne parleremo nell'ultima parte di intervista, è una fisicità, è un aspetto corporeo che ha dei cenni, che ha delle estetiche, che ha dei gesti completamente diversi che non ti aspetti. Io ho visto una conduzione di Rob Mazurek e il gioco è anche cercare di capire questa segnalazione di numeri, di tempi, per chi è abituato alla conduzione sinfonica è una cosa completamente diversa.
1: E i cultori della grande orchestra possono anche seguire, molto interessante, l'evoluzione dai grandi maestri Bobby Meyer, no? che hanno segnato la pista e tutti i vari passaggi che hanno portato poi queste musiche, io non dico ibride perché è un termine che ormai odio per altri motivi,
0: sì, ma che abbiamo detto, sì.
1: sanno guardare in diversissime direzioni musicali.
0: Sì, è molto affascinante vedere tutto ciò. Siamo avvezzi a trovare la direzione musicale con una determinata gestualità che viene più da un aspetto classico. Nell'improvvisazione radicale, nella contemporanea, c'è una modalità molto diversa e anche visivamente, lo dico per chi ci sta ascoltando, è qualcosa di nuovo anche per chi come me non sa suonare, cercare di identificarsi e nel comprendere questo messaggio, che spazi, che tempi dà, quale è il motivo di comunicazione tra chi manda questo e tra chi lo accoglie. Questa è una mia impressione personale ogni volta che vedo suonare e portare direzione d'orchestra Fabrizio, e quindi è veramente una cosa da pubblico, ecco.
2: Sì, è molto in effetti è efficace vedere questa cosa dal vivo, perché si riesce, sì, a vedere proprio la relazione tra le gestualità, i vari tipi di gesti e le unioni dei musicisti, e allo stesso modo è anche un modo diverso di vedere la conduzione di un gruppo, la direzione, ma meno gerarchico, diciamo, rispetto a quello che è il direttore d'orchestra di un'orchestra sinfonica, perché invece in questo caso il direttore sì, dà degli input, ma lascia ampi spazi di scelta, e può essere anche molto sorpreso o rispondere a quelle che sono le proposte dell'ensemble modificando il proprio percorso. Quindi diciamo c'è un interplay, un'interrelazione, sì, tra direttore ed ensemble, che quindi mette un po' in discussione la gerarchia stessa del fatto del direttore come capo del gruppo.
0: Vero, questo è un aspetto che anche mi ha affascinato tantissimo, delle gerarchie e di come può essere intercambiabile tutto ciò. Comunque, sì, è venerdì 2 ottobre, la rassegna è Fresh and Bold, è in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, l'Orchestra Creativa, featuring Matteo Paggi, che sarà in co-direzione insieme a Fabrizio Puglisi. Io ti ringrazio tanto per questa anticipazione e ti auguro una buona giornata, Fabrizio.
2: Buona giornata a tutti e tutte, e grazie William per la chiacchiera.
0: Il brano che abbiamo ascoltato prima, mi sono accorto che l'ho portato anche in vinile, è preso anche dal vinile dedicato a un'interpretazione che trovava il trio Zeno De Rossi, ovviamente alla batteria, Stefano Senni al contrabbasso e Fabrizio Puglisi al piano, è un brano di Charlie Aden.
1: Esatto, lui Aden amava molto questi rimandi anche della tradizione della musica neuroamericana.
0: E alle 11:58 minuti noi siamo giunti al termine di questa prima mezz'ora. Io aggiungevo solo una cosina, visto che parliamo di jazz live, che questa sera alle ore 22 il concerto, alle ore 21:15 apertura porte, l'Emilia Romagna Jazz Orchestra play the music of Wayne Shorter and Woody Shaw, e quindi apre il Camera Jazz and Music Club nel centro della nostra città. L'Emilia Romagna Jazz Orchestra plays the music of Wayne Shorter and Woody Shaw. E saluto a tale proposito, lo troverò Dorici. Sicuramente Piero Dorici,
1: grande,
0: che
1: mitico Piero.
0: Troviamo presto in conferenza stampa a Bologna Jazz Festival. A tra poco.

0: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
7: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: E rientriamo con questo tributo Rope in the Moment, The Music of Charlie Hayden, con Fabrizio Puglisi al piano, Stefano Senni al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Beh, noi procediamo con un altro last minute di sì, anticipazione.
1: No. Sì, no, beh, prima per il Jazz Frontiere a Parma,
0: sì?
1: Che è un calendario molto ricco, che va dal 12 di settembre, è partito, andrà fino al 4 novembre, e che è presentato, per esempio, già il 12 ha presentato un duo Luis Clavi con il pianista Benjamin Mousset, quindi a cui è seguito il 18, sempre di settembre, per chi l'aveva già perso, ma lui è un duo, James Brandon Lewis e Chad Taylor, che fanno Coltrane.
0: Che bella coppia.
1: Sai Interstellar Space, quando Coltrane abbandona il gruppo Free per ritrovare il Vin Jones e fa questo duo stupendo di sax e batteria. Quindi invece il 10 ottobre, ecco, questo è ancora possibile, abbiamo questo Andy Shepard al tenore soprano, Rita Marco Tullia al pianoforte e Michel Benita al contrabbasso.
0: Sì,
1: quindi la Marco Tullia è bravissima,
0: sì.
1: Shepard si sa che è un personaggio inglese
0: confermato.
1: Molto.
0: Sì.
1: Poi, visto che siamo in tema di anticipazioni, invece domani riprende Salpinaz.
0: Okay,
1: e riprende con dei tre personaggi, tre ristampe molto importanti. La terza che sentiremo è Carla Bley, Joyful Noise, inciso ad Amburgo nell'84 con Michael Mantle, suo marito, cioè Gary Valente, insomma la classica formazione della Bley, che ancora una volta conferma la sua capacità di scrittura per la grande orchestra, se ne parlava prima.
0: Sì.
1: Poi invece andiamo a Copenaghen nel 64, abbiamo Duke Ellington, bestie che sono fantastici, volevo dire. È questo disco con presenteremo la medley Black and Tan, Fanny the Mooch, Creo e Crawl of Coal. E poi invece apriamo con un Joe Anderson Consonant Live at the Jazz Showcase. E francamente, adesso sentiamo magari uno stralcio velocissimo, un piccolo promo, un trailer. Beh, fa capire perché al tempo Joe Anderson, molti lo vedono come contraltare John Coltrane. Poi dopo magari la cosa è scomparsa, ma è un gran musicista.
0: Sì, vogliamo, grande.
1: Se sì, vogliamo sì. In qualche modo dare agito al, come si dice, all'Ampex.
0: Pronto, l'Ampex è già attivo.
1: Vai.

0: Adesso mi lancio io in una considerazione. Ci sono due grandi coltraniani che sono Joe Henderson e Pharoah Sanders. Sono due musicisti completamente diversi.
1: Sì, perché
0: l'altro.
1: Poi Coltrane ha aperto gli universi, ognuno segue la sua galassia. Bella questa cosa. Beh, è un po' la Sarra,
0: È Interstellar. No, nell'hard bop Joe Henderson, io ho due dischi in particolare, Inner Urge e In and Out, sono per
1: le cose fatte con Andrew Hill.
0: Sì, però...

0: Beh, arriviamo al concerto di sabato allora per il Torrione e io faccio un collegamento spazio-tempo a 3 anni fa al Paradiso Jazz di San Lazzaro. Per la prima volta arrivò un trio, Dwayn Trio, dalla Svizzera e caldeggiato da Marco Coppi in maniera importante, prima volta per loro in Italia, i due fratelli Michael Arbenz al pianoforte, Florian Arbenz alla batteria, e disse: questi hanno dei numeri, sicuramente, ok, prima volta in Italia, ma veramente hanno già avuto possibilità e hanno dimostrato un valore intenso. Beh, adesso con il passar del tempo, io li ho già visti la scorsa stagione, ma in un contesto diverso, pur sempre al Torrione, accompagnati insieme con il featuring di Greg Osby, che ha bisogno di presentazioni ma che andiamo a fare in maniera così per dovere di cronaca, ma è un grandissimo musicista Greg Osby, e da François Moutin al contrabbasso, saranno invece per sabato 3 ottobre. Sodalizio artistico tra Florian Arbenz, batterista in questo caso, e Greg Osby, che nasce nel 1998, una collaborazione che si è cementata solo di recente con la realizzazione di 3 acclamati album, Reflection in duo e l'ultimo Quiet Light in trio con Bill Frisell. Greg Osby, anche lui contraltista, dico anche lui perché per un periodo è stato sempre abbinato a Steve Coleman, Steve Coleman e Greg Osby.
1: Sì, erano i due frontline del Bay Music degli anni 80-90 di Steve Coleman. Poi dopo Greg Osby ha fatto la sua strada e sarà interessante vedere anche la differenza di come suonava allora e come suona adesso con questi svizzeri. Tra l'altro i svizzeri hanno un problema, che non sai mai se sono tedeschi, francesi, italiani, allora si dice Arbenz, Arbenz. Come?
0: Io così dall'assonanza del nome, però non vorrei fare il solito strafalcione, mi dà l'idea che siano tedeschi, però chiederò Arbenz. Domani sera chiederò
1: perché avere... ricordiamo che tornano le grandi interviste con Andrea Lolli
0: e
1: William Piana, sì, che ci riporta settimana prossima le voci del concerto sentito domani sera.

0: Mi parlavi fuori onda di questo brano, credo.
1: Jethro Wolf è un brano del 42 del grande Fats Waller, che è stato forse uno dei primi, se non il primo, tempo in tre quarti nella storia del jazz. Quindi poi è stato suonato da Eric Dolphy, tantissimi altri, no? E qui lo troviamo con Greg Ausby, Ardents.

0: bellissimo. Scusa, questo è un brano meraviglioso. Beh, sì, sì. Poi suonato, interpretato divinamente, però la scrittura musicale è stupenda. Magari lo ascolteremo domani al Torrione, visto che
1: è facile.
0: I protagonisti saranno presenti sul palcoscenico per il sabato 3 ottobre. Greg Osby al sax contralto, Michael Arbenz al pianoforte, François Moutin al contrabbasso e Florian Arbenz alla batteria. Allora procedo con altre informazioni che danno una continuità a questa parte di diretta per il sabato. La forza del progetto è confermata anche dal prestigio internazionale dei suoi protagonisti. Greg Osby, che è sicuramente uno dei principali sassofonisti della sua generazione, si è esibito con tutte le leggende del jazz, da Dizzy Gillespie, Jack DeJohnette, fino a Herbie Hancock, ed è stato profondamente coinvolto nella creazione della fusione tra jazz e hip hop, oltre a essere stato uno dei membri fondatori del famoso collettivo M-Base, che appunto abbiamo più volte citato. Poi, per quanto riguarda Florian Arbenz, uno dei più apprezzati batteristi e compositori europei, ha fatto incetta dei più prestigiosi premi dalla critica anche attraverso una prolifica compagnia di molti dei protagonisti del jazz internazionale. Michael Arbenz è tra i più rappresentativi musicisti e didatti della scena svizzera, mentre François Moutin è semplicemente il contrabbassista jazz di punta della scena transalpina.

0: Questo invece è frutto del loro ultimo concerto a Ferrara, cioè quello di un anno fa. Conversation, una delle collaborazioni con cui poi è arrivato live al Jazz Club di Ferrara, che trovava oltretutto anche Arne Krieger all'organo Hammond, oltre che Florian alla batteria, alle percussioni, Greg Osby va da sé, però invece che al piano c'era organo Hammond in questo caso. Un gran bel concerto anche questo, per cui insomma aspettiamo
1: anche l'organo Hammond è recitato negli ultimi decenni, perché ai tempi di Jimmy Smith era grande, però è andato un po' in desuso, no?
0: E poi invece,
1: con Medeschi è tornato.
0: Sì, è stato proposto in altra circostanza con Medeschi, ha avuto prima questo calore, no, che esprime l'organo Hammond, era anche giustamente piacione, no? Invece sì, da sì. Medeschi è stato utilizzato Medeschi, Martin & Woody in maniera un po' più...
1: Sì, perché tranne Jimmy Smith e pochi altri, Lemmon non aveva la capacità dello swing, e quindi non è che fosse moltissimo apprezzato. Poi invece hanno trovato il modo di inquadrarlo.

0: E ovviamente chiudiamo con domenica. Domenica 4 ottobre è sempre Fresh and Bold per questo primo weekend in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, però sarà un altro progetto, è la Frescobaldi Big Band, Roberto Manuzzi alla direzione e ovviamente le studentesse e gli studenti del Conservatorio per un'altra realtà, sempre in orchestra, però in questo caso un approccio diverso per concludere il weekend che parte con l'orchestra creativa, con il featuring di Matteo Paggi, la co-conduzione di Puglisi, segue poi il sabato con Florin Arbenz Conversation Lab featuring Greg Osby e chiude domenica 4 ottobre Fresh and Bold, collaborazione col Conservatorio e la Frescobaldi Big Band. E questo è il weekend di Ferrara.
1: È anche una sorta di saluto perché il maestro Manuzzi lascia il Conservatorio e va in pensione. E quindi i brani che sentiamo sono da lui composti.
0: E quindi
1: Chiara Fortini alla voce, Thomas Badocchi al sax tenore, Enrico Giorgetti al pianoforte, Luca Porcelluzzi al contrabbasso e Mattia Alberghini alla batteria.
2: Last number we'd like to do one of my compositions called Tune 2.

0: Vi salutiamo in buona compagnia.
1: È un minimo di nostalgia, perché chi come me, non so, per sfigo, per fortuna, ha vissuto diverse primavere, ho visto anche i concerti Taylor con due grandissimi musicisti, Andrew Sear e Jimmy Lyons, concerti che sono incorniciati nella mia memoria, quindi mi fa anche un po' di malinconia, però... buon weekend a tutti.
0: Ma certo, c'è anche un bellissimo sole. Buon weekend, noi ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Ciao, ciao.
0: Ci sarà il Bologna Jazz Festival. Buon weekend, ciao a tutte, ciao a tutti.

0: 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Popolare Network.
1: Il governo chiederà lo scostamento di bilancio per le spese su difesa e energia, lo ha annunciato Tajani a poche ore dal Consiglio dei Ministri che apre il cantiere della manovra. I margini però restano strettissimi. Meloni in pressing su Bruxelles per sforare i vincoli. E intanto Trump chiede all'Europa di usare le proprie riserve di diesel con l'obiettivo dichiarato di abbassare i prezzi a un mese dalle elezioni di medio termine. In Italia mai così tanti migranti nei CPR. L'anno scorso sono stati 6.800 gli ingressi, il livello più alto mai raggiunto, ma i rimpatri dai centri detentivi sono fermi al palo, lo dice un rapporto di ActionAid, la dimostrazione che le misure repressive del governo non garantiscono la propaganda. Uno non vale uno. Elly Schlein rivendica la guida del campo largo. Durante la direzione del PD la segretaria avvisa gli alleati progressisti: il programma si scrive insieme, ma siamo noi il primo partito delle opposizioni. Un messaggio soprattutto a Conte e alla sua sfida per la leadership. In Francia il ministro dell'istruzione ha incontrato le associazioni studentesche dopo le proteste di ieri. Il governo ha lasciato qualche segnale di apertura che non basta però a placare la rabbia. Anche stamattina ci sono stati blocchi e scontri con gli agenti. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Iniziamo dalla manovra. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri approverà il documento programmatico di finanza pubblica, l'atto che apre ufficialmente il percorso della legge di bilancio. Una manovra che si preannuncia in salita, visti gli stretti margini di spesa del governo. L'esecutivo deciderà comunque nella riunione di oggi di richiedere lo scostamento di bilancio per gli investimenti su difesa e energia, come consentito dalle clausole di salvaguardia europee, lo ha annunciato stamattina il vice premier Tajani. Giorgia Meloni punta però a ottenere qualcosa in più dall'Europa. Ieri ha scritto una lettera alla presidente della Commissione, von der Leyen, per sforare ancora di più i vincoli del patto di stabilità. E intanto il caro energia continua a trainare verso l'alto l'inflazione, che secondo Eurostat a settembre è balzata al 3,8%, un aumento rispetto al 3,2% di agosto. E a proposito di inflazione, in particolare di costo dei carburanti, nelle scorse ore il governo degli Stati Uniti ha chiesto pubblicamente all'Europa di usare le proprie riserve di diesel, con l'obiettivo dichiarato di abbassare i prezzi, dopo che nei giorni scorsi era stato ipotizzato un blocco delle esportazioni di gasolio da parte degli Stati Uniti. Il contesto è quello delle elezioni di medio termine statunitensi, in programma tra un mese, ma dietro la mossa potrebbe esserci anche altro. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: In realtà gli Stati Uniti consumano poco diesel rispetto all'Europa e all'Asia, e quindi la domanda e i prezzi che aumentano è legato alle benzine per il mercato americano e per l'impatto sulle famiglie. L'impressione è che per l'ennesima volta Trump voglia tenere ricattata l'Europa, perché effettivamente la capacità di raffinazione americana in questo momento è superiore a quella europea, ma non per il mercato interno, ma proprio per il mercato delle esportazioni. Quindi un modo per far ancora di più impennare i valori del prodotto sul mercato e soprattutto la speculazione finanziaria connessa.
1: Quindi l'obiettivo reale non è quello di far scendere i prezzi?
2: Non credo, perché appunto la domanda americana di diesel è bassissima, nel parco degli autoveicoli americani è la meno incidente.
1: E per quale motivo Trump potrebbe avere interesse a far salire ulteriormente i prezzi?
2: Perché nell'ottica che ormai alla Casa Bianca c'è un gestore di un fondo hedge, ogni volta che lui fa una dichiarazione e i prezzi si impennano, e se prima della dichiarazione ha dato ordine di fare determinati investimenti, ovviamente la Trump Organization guadagna. D'altra parte, uno che fa più di 1.100 operazioni finanziarie al mese è abbastanza significativo.
1: In questi minuti da una portavoce della Commissione Europea arrivano dichiarazioni contrarie all'ipotesi di un divieto alle esportazioni di gasolio da parte degli Stati Uniti, in particolare proprio verso l'Europa. In Italia oggi sciopero generale di più settori contro il caro vita. La protesta indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diverse categorie, sia nel pubblico sia nel privato. I comparti interessati vanno dalla scuola alla sanità fino al trasporto ferroviario. Per le ferrovie lo sciopero era di 3 ore, è cominciato alle 11, proseguirà fino alle 14, sia sulle tratte nazionali sia su quelle regionali. In Italia le misure detentive verso i migranti registrano il loro livello più alto, ma non si traducono in maggiori rimpatri, come invece sostiene il governo. È la sintesi di un rapporto diffuso oggi da ActionAid, che ha analizzato i dati del Ministero dell'Interno. Secondo lo studio, realizzato con l'Università di Bari, nel 2025 nel nostro paese si è registrato un record di ingressi nei CPR, circa 6.800, ma 1.732 sono stati i migranti che dai CPR sono stati rimpatriati nei paesi di origine. La maggioranza dei 4.784 rimpatri complessivamente eseguiti lo scorso anno sono stati eseguiti tra persone che non sono mai passate da un CPR, circa 2 su 3 della quota complessiva, a dimostrazione che le misure repressive più dure non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di propaganda del governo. Sentiamo Fabrizio Coresi, esperto di migrazioni per ActionAid.
0: I dati ci dicono che più detenzione non significano più rimpatri. Se noi andiamo a vedere il 2025, abbiamo un numero mai raggiunto di ingressi all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio e abbiamo però anche il minimo storico dei rimpatri che procedono da questi centri detentivi, quindi il 25%. Questo nonostante nel frattempo aumentino complessivamente i rimpatri. Ma noi dovremmo giudicare la politica detentiva davanti a tutte le persone che lo Stato decide di espellere, quindi giudicarla a fronte degli ordini di allontanamento, e vedremmo che la situazione è ancora più paradossale, se vogliamo, perché a fronte di tutta la platea di persone che il nostro Stato intende espellere con gli ordini di espulsione, noi vediamo che dai CPR italiani in 10 anni, quindi non solamente nel 25, dal 2015 al 2025, solo 9 rimpatri ogni 100 provvedimenti di allontanamento procedono con rimpatri dai CPR. Quindi è chiaro che i CPR non servono a rimpatriare. E quello che dobbiamo chiederci è a cosa servono. Servono probabilmente a configurare un intervento forte verso quello che viene dipinto come un invasore dall'esterno, e quindi in un certo modo a controllare meglio tutti quanti. Ha sicuramente un valore simbolico, non certamente un valore operativo.
1: In Italia nel 2025 le dimissioni volontarie di medici che lavorano in ospedale sono aumentate del 150% rispetto all'anno prima, passando da circa 1.500 a quasi 3.800. Lo dice il sindacato Anao Assomed, segnalando anche che le dimissioni volontarie sono state circa 900 in più dei pensionamenti e che sono state presentate dal 3,5% dei medici della sanità pubblica, un livello mai toccato prima. Il sindacato parla di vero e proprio esodo, guidato da turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout, carichi burocratici insostenibili e aggressioni nei reparti. In questi minuti è in corso la direzione del PD, appuntamento atteso per l'intervento di Elly Schlein. La segretaria sta ancora parlando, ma nella prima parte del discorso ha di fatto rivendicato la guida del campo largo. Uno non vale uno. Il programma si scrive insieme, ma siamo noi il primo partito delle opposizioni, ha detto. Un messaggio rivolto soprattutto a Giuseppe Conte. Da Roma, Anna Bredice.
3: Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Nel 2022 accadde questo, mai più, partendo da un programma di valori che non sia una sommatoria di sigle, ma è un progetto alternativo che parta dalla Costituzione. È il messaggio di Elly Schlein, che in questo momento sta ancora tenendo la sua relazione alla direzione del PD, una relazione in cui, come in uno sfogo trattenuto troppo a lungo, sta anche rispondendo alle offensive di Giuseppe Conte, che in queste settimane ha cercato di imporre la sua linea sul percorso da seguire fino alla definizione di un leader del campo largo. In tutti i paesi vige un principio democratico, guida il governo chi prende un voto in più, dice Elly Schlein, e noi ne abbiamo ottenuti in questi anni il doppio degli altri, con fatica e sacrifici. Non è egemonia ma democrazia, dice la segretaria del PD, che ritiene che sia questo il principio prevalente da seguire, ma ritiene anche che per la storia stessa del PD non può rifiutare le primarie se verranno scelte, sapendo di poterle vincere e avendo poi cura di rappresentare tutti gli altri alleati. La segretaria del Partito Democratico quindi si pone alla guida come candidata a competere per Palazzo Chigi nel PD e poi alle primarie di coalizione. Possiamo partire anche subito, dice, rispondendo alle critiche di chi sostiene che nel partito si sia indietro nella definizione del programma rispetto ai 5 Stelle, ma sostiene che il programma si scriva insieme agli altri alleati. Con una battuta rivolta ai 5 Stelle, dice, non può valere un metodo dove uno vale uno, ma vale l'insieme degli alleati. La relazione è ancora in corso, probabilmente sarà anche lunga, considerando che ci saranno diversi interventi in preparazione anche dell'Assemblea nazionale che si terrà il 18 ottobre. Linea allo studio.
1: La procura di Palermo chiede l'arresto dell'ex vicepresidente della Sicilia Gaetano Armao. L'accusa è corruzione. Stamattina ci sono state perquisizioni nella casa e negli studi di Armao, che di professione fa l'avvocato e che è indagato con altre 8 persone. La decisione sugli eventuali arresti sarà presa dal giudice per le indagini preliminari dopo gli interrogatori. Armao è anche il marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Al Tribunale di Modena oggi l'udienza dell'incidente probatorio in cui si discute la perizia psichiatrica di Salim El Kudri, il 31enne che lo scorso 16 maggio si scagliò con un'auto contro la folla nel centro della città. I giudici dovranno accertare se l'uomo, accusato di strage, fosse capace di intendere volere nel momento in cui ha compiuto il gesto. 8 persone rimasero ferite e una di loro, una donna di 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo essere stata investita. In Francia stamattina il ministro dell'istruzione ha incontrato le associazioni studentesche dopo le proteste che ieri hanno infiammato il paese. Il governo ha fatto qualche lieve apertura che non basta però a placare la rabbia degli studenti per le disastrose condizioni in cui versa la scuola pubblica francese. Anche oggi ci sono stati blocchi nei licei e scontri con la polizia che nelle ultime ore ha risposto duramente per reprimere le proteste. Il servizio da Parigi.
4: Quasi 2.000 fermati, un record assoluto per una giornata di protesta studentesca, per la stragrande maggioranza minorenni, e i 400 licei considerati più caldi chiusi da autorità con decisione ministeriale da stamattina e sine die, inedita misura preventiva per soffocare la diffusione della protesta. E dopo la repressione il governo tenta, vien da dire meglio tardi che mai, il dialogo con i ministri competenti della Repubblica Istruzione, di Università e Ricerca, a ricevere oggi rispettivamente i sindacati dei liceali e quelli degli universitari, così come le associazioni dei genitori. Mentre il governo lancia un modesto segnale di conciliazione annunciando la soppressione dell'aumento delle spese di iscrizione per i diplomi professionali e le classi propedeutiche iscritto fin qui nella finanziaria. Nel frattempo la protesta non si placa e la giornata esplosiva di ieri, malgrado forse a causa della repressione e delle violenze, sembra piuttosto aver amplificato e galvanizzato il movimento, la determinazione, la volontà di esserci, tanto più con la propagazione alle università, che sono ormai più di una ventina bloccate o in agitazione. Anche stamattina, senza parola d'ordine nazionale, si contano comunque quasi 150 blocchi spontanei di licei in tutta la Francia. A fine mattinata si registravano tafferugli con la polizia e incendi di cassonetti in una decina di città, con almeno una 50 di fermati. Il tutto in attesa oggi pomeriggio degli eventuali annunci dei ministri dopo gli incontri con i rappresentanti degli studenti e soprattutto della nuova giornata nazionale di protesta martedì prossimo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Net.
1: L'estate appena passata è stata la più calda di sempre per l'Europa occidentale, lo afferma Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media è stata di 21,7 gradi, superando il precedente record del 2003. Copernicus sottolinea anche che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con alte temperature registrate anche a maggio e settembre. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 ci sono stati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature sopra i 30 gradi. Una notizia di poco fa: in Israele la Corte Suprema ha ribaltato la decisione della Commissione Elettorale Centrale in vista del voto nazionale di fine ottobre. Ha annunciato che i partiti arabi di Lista Unita e Ram potranno partecipare. Poche ore fa Sami Abu Shehadeh, capo del partito arabo-palestinese Balad, aveva ritirato la sua candidatura. Abu Shehadeh era in attesa di una sentenza della stessa corte che lo avrebbe comunque probabilmente escluso a causa di un'accusa di apologia del terrorismo per un articolo scritto sull'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A New York la governatrice ha nominato un procuratore speciale per la vicenda dello stupro di gruppo denunciato da un'ex studentessa di una delle università più prestigiose degli Stati Uniti. Il servizio di Roberto Festa.
5: La decisione della governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, era attesa. Il caso della ragazza di 20 anni, vittima, secondo la sua denuncia, di uno stupro di gruppo a Cornell University, si sta infatti rivelando sempre più preoccupante e imbarazzante. È ormai chiaro che università e autorità locali hanno minimizzato, probabilmente occultato, il crimine. La testimonianza che la polizia del campus raccolse dalla vittima, che raccontava di essere stata stordita con chetamina e alcol, era lunga lunga 120 pagine. La ragazza diceva anche chiaramente di essere stata stuprata. Nella versione riassunta che il campus mandò al procuratore distrettuale Matthew Van Houten, la parola stupro non compariva mai. Lo stesso Van Houten, a cui ora viene tolto il caso, non fece nulla per approfondire la vicenda. Vicenda che mostra anche e soprattutto il tipo di cultura patriarcale, maschilista, violenta che regna nelle istituzioni americane di educazione superiore. Gli stupratori postarono sulla chat della confraternita un messaggio in cui si diceva che in una stanza c'era a disposizione sesso gratis. Nella chat c'erano 57 ragazzi. In 5 si presentarono per partecipare alla violenza. Nessuno degli altri denunciò l'accaduto. Dopo la prima denuncia della ragazza, l'università espulse solo due dei responsabili. Agli altri 5 venne commissionato un paper per spiegare la loro condotta. È solo con la seconda causa civile presentata dalla vittima che questa storia, a lungo negata, è potuta venire fuori e minaccia ora di travolgere in particolare le autorità di Cornell University, dove il 25% delle ragazze e l'8% dei ragazzi dice di essere vittima di violenza sessuale.
1: Andrea Monti in studio, Mattia Guastafierro in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15:30.
6: Popolare Network.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
2: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
1: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
2: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelli di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti e personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche, no, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
1: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
2: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono comunità che vanno fuori dalla città di Bologna, perché l'Università di Bologna si muove su tutti i campus della Romagna. C'è la comunità degli studenti, ma c'è la comunità di tutti i portatori di interesse che sono attorno all'Università di Bologna. C'è la comunità di tutto il personale. Quindi immaginiamo una sorta di, diciamo, costellazione, d'accordo, formata da una serie di comunità che tutte insieme si adoperano affinché veramente il sapere sia comune e collettivo, comune e comunitario, a vantaggio di tutto e di tutti, senza confini, senza perimetri.
1: Grazie Maria Letizia, io spero insomma che così come hai coinvolto il mio ascolto, coinvolgerai anche quello degli ascoltatori, un semplice gesto, donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna.
2: Eh già, è semplice ma è estremamente significativo, perché appunto finanzia ricerca, formazione e creazione di bene comune.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Il bugiardino, o foglietto illustrativo, è definito dallo Zingarelli 2023 come il foglietto occluso alla confezione di un farmaco del quale spiega le caratteristiche, le indicazioni terapeutiche, la posologia e simili. Sul bugiardino, insomma, trovate che cos'è il farmaco e a cosa serve, come prenderlo, come conservarlo, che cosa deve sapere il paziente prima di prenderlo, i possibili effetti collaterali, il contenuto della confezione e altre informazioni. Questa puntata è dedicata, in un certo senso, anche ai bugiardini.

0: Buongiorno psicoascoltatori e psicoascoltatrici. Ho in mano un bellissimo bugiardino disegnato da Giulia Righi, che è la nostra ospite di oggi. Questo disegno rappresenta una persona con un buco in un occhio, attraverso il quale si vede una cosa che sembra un cielo stellato e dal quale sembra partire un raggio laser. È molto interessante. Giulia, ti puoi raccontare o presentare ai nostri psicoascoltatori?
1: Ciao a tutti. Io sono una persona a cui piace esprimersi attraverso l'arte, specialmente attraverso il disegno, la pittura, la fotografia. E una volta ero anche traduttrice e ero piena di sogni. Oggi sono una portatrice sana di pochi sogni, però che sono molto grandi per me e molto, molto importanti e fattibili da realizzare, credo. Diciamo che il sogno principale è quello di rimanere fuori dal reparto psichiatria per un bel po' di anni, forse per tutta la vita. Ho avuto nell'arco di 16 anni di malattia 10 di ricoveri, che sono stati un po' tanti. Mi hanno dato quasi la carta fedeltà al Bufalini di Cesena, ma io non la voglio più usare. E vorrei che attraverso un percorso di psicoterapia io riuscissi, oltre ovviamente anche all'uso dei farmaci, io riuscissi a sciogliere certi traumi e per riuscire a vivere una vita migliore, una vita anche magari con una terapia farmacologica meno invasiva. Perché il mio altro sogno è quello di ritrovare un po' di facoltà intellettive, cognitive che sono state danneggiate negli anni anche dai medicinali, ma anche dalle crisi che ho avuto psicotiche, per riuscire a godere anche dell'arte altrui, che può sembrare una cosa banale, ma io faccio fatica a volte a godere di un ascolto di un pezzo di musica o di uno spettacolo teatrale o di un film, perché magari mi manca la concentrazione giusta, perché non riesco a farmi prendere a livello emotivo, e per fare arte è fondamentale anche fruire l'arte altrui.

Io ho avuto un percorso medico abbastanza lungo e complicato. Mi è stato diagnosticato inizialmente un disturbo bipolare di tipo 1 con sintomi psicotici e a oggi sembra che invece sia più un disturbo schizoaffettivo. In ogni caso sono etichette a volte che lasciano un po' il tempo che trovano, però sta di fatto che è una condizione seria e la voglio trattare seriamente, perché in passato mi è successo appunto di scalare i farmaci da sola, non prenderli e sono finita ogni volta in ospedale. E poi si è inserito questo altro grandissimo sogno, che è il sogno dello sviluppo del movimento Artisti Divergenti, che è un'idea di un gruppo che nasce anche dall'esperienza del collettivo Artisti Irregolari Bolognesi, al quale mi sono avvicinata 2 anni fa. Siccome per me era difficile venire a Bologna e partecipare quanto avrei voluto, ho pensato che fosse il caso di crearne uno in Romagna, un gruppo che potesse nascere dalla stessa volontà e dal coordinamento e della gestione delle stesse persone con fragilità psichica, insieme all'aiuto ovviamente di operatori della salute mentale, caregiver, associazioni, luoghi di aggregazione.

0: Giulia Righi, per lanciare il suo movimento Artisti Divergenti, ha organizzato un evento a Cesena il 10 ottobre prossimo, che è un sabato, nel pomeriggio, a partire dalle 15:30. Ci sarà un workshop di disegno sui foglietti illustrativi di farmaci ed integratori. Il titolo è Sporchi Bugiardini. Si svolgerà al magazzino parallelo di Cesena.
1: E riguardo l'evento che si terrà il 10 ottobre, abbiamo notato che l'ha intitolato Sporchi Bugiardini. C'è un motivo in particolare per cui disegni sui bugiardini e perché hai scelto proprio di chiamarlo così?
2: Perché...

0: studio compiuto su un campione di persone che è quindi statistica, ma noi non siamo statistica. Se tu, adesso tu chiedessi a 10 persone di farti farti descrivere cosa sentono assumendo il litio, avresti 10 risposte diverse, forse anche 11, perché magari una nel frattempo ha cambiato idea. E quindi ho voluto trasporre su un supporto che io uso quotidianamente un qualcosa che io sento e che fatico appunto a esprimere a parole, quindi attraverso il disegno io aggiungo la mia voce alle tante altre voci che sono riportate all'interno del foglietto illustrativo. E lo faccio anche per esorcizzare un po' in qualche modo il rapporto che ho con la terapia, e lo faccio anche per accettare la terapia, per far sì di non buttare la pillola dalla finestra come mi è successo in passato e per assumerla con più costanza.
1: È come se tu esorcizzassi proprio la tua relazione con il farmaco attraverso la tua arte.
0: Esatto, lo faccio perché ne sento un'urgenza, perché altrimenti vincerebbe quella parte di me che mi dice: Giulia, quella medicina non la prendere, o Giulia, quella medicina, anche se il medico ti dice di continuare a prenderla, tu non la prendere, perché puoi anche farne a meno. Invece non è, ho imparato che non è così. Ho imparato anche attraverso, io adesso il medico che mi segue è un medico che è a favore dello scalaggio dei farmaci quando c'è la possibilità di farlo. Mi ha detto: Giulia, devi avere pazienza, per un po' di anni li devi prendere, poi se riesci a stare fuori dall'ospedale senza avere crisi si può pensare a una riduzione. Quindi il mio lavoro è un lavoro che faccio per combattere quella che dentro di me che dice: no, fanne a meno.

10 ottobre al magazzino Parallelo di Cesena ci sarà la presentazione del progetto del Movimento Artisti Divergenti, una breve presentazione, che è appunto il progetto a cui tengo maggiormente in questo momento. Vorrei creare un gruppo di persone che si esprimono attraverso il linguaggio artistico e che cercano di combattere lo stigma che circonda le malattie mentali, che ancora circondano.

0: malattie mentali. Sarà difficile per me, diciamo, presentarlo in maniera fluida e convincente, perché davanti a tante persone mi intimidisco molto, però ci proverò. E diciamo che il movimento artistico divergenti per adesso è un piccolo germoglio, un germoglio che deve crescere grazie a persone che gli vogliono dare terra e luce. E per adesso ho riscontrato nell'aiuto di Eleonora Baiardi, che è l'insegnante che proporrà il workshop Sporchi Bugiardini, e la proprietaria del magazzino Parallelo, mi hanno dato una grande mano nel voler far crescere il progetto. Appena gliene ho parlato si sono dimostrate subito molto interessate e mi sento di ringraziare un sacco di persone in questo periodo, ma soprattutto loro due. E poi inizieremo le danze con il laboratorio di disegno sui Bugiardini, che è condotto da Eleonora, e abbiamo chiesto alle persone di portare un foglietto che facesse parte del loro vissuto e della loro esperienza, per poi disegnarci sopra con delle semplici bic colorate, bic in quattro colori, perché anche una bic può avere... può essere un'eccellenza come materiale di disegno.
1: Possono partecipare tutte e tutti?
0: Sì, è molto inclusivo. Io, sia il movimento artisti divergenti che il laboratorio, è inteso per tutti. Tutti quelli che vogliono unirsi a noi per oltrepassare il pregiudizio, o anche semplicemente per venire a fare un'esperienza di disegno su un foglietto che non hanno mai fatto. Noi abbiamo voluto aprire il più possibile a tutti.

0: Io mi chiamo Eleonora Baiardi, sono un'insegnante di pittura, di creatività, creo progetti artistici un po' in tutti i contesti sociali. Io e Giulia ci conoscevamo perché appunto mi ha incontrato per avere qualche lezione, qualche dritta artistica. Mi piaceva molto l'idea di Giulia, mi ha chiesto se volevo collaborare, visto che comunque creo progetti appunto inerenti un po' a tutti i contesti artistici. E conoscendo quello che era il suo passato, i suoi elaborati, visto che aveva lei stessa lavorato sui bugiardini, mi sembrava un'idea fantastica quella di aprire questa esperienza anche alle altre persone interessate, ecco. Il discorso dei bugiardini sicuramente mi è un po' arrivata anche per qualche altra esperienza artistica che io magari ho incontrato e ho visto. Ci sono diversi artisti che comunque hanno lavorato anche sull'elaborazione grafica dei testi già stampati e ci sono anche tanti metodi che lavorano appunto sul dare una nuova immagine a delle grafiche esistenti. Qui c'è in più il valore appunto del significato che sta nel bugiardino, e elaborarlo in chiave personale da un punto di vista artistico mi sembra un'idea bellissima.
1: E perché usare le BIC?
0: Allora, intanto dovevamo trovare comunque un materiale molto semplice, pratico, che tutte le persone potevano anche reperire una volta fatto il laboratorio, perché comunque io credo che l'intento di Giulia sia quello di far propagare questa passione per l'arte, e l'arte è comunque un linguaggio, e quindi diciamo che era un po' legato alla praticità del laboratorio, ecco, secondo me era un po' quello. In più, le BIC hanno tutto un fascino bellissimo perché, a differenza di tante altre penne, possono essere sfumate, possono essere un pochettino anche stressate più degli altri strumenti a penna, e in più hanno una gamma di colori essenziale. In questo caso avevamo appunto deciso di usare tutti e quattro i colori che sono appunto della BIC, per un pochettino spaziare anche a livello cromatico.
1: Blu, nero, rosso,
0: E
1: verde.
0: verde, esatto.
1: Ma da dove arriva questa parola bugiardino e con questo significato? Secondo l'Accademia della Crusca è una parola costruita sull'aggettivo bugiardo con il suffisso -ino, adatto sia per le dimensioni dell'oggetto, il foglio illustrativo, sia per attenuare con ironia l'appellativo di bugiardo. Il foglietto illustrativo dei farmaci prende quindi il nome dall'idea scherzosa, ironica, che le sue informazioni siano bugie in formato ridotto. La parola bugiardino con questo significato si è affermata verso gli anni Ottanta e c'è stata poi la consacrazione come neologismo nel 1993. Ma sul perché ci si sia arrivati a questo uso, le fonti non sono concordi. Allora, restiamo alla Crusca, che ricorda come il foglietto in passato poteva omettere informazioni importanti che potevano essere compromettenti per il prodotto, per esempio gli effetti collaterali indesiderati. Oppure altre fonti insistono sull'esagerazione di alcuni effetti. Dal 2006, però, le informazioni contenute nei bugiardini sono regolamentate rigidamente da una legge che ha recepito la direttiva europea sul codice comunitario dei medicinali.
2: Riguardo questo progetto, sicuramente molto creativo e coinvolgente, abbiamo notato che nel nome c'è Movimento Artisti Divergenti. E riguardo la divergenza, fai riferimento al pensiero divergente creativo o anche alla neurodivergenza?
3: Io faccio riferimento a un pensiero divergente, quindi diverso dalla norma, che può essere proprio delle persone anche delle persone neurodivergenti, ma anche delle persone che hanno una condizione di disagio psichico, tutte quelle persone che hanno un pensiero, un modo di esprimere la propria psiche un po' diverso dalla norma. Ma con questo non voglio autoghettizzarci, cioè io vorrei che questo gruppo fosse il più inclusivo possibile, vorrei che ne facessero parte, come ho detto prima, caregiver, operatori della salute mentale, associazioni, però ecco tutti uniti dalla voglia di combattere lo stigma rispetto a certe malattie, perché ce n'è tanto bisogno. E non è solo una questione di stigma che viene dall'esterno verso di noi, ma a volte è anche uno stigma che ci autoinfliggiamo, perché almeno io personalmente ho vissuto per tanto tempo un grosso problema di vergogna, perché mi sentivo in colpa, mi sentivo di dovermi scusare per le volte in cui non era stata bene, avevo avuto dei comportamenti bizzarri o un po' troppo strani, e quella vergogna e quel senso di colpa invece dovrei lasciarlo andare, perché non mi fa vivere appieno quanto vorrei, perché poi ci si rinchiude nel proprio guscio, nella propria casa, le mura della propria casa diventano la propria prigione e si smette di socializzare. E infatti il pilastro, un altro pilastro del MAD è la socialità. Io vorrei che diventasse una sorta di trampolino per buttarsi nel mare delle relazioni sociali, e magari con un triplo e mezzo carpiato. Mi piacerebbe che le persone ritrovassero un po' di autostima, di appartenenza, di relazioni umane, perché ce n'è tanto bisogno ed è una delle cose che aiuta di più a guarire. A volte non è possibile, però a stare molto molto meglio.
1: Nel volantino che ci hai portato e in altre cose che abbiamo letto, che hai scritto tu, è sottolineata l'importanza del territorio. Che cosa intendi? Perché pensi a un movimento legato al territorio?
3: Penso a un movimento legato al territorio perché vorrei tantissimo che questo progetto si slegasse dalla vita dei social e dalla vita online, ma che le persone si incontrassero proprio fisicamente nei luoghi, nei quegli spazi culturali che sono di tutti, e anche un po' fuori dagli ambiti di cura e di assistenza, per ritrovare socialità insieme ad altre persone che magari non hanno una diagnosi. E per farlo io avevo bisogno di trovare uno spazio vicino casa, e la Romagna, Cesena, è una zona abbastanza centrale rispetto anche ad altre città della Romagna. Ho pensato di svilupparlo a livello locale per questo.

0: Come vuoi proseguire in futuro?
1: Io faccio fatica a progettare, cioè ho progettato fin qui il movimento Artisti Divergenti un po' navigando a vista, perché faccio fatica a guardare troppo in là nel tempo, perché sono stata abituata nel passato che le mie cadute mi hanno un po' annientato quello che avevo costruito fino a quel momento, e quindi adesso riprendere a guardare in là con progettualità non è semplice, però diciamo che di qui a 6 mesi ho le idee chiare su quello che vorrei che il MAD facesse. Vorrei che diventassimo un gruppo un po' più folto, vorrei non lavorare in solitaria, cioè io non ho lavorato in totale solitaria fino adesso, però siccome l'idea è venuta a me e mi sono spesa principalmente io per farla conoscere, ecco, io vorrei che questa idea diventasse anche di altri, perché un'idea cresce e si sviluppa attraverso gli altri, non deve rimanere per forza del proprio ideatore, deve essere condivisa, altrimenti non va da nessuna parte. Quindi, ecco, vorrei fare conoscere questa iniziativa, vorrei conoscere tante belle persone, vorrei ideare insieme a loro quello che verrà dopo, perché io nel momento in cui ho cercato il collettivo Artisti Irregolari 2 anni fa, uscita dall'ospedale, l'ho cercato perché volevo fare arte insieme agli altri. Non volevo esporre le mie opere da sola, non volevo rinchiudermi in casa da sola a fare i miei quadri. Continuo a farlo ogni tanto, mi piace, però il bello è per me collaborare, e quindi nel mio futuro vedo molte collaborazioni, ecco.
2: Grazie davvero Giulia per essere venuta a trovarci qui a Psicoradio e noi diciamo che alla redazione i tuoi lavori sono piaciuti moltissimo, i tuoi bugiardini dipinti e sono stupendi e gli ascoltatori e le ascoltatrici potranno vederne alcuni perché li carichiamo sul sito di psicoradio.it, tra qualche giorno li troverete. Per contattarti, ci fossero delle persone che abitano nelle tue zone o che comunque vogliono venire il 10 di ottobre, come fanno a mettersi in contatto con te?
1: Allora, c'è l'indirizzo email che è movimentoartistidivergenti@gmail.com e c'è la pagina Instagram che possono trovare cercando sempre Movimento Artisti Divergenti oppure scrivendo m.a.d.-romagna.
3: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
4: Psicoradio, la radio della mente.
5: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
6: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
7: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
8: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici. perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Ageop Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
9: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
10: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: to fly.
1: A qualcuno piace altro, format dedicato al vivere naturale.
0: You were only waiting for this moment to arrive.
1: Amici di A Qualcuno Piace Altro, buongiorno e ben ritrovati in questa nuova stagione 2026-2027 in nostra compagnia. Io oggi ho il piacere di aprire la trasmissione con una vecchia amica di A Qualcuno Piace Altro, ovvero Silvia Giovetti. Buongiorno e benvenuta.
2: Ciao, buongiorno a te e ben ritrovata, è stato un piacere rivederti e quindi sono qui con questa anche novità, adesso ti lascio poi descrivere, grazie.
1: Allora, per chi non la conoscesse, Silvia è fondatrice, presidente e docente dell'Accademia del Naturale e della Scuola di Naturopatia.
2: Esatto, che poi è la stessa cosa, nel senso Accademia del Naturale è nata come corsi online, corsi, e poi si è trasformata nella scuola, quindi adesso sono presidente della scuola.
1: Esatto, ma noi oggi siamo qui per parlare di una nuova creazione, di un libro che ha scritto Silvia, che si intitola Diventare naturopata e ha un sottotitolo anche E se vivere della tua passione fosse più semplice di quanto ti hanno fatto credere. Ecco.
2: Esatto, allora stavo raccontando che questo libro, già da quando è nato, ancora prima che nascesse, appena l'ho messo un po' al mondo, ho deciso di scriverlo, ha cominciato a fare quello che voleva. Io mi sono solo messa in ascolto, perché ogni volta che pensavo a qualcosa e cercavo di crearlo, lui mi diceva no, non è così, devi fare in un altro modo, e tutto sommato alla fine ha voluto scegliersi pure il sottotitolo, perché quello che hai letto tu sarebbe quello che io avevo scelto, che avevo dato alla casa editrice. In realtà non so bene perché, un errore forse mio, forse loro, non lo so, il sottotitolo è Se vivere della tua passione fosse più facile di quanto pensi, che io l'avevo scartato. Però niente, è voluto uscire così e il sottotitolo è diverso da quello che trovate poi nel libro, insomma alla fine, cioè se andate a leggere il libro, il sottotitolo è quello che hai letto tu. Vabbè, questa è la prima cosa ironica, ma ce ne sarebbe una serie.
1: Ma cominciamo dall'inizio, Silvia. Come nasce l'esigenza di scrivere un libro, di donare una tua creazione al mondo?
2: Bello, grazie per questa cosa che hai detto, perché proprio così effettivamente. In realtà, come un po' anticipato adesso, è stata proprio quasi una cosa che è arrivata da sola, perché anche quando ho costruito l'Accademia, che è una scuola di naturopatia, che nasce proprio dal desiderio di voler portare un metodo, un aiuto, un supporto e diciamo rendere più semplice studiare naturopatia guidati da una scuola seria, ma anche molto pratica, che non c'era. Quindi è stato come un richiamo, no? E per comunicare al mondo che esistiamo, chi siamo, cosa facciamo e come siamo strutturati, come siamo nati, avevo voglia di trovare uno strumento che tutti potessero tenersi sul comodino, nello zaino, come racconto anche nel libro, no? Portarselo con sé. Quindi è da lì poi che nasce una sorta di guida anche, che ha a che fare sia con la naturopatia, ma anche con la nostra scuola, insomma, questo.
1: E come spesso accade nella vita, il piano B non nasce come alternativa, ma per diventare il piano A.
2: Esatto, infatti il libro parla tanto del piano B, io ne parlo tanto anche nei miei canali, se uno mi segue spesso sente questo tipo di messaggio, perché prima di tutto io ho attuato il mio piano B, che non era quello voluto dalla mia famiglia, quello voluto da me perché non sapevo neanche bene che cosa volevo quando ero più giovane, e nel tempo, mentre io creavo cose nella mia vita, quindi ero anche una persona di successo perché ho avuto delle attività di successo, ho fatto tante cose che sono andate benissimo, ma dentro di me c'era quell'insoddisfazione, no? Che io colgo anche in tantissime persone qui che si iscrivono alla scuola, quell'insoddisfazione di fare qualcosa che non è davvero quello in cui tu credi e vorresti fare, solo che tante volte si arriva un po' tardi, quindi uno cosa fa tardi, nel senso voglio dire non a 20 anni, ecco, E quindi uno cosa fa? Studia qualcosa, legge qualcosa, inizia a prepararsi le sue tisane, a mettere da parte il proprio repertorio di fiori di Bach, ad avere tutta la collezione di libri della naturopatia, e fino a che a un certo punto questo piano B diventa il piano A. Quindi non è un ripiego, ma è proprio un progetto prezioso che si trasforma in qualcosa che poi ti dà veramente gioia, no?
1: Sì, diventa proprio il progetto dell'anima, quindi quello che ti rispecchia.
2: Brava, sì. Secondo me anche tu un po' hai fatto questo tipo di viaggio, conoscendo un po' quello che fa, mi sembra molto che ci sia dentro anche per te un piano B che poi si è trasformato, quindi bello.

0: Allora Silvia, spesso ci raccontiamo che è troppo tardi, che siamo troppo vecchi, quindi ti chiedo quanto conta andare oltre la sfiducia, proprio buttarsi in una specie di vuoto.
1: Guarda, allora, quello che dici è vero nel senso che molte persone la vedono così, cioè dicono ma sono troppo vecchia, ormai non sono più capace di studiare, ho la vita troppo impegnata e quindi vedono proprio davanti a loro un vuoto. In realtà la cosa secondo me bella è che noi non siamo un vuoto, noi come scuola rappresentiamo proprio, io la vedo un po' come una rete, ho fatto anche questo esempio nel libro parlando del bosco e del micelio, no? Cioè noi siamo tutti alberi che apparentemente siamo isolati, ma sotto c'è una rete di radici che ci collega a tutti e non è un caso che il nostro simbolo, il simbolo dell'Accademia, sia un albero della vita con le radici più profonde e più ampie delle fronde, quindi è tutto lì e quindi ecco, il messaggio è anche quello. Non è troppo tardi, anche perché la maggior parte dei miei allievi e anch'io siamo oltre i 50, ormai vicino ai 60 e qualcuno anche oltre, e che ci è arrivato proprio con quella consapevolezza di dire oh, finalmente è il mio momento. Io spero sempre che qualcuna che abbia 20 o 30 anni lo scelga prima, quindi non è un salto nel vuoto, ma è un piccolo salto. Sì, ma come a volte dico io, buttati che è morbido, perché sotto ci siamo noi che ti supportiamo.
0: Ecco, appunto, il motto è questo: non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi per studiare, per reinventarsi e per capire quello che è più affine a noi.
1: Certo, assolutamente sì, perché comunque c'è una grande consapevolezza che magari a 20 anni non c'è.
0: Sì.
1: Prima di tutto, molte persone che arrivano a noi è perché hanno anche a cuore il benessere degli altri. Persone nate con il piacere di aiutare gli altri, di prendersi cura. L'hanno fatto con i figli, con il marito, con i genitori, con gli amici. Infatti in genere sono tutte persone alle quali tutti chiedono dei consigli. Ma cosa potrei prendere per questo? Cosa potrei fare? Perché sanno benissimo che c'è questa attitudine che però viene spesso relegata ad un ambito solo familiare.
0: Sì.
1: Ma non è così, perché io conosco tantissime donne che sono partite da questo, magari con i propri figli, e poi l'hanno sviluppato per diventare davvero imprenditrici di se stesse, della propria professione, quindi è molto bello questo passaggio.
0: Una piccola curiosità, alla fine di ogni capitolo del tuo libro ci sono dei semi e ti chiederei insomma un po' di spiegarci il perché. E poi non ci sono solo semi, ma anche degli esercizi di mindfulness, dei piccoli aiuti per chi legge.
1: Sì, esatto. È un libro, io lo chiamo un po' interattivo, come in generale mi piace fare, perché tendenzialmente io sono una persona che si annoia molto, quindi se devo leggere un libro e dopo un po' mi cala la palpebra, dico va bene, lo metto via. Quindi ho cercato di dare la possibilità al lettore di avere sempre qualcosa di stimolante, no? Quindi alla fine di ogni capitolo ci sono questi semi, come per esempio l'esempio che ti facevo adesso del bosco e del micelio, dove parlo di questo tema della naturopatia, sono piccolini ma molto simbolici. Oppure non so, quando parlo nel primo capitolo mi sembra che si parli del bambù, che è una di quelle piante che tu lo semini, lo metti a terra e per un po' non fa niente, perché dici, ma questo qua morirà, non sì. farà niente. Se tu però potessi andare a vedere sotto cosa crea una ramificazione pazzesca e quando è il momento comincia a manifestarlo all'esterno, magari tutto insieme, dici oddio è impazzito. Quindi a volte, e questi sono dei piccoli semi che attraverso la naturopatia raccontano appunto quello che avviene in una persona in un momento particolare della sua vita. E in più, tra una capitolo e l'altro, in alcuni punti ci sono dei mini test di consapevolezza, degli esercizi da fare, quindi ci si prende una pausa per stare con se stessi e quindi elaborare magari quello che si sta leggendo per calarlo su di sé. Proprio diventa una sorta di esperienza leggerlo. E anche alla fine c'è proprio un test dove, come dire, se uno si sente un po' che quello che ho scritto gli appartiene, si mette un po' alla prova per vedere se ha tutti i requisiti per potersi poi magari permettere anche di esplodere nella professione o della naturopatia, insomma.
0: Allora Silvia, dove possiamo trovare questo libro?
1: Allora, si può acquistare su Amazon, lo possiamo acquistare nelle librerie Feltrinelli e Mondadori, richiedendolo a catalogo, poi loro lo possono procurare, oppure magari se potete scrivere direttamente a me, io ve lo posso spedire, però diciamo il modo più comodo è quello di acquistarlo tramite Amazon, che arriva in pochi giorni, oppure anche sulla modalità per chi legge con il Kindle,
0: non diciamo è cartaceo, non cartacea ma digitale, ecco.
1: Digitale, okay. Esatto.
0: Perfetto. Silvia, un consiglio a quelli che magari vorrebbero scrivere un libro ma non trovano il coraggio e ci stanno ascoltando in questo momento?
1: Allora, scrivere un libro non è una cosa semplice, perché io ci ho messo più di un anno e mezzo, essendo poi anche il mio primo libro. Diciamo che mi sono fatta supportare anche da una casa editrice che aiuta gli imprenditori a scrivere i libri, quindi diciamo così ho avuto un supporto esterno, e per cui magari quello può essere uno stimolo di supporto. Ma comunque io credo che quando uno ha un messaggio così forte da portare al mondo, è quasi una cosa che ti viene naturale. Io mi ricordo che avevo nella testa il libro da tanti anni, ma non sapevo come fare, quindi ecco che mi sono un po' fatta supportare, ma allo stesso tempo nello scrivere è arrivato proprio da solo, come ti raccontavo all'inizio, è stato lui che è voluto venire al mondo e io sono stata solo lo strumento per poterlo così portare,
0: manifestare,
1: ecco.
0: Certo,
1: è stato molto bello, molto emozionante, guarda, anche quando l'ho avuto in mano per la prima volta mi ha dato proprio un'emozione, una cosa molto bella.
0: Allora Silvia, dove possiamo trovarti per contattarti al di là del libro e delle cose che abbiamo detto oggi?
1: Allora, potete trovarmi sui vari canali social, sono abbastanza ovunque, principalmente sulla pagina Instagram Silvia Giovetti Naturopatia, silvia.giovetti.naturopatia, oppure su Facebook. Diciamo che questi sono i due, diciamo, luoghi più comodi dove mi potete trovare, però insomma generalmente scrivendo anche su Google il mio nome o il nome dell'accademia appaiono vari luoghi dove potete esplorarci.
0: Grazie mille, grazie
1: a te, buona giornata.

E concludiamo questa prima puntata della stagione 2026-2027 di A qualcuno piace altro, non prima però di aver ringraziato ancora una volta Silvia Giovetti per il suo contributo. Ci ritroviamo sempre qui, FM 103.1, venerdì prossimo, 13:30, e ricordo a tutti che per partecipare alla trasmissione basterà semplicemente mandare una mail all'indirizzo ambiente@radiocittafujiko.it. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo con me, che sono Camilla. Mi raccomando, passate uno splendido fine settimana insieme alle nostre frequenze. Alla prossima!

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
5: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Tu tiro e per un soffio davanti al portiere non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia. Al 33esimo minuto di gioco, anzi al 33esimo,
1: sì. Per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero è il 30esimo.
0: È il 30esimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20esimo sempre Rush e al 30esimo Favero sempre per la Juventus. Linea a Ciocchi.
2: Mancano 9 minuti.
3: Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
4: Eccoci qua, bentrovati a tutti ancora sulle frequenze di Radio Città Fujiko, questa è Scusa Mary, che vi parla è Roberto Raspadori e anche vi parleranno Piero Di Domenico e Cico.
5: Buongiorno a tutti.
4: Eccoli.
6: Ci creiamo l'attesa, quindi, cioè, non un po' di attesa, no? Arriveranno, parleranno, chissà,
4: parleranno.
6: No, se invece oggi lo si astengono, che ne sai, no? Uno no, si fa delle idee,
4: mi auguro, che non ti asterrai.
6: No, anzi, oggi sono, anche perché sono, oggi, a me piace oggi occuparmi di immobili, capito? Io sono,
4: immobile?
6: Visto che è tutto fermo, no? Dico che il campionato è fermo, sì, eccetera. Eh beh, insomma, è stato questo progetto del nuovo stadio,
4: sì,
6: è intrigante, insomma, il tetto mobile,
4: allora
6: il campo da gioco movimentabile.
4: Si fa.
6: Forse, insomma, è forse lì.
5: In fondo sì,
6: sono 300 milioni alla fine, pensavo di più, 300 milioni che vuoi che siano. E l'unico dubbio che ho riguarda appunto questo aggancio con gli europei, no? Perché l'impianto il Bologna dovrebbe, se si fa, entrarci nella stagione 2031-32 e l'Europa è nel 32 subito. Allora mi chiedevo, tu sei l'Europa, no? L'UEFA ti dicono guarda, quali sono gli stadi, questo è lo stadio, e ti fanno vedere il rendering, sì, no, in 3D, però dici quando arriva,
4: no,
6: sei mesi prima, ecco. Sai, non è che abbiamo proprio una fama di precisini, ecco.
4: Vabbè,
6: nel
4: magari,
6: nostro paese
4: magari tiene uno stadio di riserva per ogni evenienza.
6: Vabbè, insomma,
4: uno già pronto, già vero,
6: sì,
4: c'è.
6: Sì. No, lo spero. Comunque, insomma, dovrebbe impianto da 35.000 posti,
4: ecco, com'è è di quelli che multimediali, che
6: sì,
4: che
6: sì, un po' come sarà il nuovo Palasport, ecco, in fiera.
4: Io però,
6: anche lì sarà uguale, sì, l'idea del movimentabile.
4: Io al di là dei tempi, che giustamente insomma bisogna pensarci, però no, c'è un'altra cosa che a me un po' mi perplime, ovvero fare queste strutture che vanno bene un po' per tutto, non è che rischi che poi alla fine non vanno bene per niente.
6: Questo è un po' vero, però è la tendenza un po' di per tenere i costi, perché
4: certo,
6: tu
4: certo,
6: è chiaro che se ci puoi, fai solo le partite, invece ci puoi fare il concerto, l'evento, la fiera,
4: a me quello
6: interessa. Lo so, quello ti interessa. Comunque, insomma,
4: i concerti che li facessero a Casalecchio, per dire.
6: Casalecchio, no, adesso li faranno anche in fiera, no? Anche il nuovo impianto, anche quello sarà destinato ai concerti, e vedremo, insomma, c'è questa prima fase progettuale dell'architetto Suarez e del professor Majowiecki, no?
4: Suarez,
6: tutti i nomi, anche Majowiecki potrebbe essere un nazionale polacco senza problemi,
4: sicuro,
6: no? Quindi, insomma, peraltro ci sarà l'uscita dall'autostrada, fermata delle ferrovie, due uscite da tangenziali, nuovo tram, i parcheggi, cioè sarà ogni ben di Dio, uno ci va mica perché c'è la partita, ci va per il parcheggio,
4: ci va perché ci puoi arrivare in tutti i modi,
6: possibili. Come fai, cioè, anche
4: manca
6: non volendo
4: solo, manca solo che non so ti
6: portano, ti costringono,
4: sì, ti costringono, ma anche ti buttano giù da un paracadute anche,
6: sì
4: se vuoi,
6: ecco. Quindi insomma vediamo, dopo tanti, no, tante chiacchiere, tante illusioni, adesso qualcosina sembra che, insomma,
4: sì,
6: si stia muovendo. Poi è chiaro che questo no, non è che, fra l'altro, poi bisognerà ieri ero col sindaco,
4: sì.
6: No, insieme ad altri giornalisti, e qualcuno gli ha chiesto proprio anche sul Dallara, perché poi
4: cosa si fa del Dallara?
6: Ecco,
4: che io
6: lì non c'è un'idea, secondo me, nel senso che lui ha detto
4: vediamo,
6: ci confrontiamo con la città, con i cittadini, con il quartiere,
4: no,
6: eccetera.
4: Tra
6: però,
4: l'altro, a me è arrivato un sondaggio da fare che è rivolto a tutti gli iscritti ai club del Bologna,
6: sì,
4: essendo io iscritto al club, mio onore di essere iscritto al club di Pianoro,
6: sì.
4: E tutti ha mandato questa scheda di sondaggio, insomma, sul nuovo, insomma, cosa farne del vecchio stadio.
6: Questo è...
4: Vediamo cosa risponde la gente.
6: È vero che c'è un po' di anni, ma vedremo, insomma, perché è chiaro che il Dallara non è un... Cioè, non è che liquidi, come si chiama quello a Torino, il delle Alpi, capito? Il Dallara è un'altra cosa.
4: È un'altra cosa.
6: Cioè, ecco. Vabbè, insomma, vediamo. Qui c'è... a livello immobiliare c'è del movimento, ce n'è. Mi sembra che ci sia del movimento.
4: E poi c'è il movimento anche stasera, c'è una partitina stasera, no?
6: Stasera c'è una partitina, sì, una partitina interessante.
4: Interessante, non capisco perché non abbiano convocato Cambiaghi, che fin qui ben...
6: Per farlo riposare.
4: Perché riposare con la Francia, ma andiamo.
6: Sì, no. Può essere, tu lo puoi leggere anche, visto che comunque con la Francia magari una poche chance,
4: tu dici,
6: te lo conservi per la Turchia, dove lì invece sarà importante vincere, lunedì. Lunedì giochiamo con la Turchia, a Bologna.
4: Non abbiamo già giocato la Turchia.
6: La ritorno, sono quattro partite.
4: Quattro partite.
6: Questo è, c'è uno slot da quattro partite,
4: sì.
6: Tum.
4: Sì, sì.
6: C'è già la prima di ritorno, capito? Poi ce ne sarà un altro slot con le ultime due.
4: Ho capito.
6: E quindi Cambiaghi se lo tiene lì, capito? Per Bologna, poi gioca a Bologna, il suo stadio, capito? Cioè, insomma, non è una mossa così, ecco.
4: Ha giocato bene.
6: Sì, sì, no, ha giocato sicuramente bene e vedremo, insomma, la Francia ovviamente sulla carta...
4: Però manca Mbappé.
6: Vabbè, ma mancava anche l'altra volta, cioè anche con il Belgio, non è che poi loro. L'Italia dovrebbe giocare con Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Maldini, Pier Esposito e Ken. Questo è.
4: Maldini non ti piace, Cico?
6: Daniel Maldini.
4: Perché?
6: Daniel
4: dici che è raccomandato.
2: È paraculato come al solito, vabbè dai.
6: Vabbè, comunque, insomma, dovrebbe essere.
4: Non è una brutta squadra.
6: Non è una brutta squadra, vediamo un po',
2: sì,
6: è chiaro che...
4: Ma anche cambiare.
2: Cioè, non è che giochiamo contro la Turchia, quindi stasera...
6: Sì, la Turchia, fra l'altro stasera... non è tanto questo, la Turchia che ha giocato con noi era un po', cioè la seconda Turchia. Quello
2: sì,
6: va detto, cioè anche loro hanno fatto molto turnover.
2: A parte che era la seconda, poi
4: perché
2: sinceramente...
4: davano già per persa con l'Italia?
2: Sì.
6: No, ha giocato la prima con la Francia, tu parti un po' baldanzoso con i tuoi migliori.
2: Non hanno giocato anche perché sinceramente credo che volevano proprio estromettere l'allenatore, quindi non hanno giocato.
6: Vabbè, quello su Montella, adesso vediamo, Montella ha questa partita col Belgio che per lui probabilmente sarà decisiva, perché non c'è una buona... c'è una buona aria, nei confronti di Montella, vedremo, insomma. Comunque diretta questa sera a 20:45 e per Francia-Italia,
4: guardiamola.
6: Ti appassionerai, io immagino.
4: Ma sinceramente
6: no. Se vuoi ti dico la formazione della Francia, così
4: dimmi.
6: Ti viene l'acquolina.
4: Sì.
6: Maignan, Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert, Koné, Dacuña dal Como, Rabiot, Olise, Dembélé, 2.
4: Sì, direi che...
6: Vabbè, insomma, sono messi male.
4: Io firmo già per perdere meno di 3 gol di scala.
6: Vabbè, la Francia è veramente una batteria di giocatori incredibile e forse con Zidane hanno ritrovato anche un po'... No, non che Deschamps non abbia vinto,
4: certo.
6: Quindi, però insomma mi sembra che con Zidane abbiano trovato un po' nuovi stimoli. Ecco. Vabbè, comunque... Va bene, vedremo un po' come. E poi lunedì tutti a Bologna, tutti al Dallara.
4: Tutti al
6: perché
4: Dallara.
6: C'è, insomma, no? Dallara ancora in funzione fino al 2031. Comunque.
4: Sì, ma come va la prevendita? Si sa qualcosa? Quanto costa, tra l'altro, andare allo stadio a vedere l'Italia?
6: Beh, io so di frotte di turchi.
2: Sì, dai, comunque
4: Turchia,
2: alla fine
4: ovunque.
2: È anche una bella partita da vedere qui, al di là di tutto, insomma.
4: No,
2: vediamo, comunque.
4: Se non costasse tanto, se non piove.
6: No, guarda, partono da 20 euro.
2: Piovere no, perché diciamo che tra domani e domenica le situazioni climatiche sono ottimali, quindi credo che anche lui...
6: Sì, sarà bello. Sarà bello, il tempo sarà bello e poi biglietti allora, guarda, da 20 euro in poi.
4: 20 euro in curva, immagino.
6: Sì, e poi
4: distinti,
6: si va avanti.
4: Distinti.
6: Vabbè, adesso non è che posso per tutto.
4: Sai tutto. Vabbè. Quasi.
6: Potrei quasi dirtelo.
4: Quasi quasi, un pensierino ce lo posso anche fare.
6: Ce lo potresti fare.
4: Tanto non è ancora freddo.
2: No.
6: Allora, te lo dico, guarda, perché così mi hai stuzzicato. Te li dico tutti i prezzi.
4: Tutti.
6: Adesso tutti. Allora, cominciamo. San Luca... 30, da 33
4: come 20 allora dove
6: lascia stare 20 se hai degli amici
4: ecco sembrava strano
6: poi arriva più o meno sui 61 insomma vabbè settore long side. Ci vai mai tu nel settore long side?
4: Non so qual è il settore, ma hai sentito dire long side? Cos'è, invece, stinti alti?
6: Non so, perché qui i settori li chiama così. Curva San Luca, categoria 3.
4: Che vuol dire categoria 3?
6: C'è varie categorie. Short side, distinti. Distinti sono a 52, 55, no. 57 e long side 61. Vabbè. Comincia a imparare i termini.
4: Sì, sì. Il divano, so, quanto costa?
6: Cosa compri, capito? il divano niente. Il divano costa,
4: allora,
6: niente.
4: Vado lì, mi sa.
2: Sì, costa poco.
4: Costa poco. Vabbè.
6: Allora, poi c'è questo, a proposito di Bologna, però abbiamo questo ospite, no?
4: Chi è?
6: E prima o poi bisogna dirgli qualcosa.
4: Darmian?
6: Cioè, ce l'abbiamo lì, è venuto.
4: No,
6: è stato molto cortese.
4: Certo.
6: Però bisogna prima o poi dirgli se gli se c'è il posto letto oppure no. Cioè,
4: troviamo. Io direi, io darei già per acquisito, Darmian è una sicurezza.
6: Però ancora lì.
2: Ma sì,
6: ancora
2: io ce l'ho comunque.
6: Con chi ce l'ho?
2: In associazione da me c'ho 20 posti letto.
4: Ecco,
2: faccio il caposcuola con i bambini.
4: Ditelo a Darmian che se non trova posto, qui ce l'abbiamo.
6: Perché intanto Holm si è operato.
4: A parte quello, Darmian, insomma, è un giocatore che se non ha problemi fisici.
6: Maturo.
4: No, sì, farebbe molto comodo, sì, altro che magari non tutta la partita, magari una mezz'oretta di qualità te la dà.
6: Anche perché sembra che la concorrenza, che poi è stata superata, fosse ad esempio Yusai, te lo ricordi Yusai, campione d'Italia col Napoli, l'albanese,
4: sì,
6: la Lazio.
4: Ma anche Carnavalla c'era, come che
6: Carnaval è il campione del mondo, capito?
4: Sì, ho capito, però anche quello è svincolato.
6: È svincolato, per lui secondo me cerca
4: l'aspetto. Ma sì, che vada altrove.
6: Vabbè, comunque io dico solo, diamo una risposta a Darmian.
4: Ma sì,
6: perché insomma non possiamo tenerlo lì, che lui ha famiglia, impegni, non
4: sono
6: non
4: più
6: non
4: i
6: è
4: tempi
6: bello.
4: Che ci dimenticavamo di andare a prendere i giocatori all'aeroporto, non so se te lo ricordi.
6: Sì, è vero, però
4: fra l'altro il brasiliano che era
6: fra l'altro in un aeroporto che oggi è più difficile anche da gestire, perché gli arrivi sono tanti. Una volta chi arrivava, capito?
4: Sì.
6: Arrivava in 10 e te lo scordi pure.
4: Sì.
6: No? Vabbè, insomma, invece va bene.
4: Facciamo una piccola pausa, va là.
6: Facciamo una piccola pausa, perché
4: dai.
6: No?
4: Con un brano storico.

0: Questi senti, sono i Wall of Voodoo.
1: Complimenti, Voodoo. Complimenti per il ritorno, perché erano anni che erano lì, che aspettavano. Anche loro, come Darmian,
0: aspettavano il loro momento di gloria. È arrivato oggi con questa Mexican Radio.
1: Era ora. Prima di passare, di accendere i motori, volevo segnalare la nazionale irlandese, che sappiamo ha giocato, ha vinto 3-0 con Israele, non voleva giocare, alcuni non hanno giocato, poi sono stati distanti, ma anche durante la partita con l'Austria dell'Irlanda in casa, il pubblico ha lanciato delle palline in campo con la bandiera della Palestina, quindi questa forma, come dire, di vicinanza, di solidarietà, l'Irlanda continua.
2: Anche la nazionale italiana,
1: sì, proprio. Sì. Vabbè.
0: Vabbè,
1: allora,
2: dai, siccome in Giappone, dove le condizioni climatiche sono sempre un po' così, infatti c'era la pista che era umida. Sono imprevedibili. Le ultime prove, comunque quelle di stamattina, perché si corre con delle condizioni anche dal punto di vista dell'orologio un po' particolari, visto che ci sono diverse ore di differenza, le prove hanno certificato come le Ducati siano in buone condizioni. Infatti Alex Marquez ha fatto il primo tempo, seguito da Paco, cioè il nostro pilota ufficiale, che ha vinto in Austria,
0: grandioso.
2: Ed è stato veramente una bella festa, perché in fin dei conti se lo meritava anche, e Marc Márquez terzo, con tutti dei millesimi praticamente di differenza, quindi insomma sono tutti lì. Diciamo che Alex Márquez ha fatto anche il record della pista, quindi insomma Bezzecchi è quarto, Martin solo ottavo. Allora, le prove ci sono domattina alle 3:30, la gara sprint ci sarà domattina alle 8, quindi
1: perfetto.
2: Però quella si può vedere, nel senso,
1: un bel orario anch'io.
2: Esatto. Mentre la gara lunga sarà la 7 di domenica, che però quella è come al solito
1: su
2: Sky. E adesso il problema grosso è quello delle gomme, nel senso che la Michelin si ritira alla fine dell'anno, quindi cosa ha fatto? Quest'anno non ha portato avanti assolutamente lo sviluppo. Cioè,
1: con le gomme di 10 anni fa.
2: Ha le gomme che sono praticamente dei copertoni.
1: Come quelle della mia macchina.
2: Esatto, che hanno già 30-40 mila chilometri. Perché non hanno fatto lo sviluppo? Chiaramente perché oltretutto quest'anno entra la Pirelli. Dalla prima gara ci sarà, già dalle prove ci sarà la Pirelli che subentra alla Michelin. La Michelin quindi ha abbandonato completamente lo sviluppo e quindi adesso non ha delle gomme, ha veramente degli appoggi. Esatto, quindi il problema è stato già evidenziato nel Gran Premio d'Austria, dove tutte le Ducati hanno avuto dei problemi, arrivavano lunghi, ma non era la questione dei freni, era proprio la questione delle gomme. Adesso hanno portato delle carcasse nuove, comunque c'è un po' di maretta, perché dicono che insomma gli spagnoli, quelli che gestiscono la MotoGP, cercano di far arrivare insomma tutto quello che è il discorso della vincita del campionato fino alla fine dell'ultima gara, e quindi favoriscono un po' uno, favoriscono un po' l'altro, quindi la gara che adesso è tra Aprilia e Ducati si risolverà esclusivamente nelle ultime gare. Intanto però in Giappone la Ducati vince da 4 anni, quindi insomma diciamo che sarà una bella gara, soprattutto legata poi a quelle che sono le condizioni climatiche. Se piove, Marc Márquez ha qualche vantaggio in più, però insomma è tutto da vedere. La gara in Austria è stata molto bella, la KTM ha vinto giustamente, era la gara di casa, quindi anche lì la Michelin ha cercato di favorire un po' il tutto, proprio perché insomma
1: si gli ha dato le gomme meno lise alla Costa, lo sappiamo tutti.
2: Esatto, gli ha dato delle gomme buone. E si corre anche nel motocross, c'è il Gran Premio delle Nazioni, dove praticamente corrono in Francia, e purtroppo però la danno solo esclusivamente la faranno vedere in Rai, ma durante la settimana. Si corre in Francia, questo motocross delle nazioni, dove l'Italia ha buone chance, però veramente la Francia ha tre piloti che possono veramente fare la differenza. Ecco, questo è tutto. Poi, per quanto riguarda la vincita del Gran Premio delle Nazioni, ci sentiremo la prossima settimana.
1: Ovviamente poi c'è anche la Formula 1, sappiamo insomma che Ferrari è agitata da varie inquietudini, ma insomma anche questo non è un elemento nuovo.
0: E intanto sul basket
1: c'è una bellissima vittoria che credo insomma dia anche fiducia. Già le partite precedenti di Eurolega, ma anche l'esordio in campionato, a Varese, insomma, no? La Virtus quest'anno sembra esserci.
0: Sembra di sì.
1: Quindi insomma,
0: ha perso allo scadere con Milano. Poi anche con Turchia, insomma, non è andata benissimo, però sempre facendo delle prestazioni più che decorose. E ieri sera ciliegina sulla torta contro i greci dell'Olympiakos.
2: Dell'Olympiakos, i campioni, è stata una bella partita, perché proprio lo scadere, un po' come fu la partita bellissima della Fortitudo quando all'ultimo secondo.
0: Quando?
2: Tanti anni fa.
1: Ti ricordi.
2: Comunque no, anche la Fortitudo è andata bene, dai, quindi non possiamo dire niente.
0: Sì, un inizio shock, perché 15-2 dopo pochi minuti contro Ruvo di Puglia in casa. E c'è stato un attimo di smarrimento anche tra le file. Però dopo poi ovviamente i valori sono venuti fuori.
1: Ma c'era Basile, no?
0: No,
1: Basile. Perché non è venuto quella sua partita? Ma lui, perché dove era? Cosa aveva di meglio da fare?
0: Andrà al ritorno quando si gioca là. Lui abita là, alla terra, deve coltivare la terra, non può allontanarsi. Devi innaffiare.
1: Capito, però magari.
0: Devi innaffiare.
2: Vabbè.
0: C'era però Zatti.
1: Sai che lui, Zatti, a parte che vive
0: a Santo Domingo.
1: No, dico Basile vive in Sicilia, a Capo d'Orlando.
0: A Capo d'Orlando, sì, hai ragione. No, c'era Zatti che invece ha un ciringhito, credo, a Santo Domingo, ogni tanto viene qua ed era insieme a Pungetti a fare la radiocronaca, la telecronaca, insomma.
1: È sempre bello ritrovarli,
0: sì,
1: no?
0: Sempre bello.
1: No?
0: Beh, dipende, insomma.
1: Sì, ho capito, devi nascondere?
0: Perché io mi ricordo i tempi di Zatti Pellacani, ecco, a me era più simpatico Pellacani.
1: Pellacani, sì.
0: Che abbiamo avuto anche ospite qua in trasmissione.
1: Pellacani, voglio dire, è chiaro, non siamo mica a discutere, però dai, Zatti.
0: Povero Jack, assolutamente. Niente, adesso, tra l'altro domenica c'è una bella partita a Caserta.
1: Beh, Caserta, che è una squadra di nobile lignaggio.
0: Di nobile lignaggio.
1: È la partita di Vincenzo Esposito. Dov'è Vincenzo? Perché non va?
0: Non lo so.
1: No, dico anche lui. Dove vive?
0: Non lo so.
1: Cioè, no, nel
0: cosa
1: senso,
0: fa adesso Vincenzo?
1: Ma perché non vengono?
0: Allena forse qualcuno, no?
1: Adesso indaghiamo perché...
2: Vincenzino.
1: No,
2: dai.
1: Perché qui, cioè, non è che si possono...
0: Sguinzagli...
1: Non è che si possono saltare, no, le partite importanti. Cioè, uno o ha dei motivi validissimi, cioè, nel senso che, non so...
2: Però anche ci scriva, o
1: sì,
2: ci
1: no, Basile c'ha l'aranceto, magari, capito, le arance in questo momento...
0: Sì, esatto, o la vendemmia.
1: Per esempio, Esposito vive a Gran Canaria.
2: Gran Canaria, ecco,
1: vive in camper, tu pensa?
0: Sì?
2: Sì.
0: Com'è?
1: Vive in camper, di tre anni.
0: E che fa?
1: Non so, ma sta bene.
0: Ah,
1: dico, quindi forse non viene. Forse te lo dico, a Caserta. No, col camper è un po' scomodo, la Gran Canaria a Caserta.
0: Sì, è lunga, è anche un po' lunga.
1: Sì, un po' lunga. Vabbè. Però è bello vedere dopo che cosa fanno, no?
2: Sì.
0: Vabbè. Che
1: ora è? No, aspetta, no. E poi, allora, io devo invece, voglio dare un riconoscimento, un pubblico encomio a Rui Pinto.
0: Chi è?
1: Rui Pinto non è un giocatore del Portogallo, sappiamo che il Portogallo ha vinto con la Norvegia, ha vinto con la Danimarca, Ronaldo è fuggito dopo aver litigato,
0: quindi
1: un caso dopo l'altro. Ma Rui Pinto chi è? È un hacker portoghese, bravissimo, che ha rubato migliaia di documenti privati, email e messaggi al management del Manchester City, ed è quello che ha portato a questo clamoroso scandalo, che ha portato alla condanna del club dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, della famiglia reale di Abu Dhabi. Tutti quei materiali, sai a chi dobbiamo essere grato? A Rui Pinto, che da casa sua, lui vive a Budapest, è entrato nell'account mail del club e ha sottratto 70 milioni di documenti, 3,4 terabyte di informazioni.
0: Bravo.
1: Ecco. E da allora però vive sotto scorta.
0: Ecco, adesso
1: no, ti dico solo questo. No, vive certo. Sotto scorta, eh?
0: Sì, perché non l'ha presa benissimo.
1: Non l'ha presa, nessuno l'ha presa bene.
0: No, io... ma quello che voglio sapere io è rischia veramente la radiazione, il Manchester oppure il no, il, sai, ritiro, il ritiro dei titoli.
1: No. Credo che sul pregresso non si andrà.
2: No.
1: Credo che ci sarà però
0: una multa.
1: No, ma sì, la multa, dai. Sai, gli fa
2: sì,
1: un baffo.
2: Poi,
1: no? Non lo so, perché lì tieni conto che questa partita qui il City è solo contro tutti gli altri club di Premier,
0: esatto.
1: Perché li hanno tutti contro. Quindi è una partita complicata, è difficile prevedere, no? cosa può succedere. Però insomma, non sarebbe successo niente se un ripinto non fosse andato a dare un'occhiata.
0: E invece quantomeno adesso quelli del Manchester City devono vergognarsi.
1: Ecco,
0: che si vergognino.
1: Sì, almeno.
0: Almeno. Poi aspettiamo che Rui Pinto non entri in qualche altro.
1: Sì, perché,
0: sì. Per me ce ne sarebbero anche degli altri.
1: Anche
2: se arriva anche qua in Italia.
1: Ma sai che ormai ci stanno elaborando delle barriere, chiamano barriere anti-Rui Pinto. Perché capito? Se arriva in Italia, secondo me salta tutto il carrozzone. Salta tutto il carrozzone.
0: Va bene.
1: Tra l'altro, segnalo invece che Haaland ha fatto causa alla compagnia aerea norvegese, perché durante i mondiali aveva utilizzato in un post l'acconciatura di Haaland, che peraltro adesso si è tagliato i capelli, sai, il codino,
2: la coda di cavallo.
1: Aveva fatto una pubblicità, sì, in cui il muso dell'aereo aveva la coda di cavallo,
0: sì.
1: e Haaland gli ha fatto causa.
2: Vuole andare a soldi anche lui.
0: No, però voglio dire,
2: no, veramente.
0: Ma dai, ma che fregatene, ti fanno anche pubblicità, ma, no, vabbè, ma fate, dai, due risate anche te, ma vabbè.
2: Sì, sì.
0: E niente, basta, perché c'è Pier Tosi tra un po' con la sua splendida musica.
2: Ok.
0: E quindi non ci resta altro che
2: il più cordiale, come sempre.
1: A tutti.
0: A tutti.
1: Il più cordiale.
2: A risentirci.
0: Oh, così, questa è...
1: Questa è la versione ufficiale.
2: Ufficiale.
3: Tiro e per un soffio davanti al portiere. Non entra sulla palla Benini per dare il colpo di grazia.
4: Minuto di gioco, anzi al 33esimo, sì. Per mia utilità il minuto esatto del gol di Favero, il trentesimo
3: minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20esimo sempre Rush e al 30esimo Favero sempre per la Juventus. Linea a Cioppi.
4: Mancano 9 minuti.
5: Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
8: Action!
9: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
10: Sabato 8 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider, incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
9: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

0: presentazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: E buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da Pier Tosi e da Pandemonium su Radio Città Fujiko. Come al solito potete comunicare con me durante tutta la puntata che va dalle 15 alle 17, sto parlando del classico contenitore musicale del venerdì pomeriggio di Radio Città Fujiko. Voi potete comunicare attraverso il 333-180-9494, anche con WhatsApp e Telegram. E oggi abbiamo un programma abbastanza fitto, cominciamo dalla fine quando avremo il ritorno dell'approfondimento discografico del disco Pandemonium, oggi dedicato al ritorno discografico acclamatissimo di Erika Badu, regina del soul americano contemporaneo, dopo 16 anni dal suo ultimo disco e 11 dal suo ultimo mixtape You Can't Use the Phone. Torna con un disco congegnato insieme al produttore alchimista musicale, appunto The Alchemist, intitolato Before the World Blows. Ma prima di ciò, le scalette classiche di qualità di Pandemonium, gli annunci, i consigli per il weekend musicale un po' in giro sia in regione che in provincia che anche fuori nelle zone dove la radio si può captare anche grazie al DAB, e avremo anche un'intervista che riguarda un evento di domani pomeriggio, un evento che riguarda la scena hip hop bolognese, l'inaugurazione di un giardino dedicato a Joe Cassano, artista dallo status leggendario scomparso giovanissimo ed inespresso nel 1997. Il giardino Joe Cassano è in via Pier de Crescenzi, angolo via Malvasia a Bologna, ed è proprio sotto un bellissimo dipinto murale enorme che è stato appena scoperto, e la giornata partirà alle 15, andrà fino alle 22, e noi ne parleremo al telefono con la Big Girl Eka, che fa parte del collettivo che ha organizzato questa cosa. E parlando degli eventi, degli appuntamenti, c'è qualcosa di molto interessante ma che è sold out questa sera all'Estragon di Bologna, se li amate i Fat Freddy's Drop, questo gruppo australiano abbastanza incatalogabile a livello di generi musicali. Avete già il biglietto se apprendete ora che c'è il concerto e non riuscite ad andare, o meglio siete senza biglietto, provate ad andare lì a vedere se qualcuno vende il suo davanti alla porta, come a volte succede. Cominciamo proprio da Fat Freddy's Drop, l'album del 2015 Base, e ci sentiamo questa Fish in the Sea, tra l'altro brano lunghissimo di cui ascolteremo solo una parte. Fat Freddy's Drop a Bologna questa sera.

contiene cose che parlano della vita, e per cui insomma diamo anche un'idea del mondo, in un qualche modo del mondo appunto di Pandemonium. Vediamo che succede in termini musicali a Bologna quest'oggi. Abbiamo già detto Fat Freddy's Drop, che ascoltiamo in sottofondo all'Estragon di via Stalingrado, e a Villa Pini in via del Carpentiere, una delle band più amate della scena post grunge americana, da Bologna a Villa Pini appunto sono Cosmic Kitten. A Efesto House in via Castiglione il concerto Alt Folk Indie di June, e il cantautore pugliese di base a Bologna, Santa Lucia. Al Tank di via Zago Black Sagan presenta dal vivo il suo ultimo album pubblicato da Maple Death Records, Un sequestro lungo 10.000 anni. Al Camera Jazz and Music Live di Vicolo Alemagna, Emilia Romagna Jazz Orchestra plays the music of Wayne Shorter and Woody Shaw. Al Nassau di via dei Grifoni reggae con il collettivo Roots Balera al completo. A casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi, amanti del vinile, Bologna calibro 7 pollici, portano le gemme della loro collezione per la serata Tropical Scipio volume 5. Al Gallery 16 di via Nazario Sauro una cover band di brani anni 80, di gruppi anni 80, che si chiama Sbandau Pallet, riferimento ovviamente a una band inglese di successo di cui faranno evidentemente molte cover, e poi la serata vinilitica Extravaganza. All'Alchemica di via dei Lapidari, hard rock e heavy metal con Armonia Fest, un concerto con le band Elephant Brain, Dorso, Tagadà, Sutura e Barsotti. Al Bravo Caffè di via Mascarella, la cantante blues e soul da Detroit, Tornetta Davis, con la sua band italiana Z Blues Band. A Frida nel Parco in Montagnola, la band alt rock di Berlino, Bam Bam's Boogie, è formata dal vocalist Kiko King e dal produttore e polistrumentista Jacopo Aluzzi. Allo Sghetto di via Zago, l'incontro tra il trio italiano Eck Out e le musiciste messicane Yuko Corneale e Sofia Escamilla Galindo, progetto in cui jazz contemporaneo si apre all'improvvisazione radicale e alla sperimentazione timbrica. A seguire avremo le solite jam, le solite piacevolissime jam del venerdì a Sghetto, coordinate dal sax di Federico Califano. Al Freakout di via Zago abbiamo la prima esibizione italiana della storica band di Matt Rock Post Metal Jazz Core, Dazzling Killman. Al Locomotive di via Serlio, pop and roll con i fratelli Michael e Brian Daddarion, e cioè The Lemon Twigs, a supporto Plastic Family. Alla casa di quartiere Scipione, alla casa di quartiere, scusatemi, Ruozzi in via Castelmerlo, folk irlandese di base a Bologna con Connemara Lullaby. Cantina Bentivoglio in via Mascarella, il concerto dello Stefano Calzolari Trio. Al Torione Jazz Club a Rampari di Belfiore, a Ferrara, Orchestra Creativa Meets Matteo Paggi, mentre al Borgo Santa Brigida a Parma il concerto della rock band Parmense e Caledune. Al Blue Note a Milano in via Borsieri il concerto del James Taylor Quartet, un concerto benefit per inguaiati e inguaiate con la legge 23 al Cox 18 di via Conchetta a Milano, punk transfemminista londinese con Traidora e poi Power Violence al release show di Always Never Fun direttamente da Palermo, e infine il local hero Anarchia Futura. Ultima segnalazione per Milano, all'Arcibellezza di via Bellezza, che è tra l'altro il primo circolo Arci d'Italia come fondazione, abbiamo il producer e pianista bolognese Akash, che apre la serata per i So Beast, Katarina Poklepovic e Michele Quadri. Improvvisazione libera, beat storti, radio art, attitudine underground. Questo è quanto. Io suono sempre musica correlata al weekend, ai movimenti del weekend, e quindi vi comincio a segnalare in termini sonori il concerto del Vibra di Modena di domani, al Vibra di via 4 novembre 40 / A degli italianissimi Pancreas.

la vertigine che ti prende quando ti senti cadere, questa è instabile dei Pancras, che arrivano dalle nostre parti domani a Modena al Vibra in via 4 novembre 40 barra A. Vediamo che succede invece domani sabato 3 ottobre al Teatro Duse di via Cartoleria, musica italiana di grande lusso con la grande orchestra Avion Travel, mentre a Sghetto, sempre dalla campagna, una band chiamata Fat PHAT, che fonde funk, jazz, hip hop ed elettronica in un sound originale senza mai perdere i legami con le grandi radici della black music. Il 4 settembre hanno pubblicato per Sghetto Records What The Fat, il loro album d'esordio. A seguire invece Discopatia con Everywhere e special guest la voce della ottima cantante bolognese Sooth, melodie pop e dance unite a ritmi più serati della techno e minimal. Questo è quanto a Sghetto. Invece alla cantina Bentivoglio di via Mascarella il concerto jazz di The Old Fashioned. Alla casa di quartiere Ruoti di via Castelmerlo, piuttosto attiva questo weekend, abbiamo un Picot Sound System che suona musica sudamericana, colombiana, si chiama La Saramuya Picot Sound System, richiama il carnevale di Barranquilla dove è stato costruito, ora è di base ad Atene ed è itinerante in tutta Europa. Molto interessante per chi ama i ritmi sfrenati sudamericani, colombiani in particolare. Al Circolo Ex di via di Corticella invece c'è un laboratorio pomeridiano Tango Queer, un laboratorio di tango, un workshop di tango libero, nel senso che è ingresso libero ed è totalmente inclusivo. E poi abbiamo la performance pop punk cabaret del collettivo Le Cadaver Squisite, accompagnate da Clepto Cantautorato. Al Fuori Gallery presso la birreria Vecchia Orsa, all'interno del comprensorio in via Serio, dove c'è anche il Gallery, abbiamo il concerto di SDC che rivisitano classici soul, rock, blues e rhythm and blues. Al Bravo Caffè di via Mascarella il concerto del trio Moris Pradella, Simone Francioni, Gianluca Pellerito. All'Alchemica di via dei Lapidari il concerto dei Node. Al Sottotetto Sound Club di via d'Agola reggae music, roots con un sound system montato, quello di Rise and Shine Sound System, che ospitano dapprima i locali Words of Wisdom e poi la crew indiana dei 10,000 Lions. Al Camera Jazz and Music Lab di Vicolo Alemagna il concerto di Boccani Dire Trio. Villa Pini, via del Carpentiere, concerto Hard Stoner dei Cult of Shaga. Al Freak Out di via Zago, una cosa hip hop, DJ Schizo featuring Pessimo 17, ESA e Triflusso. Al Baumhaus di via Barozzi il concerto di synth di Go Do Gong e a seguire le selezioni di DJ Strada e DJ Sumo. Al Torione Jazz Club ai Ramperi di Belfiore a Ferrara il concerto della band del batterista Florian Arbenz. Come vi dicevo, i Pancreas al Vibra a Modena in via 4 novembre. All'Arci Bellezza in via Bellezza a Milano un party chiamato London Calling con selezioni di Britpop e musica inglese e una cover band, una tribute band degli Smiths a cui è dedicata l'intera serata, chiamata The Ruffians. Ultima segnalazione sempre per Milano al Teatro Linguaggi Creativi di via Villoresi, la cantautrice svedese tra folklore e field recordings Fagel può ricordare Sigur Rós e Björk. In apertura il milanese Domiziano Maselli presenta il suo ultimo disco Garden of Kira, creato insieme a Ben Frost. Una segnalazione per domenica in questo weekend è di scena il meeting delle etichette indipendenti a Faenza, con tante opportunità di vedere concerti. Vi rimando comunque all'elenco sugli spazi social e il sito del MEI. Vi segnalo però a Piazza del Popolo a Faenza, appunto alle ore 15, nell'ambito del premio alla carriera per i Marchigiani Gang, tra l'altro meritatissimo, The Gang suoneranno dal vivo insieme all'orchestrona di musica popolare di Forlì in Popoli. Quindi in scaletta per questo anche i Gang dal loro album Spartiacque, Le Radici e le Ali, e questo è Socialdemocrazia.

questo Le Radici Leali compie 35 anni quest'anno. Vi dicevo, i Gang, che vengono premiati per la carriera al May di Faenza e saranno quindi dal vivo in piazza Faenza, piazza del Popolo, alle 15, insieme all'orchestrona di musica popolare di Forlimpopoli. Vediamo molto velocemente che succede invece di domenica. Intanto un grande saluto a Alessio, il carissimo Alessio in ascolto da San Felice sul Panaro, al Locomotive di Via Serio, il concerto della band di Manchester, V-Leaf, al Lento di Via Clavature, il concerto del trio Voce Nera con Silvia Donati alla voce, Alberto Capelli alla chitarra e Roberto Rossi alle batterie e percussioni. Al Bravo Caffè di Via Mascarella abbiamo il Giulio di Noia Quintet, mentre al Freakout di Via Zago, una serata hip hop, la presentazione del disco di Trashnikov, Bolo Unda, che vede la partecipazione di 30 MCs della scena rap di Bologna. Al Torrione Jazz Club, ai Rampari di Belfiore a Ferrara, la big band del Conservatorio Fresco Baldi di Ferrara. Al Centro Internazionale di Quartiere in Via Fabio Massimo di Milano, la line-up, la berlinese Cosi Mue Müller, pronta a stravolgere il pubblico con il suo synth punk pulsante e ballabile. In apertura il duo Souls in Bondage tra noise rock e post punk. Allo Spettro di Via Soldini a Brescia, locale che non nominiamo mai, hardcore punk, matinée nel pomeriggio con Ionico Ionico, il tedesco Brack e il viaggio drone ambient Kosmischke di Woodcarver e la selecta di DJ Two Vampires. C'è anche una merenda a cura dello Spettro Ristoro con il Minu Menu. Ultima segnalazione ancora per l'attivissimo Arci Bellezza in Via Bellezza, tra l'altro ottimo circolo Arci. I Los Angeleni The Softs arrivano da Los Angeles con il loro album d'esordio Gold Star. Siamo tra pop punk, funk, alt rock, emo e folk, e direi che a questo punto chiudiamo la lunga serie degli annunci, sperando che vi sia in un qualche modo utile. Andiamo al suono americano con la cantante afroamericana Odetta. È stato ristampato, rimasterizzato il suo album Midnight Testimony. Ascoltiamo questa Hound Dog, aspettando le notizie di Popolare Network.

0: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendinee, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
4: Popolare Network.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15:30. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10 flop del governo su tasse, pressione fiscale, natalità, precarietà, caro vita. La segretaria del Partito Democratico ha pronunciato oggi il suo discorso alla direzione della PD, ma nella sua relazione la segretaria ha parlato soprattutto di campo largo, di alleanze, di come arrivare alla guida del paese. A Conte, che nei giorni scorsi era tornato ad evocare l'ipotesi di un nome terzo, ha risposto rivendicando la guida del campo largo. Nella stesura del programma uno vale uno, ha detto in sintesi la segretaria. Siamo noi il primo partito delle opposizioni, ascoltiamola.
6: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica. Generosi sì, ingenui no, eh.
7: Alle 18 ci sarà il Consiglio dei Ministri in cui il governo approverà il quadro di finanza pubblica e darà il via libera allo scostamento di bilancio per attivare la clausola di salvaguardia su energia e riarmo. Nonostante i conti fragili, il governo ha deciso di indebitarsi in spesa militare per circa 14 miliardi nei prossimi 2 anni. Altri 14 miliardi saranno usati per le spese relative all'energia, che saranno definite nella manovra economica. Intanto lo spread tra BTP e Bund è arrivato a 131 punti base, i massimi da aprile 2025, e continua a crescere anche il rendimento con il decennale italiano al 4,7%. La Commissione europea ha fatto sapere di aver ricevuto la lettera di Meloni che chiede ulteriore flessibilità fiscale a causa dell'inflazione.
5: Intanto l'inflazione nell'eurozona è balzata al 3,8% a settembre con il caro energia rispetto al 3,2% di agosto. Oggi la presidente francese Macron presiderà una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla situazione energetica mondiale.
7: Intanto l'Unione Europea ha respinto categoricamente la richiesta degli Stati Uniti di usare le proprie riserve di diesel con l'obiettivo dichiarato di abbassare i prezzi, dopo che nei giorni scorsi era stato ipotizzato un blocco delle esportazioni di gasolio da parte di Washington. Su questo una portavoce della Commissione ha detto che tale provvedimento minerebbe la fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile.
5: In Francia proseguono le proteste degli studenti per quanto meno intense di ieri con disordini a Parigi e Lione. Quasi 400 scuole oggi hanno fatto lezione a distanza, mentre sono circa 1700 i fermi da lunedì, molti dei quali minorenni. La mobilitazione è iniziata con gli studenti delle superiori, a cui ieri si sono uniti gli universitari. Denunciano la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati e chiedono più risorse per l'istruzione pubblica. Il ministro dell'istruzione francese ha incontrato questa mattina le associazioni studentesche.
7: Nella striscia un palestinese è stato ucciso nel corso di un attacco di droni. È successo a Gaza City e sempre oggi, in un altro raid, c'è stata un'altra vittima a Gaza.
5: In Italia è in corso lo sciopero generale di più settori contro il caro vita. La protesta indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diverse categorie di lavoratori sia nel pubblico sia nel privato. I comparti interessati vanno dalla scuola alla sanità fino al trasporto ferroviario. Per le ferrovie lo sciopero era di 3 ore, determinato alle 14 sia sulla rete nazionale che su quella regionale. Sono le 15:34, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17:30.

0: E fino all'ultimissimo secondo questa Children's Story, la Black Star, Mos Def e Talib Kweli, e abbiamo la ospite di oggi pomeriggio. Eka, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ti sento molto bene. Senti, avevo già preannunciato, insomma, tu sei una big girl, una break dancer, fai parte da tanto tempo della famiglia bolognese dell'hip hop e credo abbia dato il tuo contributo per organizzare questa cosa, un giardino che viene intitolato domani pomeriggio a partire dalle 15 a Gio Cassano, alla sua memoria, scomparso giovanissimo, largamente inespresso. Puoi cominciare raccontandoci chi è stato Gio Cassano?
1: A me l'onere e l'onore. Vabbè, allora, principalmente posso dire che è stato Gio Cassano per me. Principalmente un amico, dopodiché, ovviamente facendo parte della famiglia dell'hip hop, un MC. E da lì, insomma, direi che non c'è bisogno di aggiungere altro, anche perché direi che di notorietà internazionale chi è Gio Cassano, ecco, personaggio eclettico, innovatore. Siamo qua fino a domani a elencare aggettivi.
0: Ok, e che purtroppo, vista la sua vicenda personale, ha lasciato un'aura quasi leggendaria.
1: Sì, purtroppo è scomparso presto. Ma nonostante tutto ha lasciato di sé, con quei pochi pezzi che ci ha lasciato, ha detto tanto. Insomma, se una persona con così pochi pezzi rispetto a gente che ha fatto album su album riesce a lasciare il segno, ci sarà un perché.
0: No, assolutamente, e a questo punto c'è questa iniziativa molto bella, in questo giardino che è in via Malvasia angolo via Berti, se non mi sbaglio.
1: Sì, via Malvasia angolo via Pier Crescenzi.
0: Ah, via Pier Crescenzi, ok. E domani quindi ci sarà l'intitolazione a Gio del giardino, e sarà una giornata ricchissima di cose, molto intensa, che parte presto e finisce penso in tarda serata. Ci puoi raccontare un po' cosa succede?
1: Sì, allora, intanto volevo specificare che il giardino che verrà intitolato Gio Cassano è un giardino nel quale io personalmente lavoro, è all'interno di un quadriportico di case popolari, ed è un posto che io, in collaborazione con il TPO, sul quale lavoriamo tantissimo, sono circa 8 anni, facciamo attività sportive, educative, scolastiche, eccetera, eccetera, e quindi ci tenevamo particolarmente che fosse un luogo A, che noi conosciamo bene, e B, che insomma un po' rispecchia quello che poi veniva anche cantato da Gio, no?
0: Certo.
1: E domani si parte alle 3:30 con la cerimonia ufficiale, poi partono le attività, ci sarà un ring dove ci si potrà allenare tutti insieme e bisognerà portare la propria attrezzatura, ovviamente. C'è un cypher per il breaking, mm-hmm, piccole strutture da skate, e un 3 contro 3 di street basket, e più o meno fino alle 7:30, mm-hmm. Scusami, dimenticavo, dalle 3:30 alle 5 ci sarà anche un cypher per chi magari vuole condividere le proprie rime e senza aspettare la sera, e di insomma partecipando attivamente come si faceva una volta nei bei vecchi cypher stretti.
0: Ok.
1: Poi si parte con live, uh-huh, con i live, i DJ set, e principalmente sono stati invitati tutti quelli che poi all'epoca facevano parte della ballata di Gio. Chiaramente non tutti possono partecipare perché non abbiamo più 16 anni, ecco,
0: beh, certo,
1: va detto,
0: sì.
1: però lo spirito ancora c'è, ancora ci si prova. Fino alle 10, anzi sottolineo che alle 10 rigorosamente dobbiamo e vogliamo stoppare la musica, perché siamo all'interno di un complesso abitativo e quindi va bene fare la nostra festa, va bene onorare Gio, però è anche giusto rispettare il posto dove ti trovi, e quindi insomma oltre le 10
0: certo.
1: Sembra anche un po' eccessivo.
0: Assolutamente, tra l'altro poi tu stavi dicendo che sei abbastanza di casa, per cui
1: ecco, esatto,
0: conosci
1: sì.
0: Le esigenze della comunità, sì. Della gente che ci vive, ma d'altronde penso sia sacrosanto anche se è sabato. Senti, ci sono quasi tutte le attività legate all'hip hop e dicevamo c'è anche tanto sport al pomeriggio, perché hip hop e sport sono collegati molto spesso, fare delle prodezze in ambito sportivo, inventarsi qualcosa è un po' come creare qualcosa, fare una danza, un break particolarmente è bello o una rima.
1: Eh beh, certo, poi tra l'altro insomma l'obiettivo della giornata era quello di ricreare un po' l'ambiente e le vibes che c'erano all'epoca. Noi ci vedevamo ai Gardens, ai Giardini Margherita, con la palla da basket, chi con lo skate, chi appunto faceva le rime in cerchio stretto stretto, chi si allenava e ballava, insomma era principalmente per far conoscere, ovviamente con i limiti del caso, anche chi era giù al di là delle sue canzoni, cioè c'è stato un ambiente intorno che sicuramente l'ha influenzato ed era anche questo quello che noi abbiamo vissuto all'epoca. Ovviamente il periodo era diverso, però insomma perché non provarci?
0: Certo, e se non mi sbaglio lì vicino tra l'altro è stato anche scoperto da poco un dipinto murale molto grande fatto da writer, da artisti abbastanza conosciuti in città.
1: Intendi quello di BLQ?
0: Sì, quello
1: 20 metri, sì, certo.
0: Quello dall'altra parte, infatti prima ti dicevo via Berti è l'altro angolo dall'altra parte dell'edificio.
1: Sì, esatto. Sì, l'hanno dipinto Dado, Pazzo e Mambo, che sono dell'associazione BLQ, un bel 20 metri giusto così, tanto per non farci notare, per i 120 anni dell'Acer.
0: E tra l'altro c'è anche un riferimento a Joe nella composizione, nell'iconografia infatti. Dai, qui...
1: Scusa, ho detto ovvio.
0: Quindi,
1: no, vabbè,
0: certo. Senti, inviteremmo tutti, volevo chiederti, Bologna rimane una città, io non sono personaggio dell'hip hop, ho amici nel giro, ma mi chiedevo se Bologna città speciale nella storia dell'hip hop italiano, attualmente c'è ancora qualcosa dello spirito di quei giorni, degli anni 90?
1: Beh, allora sì, sicuramente Bologna, a parer mio, capitale storica, anche per come l'ho vissuta io ovviamente, capitale storica dell'hip hop degli anni 90. E c'è tanta gente che c'ha quel fleva, passami il termine, anzi ti dirò di più, secondo me poi è sempre un'opinione personale, ci siamo permessi di invitare anche dei ragazzini giovani all'evento, in tutte le discipline. Per primo penso sia giusto passare il testimone, insomma, e condividere, e secondo poi perché per esempio i ragazzi che vengono a cantare, i Fratelli del Castello, la prima volta che l'ho visti mi hanno gasato, perché ammetto mi hanno ricordato proprio quella fame degli anni 90, quel fleva. E quindi ti direi di sì.
0: Okay.
1: Ti direi di sì, le gente si fanno ancora, insomma ovviamente con tutti i limiti dell'era moderna.
0: Certo,
1: un
0: certo,
1: po' critica
0: chiaro.
1: Sull'argomento,
0: lo so, purtroppo viviamo questi tempi, 2026,
1: esatto.
0: Infatti
1: però insomma c'è chi ancora spinge e spinge in quella direzione lì.
0: Ecco, mi fa molto piacere, scusami, finisci.
1: No, scusami tu, volevo dire soprattutto per quanto riguarda al di là della performance, per quanto riguarda quello che è l'aspetto culturale e quindi di condivisione, di stare insieme, anche solo per due rime e una pizza, ok?
0: Mm-hmm.
1: Se non c'è il palco non fa niente, va bene così. così, l'importante è fare, produrre,
0: certo,
1: e mantenere la fiamma viva.
0: Certo, lo spirito autentico. Io, Eka, ti ringrazio, quindi appuntamento per tutti intorno alle 15:30 in via Malvasia, angolo via Pier Crescenzi, per l'inaugurazione di questo giardino pubblico dedicato da domani a Gio Cassano. Grazie, Eka, quindi appuntamento per tutti per questo bellissimo happening hip hop domani pomeriggio. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie a te, a domani.
0: Ciao.
1: Ciao.

Quindi ripeto, domani questo happening, intitolazione di questo giardino pubblico in via Ricrescenza, angolo via Malvasia, non lontano dalla stazione, dedicato a Gio Cassano. Quindi sport nel pomeriggio, anche comunque rime e varie generazioni della scena hip hop bolognese che si incontrano per poi una jam serale che finirà tassativamente, come vi dicevo, alle ore 22. Ringrazio ancora Eka per il suo contributo. 15:51, ci arriviamo alla fine della prima parte. Abbiamo ascoltato, dopo Black Star, l'album postumo di Tony Allen, There Is No End, in cui Tony, il grande leggendario batterista nigeriano, famoso anche per le sue collaborazioni con Fela Kuti, ma non solo, aveva cucinato prima di morire dei beats per tutta una serie di rappers, non solamente americani, ed in effetti la voce di questo Mau Mau era la rapper keniana Na Ito. Io vado avanti con questo gruppo che ha appena pubblicato un disco nuovo. Si tratta di un gruppo specializzato in library music, si chiamano 1176, musica che ha anche un taglio cinematografico. L'album, uscito il 4 settembre per l'etichetta Leger, si chiama A Day of Unrest, e noi ci sentiamo questa gustosissima Denzel Speak Up track.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
4: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
5: There are some things we'll never understand. She's lost control.

16.02, questo è Pandemonium, dall'hip hop ai gang, ai Joy Division dal vivo, Virtuosi con voi, Radio Città Fujiko. Una registrazione live del 13 luglio 1979 al The Factory di Manchester, la loro città, gruppo dall'aura leggendaria. E vi suono questa She's Lost Control, che trovò poi posto nel primo album della band, Unknown Pleasures, perché è uscito questo oggetto del desiderio per i grandi fans dei Joy Division, un cofanetto che si chiama Eternal, di 15 dischi, 14 sono CD, che contengono 14 concerti di varia qualità, suddivisi nell'arco di vita abbastanza breve della band. La vita della band conclusasi nel maggio 80 con il suicidio del suo frontman Ian Curtis. E 15 supporti, vi dicevo, 14 CD, e c'è un DVD che contiene una selezione di immagini dal vivo dei Joy Division di 2 ore e 20, anche questo da vari concerti, i vari live, non solamente inglesi, ci sono anche delle date olandesi, Amsterdam, Eindhoven nel gennaio 80, l'ultima pochissimo prima del suicidio di Ian Curtis, il CD 14 alla High Hall di Birmingham il 2 maggio 1980. Non ho bene idea di quanto costi, sicuramente non è proprio una cosa a buonissimo mercato, e insomma ci siamo sentiti anche questa She's Lost Control, e noi andiamo avanti alle 16.03 con il Brian Eno di Another Green World, e questa che sentiamo è Saint Elmo's Fire. Brian Eno.

molti dei suoni di questo Another Green World del 1975 sono registrati da Ino Medesimo, un mago del suono che in quegli anni era prolificissimo, faceva tantissime cose, ma ci sono anche personaggioni come Phil Collins, la viola di John Cale e la chitarra di Robert Fripp. Andiamo avanti con le selezioni di Pandemonium di quest'oggi. Vi ricordo, torniamo alla black music, molto caleidoscopica, molto barocca, molto psichedelica nel disco Pandemonium, il disco Pandemonium dedicato al nuovo album di Erika Badu insieme a The Alchemist, una formazione che si rifà agli anni 70 e 80 da Bologna. Li abbiamo avuti anche ospiti qui in radio, sono Fuchs in Berlin e questa è la loro Youth.

Mark Almond, che ha fatto un magnifico concerto domenica scorsa all'Auditorium Paganini di Parma, veramente, nell'ambito del Festival Il Rumore del Lutto. 16-14 minuti, andiamo, veleggiamo come al solito, mettendo tutti gli ingredienti nel pentolone di Pandemonium di quest'oggi. La traccia che abbiamo sentito era Melancholic Rose, dall'album Mother Feast del 1987, e andiamo avanti. Non è un momento di novità, suoniamo materiale dall'archivio di Pandemonium, un bel album di Tom Waits che si intitola Bone Machine. Siamo nei primi anni 90, 1992, e questa è A Little Rain.

uno stacco veramente deciso tra la struggente A Little Rain di Tom Waits e questa On My Radio dei Select, dedicato a chi aveva bisogno di un po' di scossa a questo punto del pomeriggio alle 16:20. E ovviamente c'è un perché della trasmissione di questo brano dal vivo, cioè che The Selecter, grande band dello ska revival della fine degli anni 70, della etichetta Two-Tone, è in arrivo all'Estragon di Bologna per un concerto sabato 24 ottobre ed è caldamente consigliato da Pandemonium, da Radio Città Fujiko. Tra l'altro vediamo, non garantisco niente se riusciamo a intervistare Pauline Black, e andiamo avanti con un po' di soul contemporaneo. Un duo femminile chiamato The Womack Sisters, sono due sorelle di cognome fanno The Womack, i loro genitori Cecil Womack, fratello di Bobby Womack, e Nancy Cook, figlia di Sam Cook. Quindi queste ragazze sono contemporaneamente nipoti, nel senso che Bobby Womack era loro zio e Sam Cook era loro nonno. È una linea dinastica veramente importante, un bellissimo album uscito quest'anno sulla etichetta Depton di Brooklyn. Questa è If I Let You.

Avevano veramente parlato di due sorelle, in realtà sono tre, e tutte e tre con dei nomi un po' assurdi che iniziano con la Z: Zaimani, Zekushka e Zekumba. Womack. Un album a loro attivo uscito il 14 agosto che porta il loro nome, album eponimo, The Womack Sisters. Ci stiamo sentendo questa If I Let You. E a proposito di alberi genealogici, artisti figli d'arte che vedono fin dalla più tenera età i loro genitori cimentarsi in concerti, registrazioni, jam, incontri con altri artisti, ovviamente assorbono tanto e a un certo punto decidono di essere loro stessi artisti. China Moses, molto brava, è figlia di Didi Bridgewater, ha una bella carriera musicale. Noi ci ascoltiamo questo album chiamato It's Complicated, la traccia numero 4, ospite di lei Marvin Sewell. Questa è I Can't Be Happy, I Can't Be Blue, China Moses.

Errore di traccia, questa è My Part of Town e non I Can Be Happy. Comunque China Moses, veleggiando verso il disco Pandemonium che chiuderà Pandemonium di oggi, Radio Città Fujiko.

0: passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
2: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
3: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
4: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
6: Pandemonium.
7: Ed eccoci, torna il disco Pandemonium, l'approfondimento di discografico di Pandemonium, che a volte non c'è, dipende un po' dalla scaletta del programma, dipende anche un po' dalla mia ispirazione, se vogliamo. Quindi tutti felici gli amanti di questo momento di approfondimento che arriva di solito alla fine del programma, nell'ultima mezz'ora, dopo aver ascoltato già varie amenità di vari generi che cerchiamo di mettere insieme con una certa disinvoltura, magari non sempre riuscendoci. Un ritorno discografico, un disco veramente freschissimo, appena uscito, ed è un ritorno, un disco registrato nell'arco di 18 mesi da Erika Badu, regina della black music americana, adesso 55enne, e insieme al produttore piuttosto visionario in ambito hip hop e R&B, The Alchemist. Il titolo esteso del disco è Before the World Blows, The Abby and Alan Experiment, dove Abby e Alan ovviamente stanno per Erika Badu e Alan The Alchemist. L'antefatto: Erika Badu, artista di enorme stile, di enorme capacità seduttiva, ma anche una grande ricercatrice in ambito di black music, una grande sperimentatrice, direi. Arrivò al successo direttamente dalla porta principale agli albori della sua carriera con i primissimi album, Baduism, seguito anche da un bellissimo live al tempo. Fu etichettata come leader di un movimento, quello del Neo Soul, anche se questa etichetta lei stava veramente molto stretta. È un momento in cui, utilizzando anche attitudini e tecniche mutuate dall'hip hop, uscivano molti artisti come per esempio D'Angelo, Jill Scott, Angie Stone e ovviamente Erika Badu medesima e svariati altri, che rinnovavano il soul, attingendo comunque anche dall'immaginario e dall'estetica, dalla creatività del soul degli anni 60 e 70. E artista veramente molto popolare, artista veramente stilosissima. E questo disco arriva dopo 16 anni dal disco precedente, The New America Part 2, e dopo 11 anni dal suo ultimo sforzo, che era un mixtape che si chiamava You Can't Use the Phone. E diciamo che la discografia di Erykah Badu è via via entrata in ambito hip hop, producendo brani molto molto particolari, con un cantato molto particolare, con l'uso di varie sovrapposizioni di tracce dal punto di vista tecnologico. E un culmine un po' di questa evoluzione è questo disco molto lungo di 16 tracce di Alchemist. È un personaggio piuttosto in voga, che ai tempi, quando uscì Erykah Badu, era un suo devoto ammiratore, addirittura faceva il Rodi per un gruppo hip hop, non ricordo se Wu-Tang Clan o Cypress Hill, credo Cypress Hill, e durante un tour americano in cui Cypress Hill condividevano lo stage con Erykah Badu, lui scendeva in mezzo alla gente per gustarsi ogni sera questi concerti di Erika, e ha dichiarato che non avrebbe mai pensato di poter lavorare con lei, di poter diventare suo amico. Il risultato, testi che parlano dei rapporti umani, dei rapporti uomo-donna in modo sempre particolare, mai scontato, un disco veramente carico di suoni, molto stratificato, con anche una buona dose di psichedelia nella black music e di psichedelia all'interno del soul e hip hop. Dopo tutto ciò che vi ho detto, ascoltiamoci quindi qualcosa, una tripletta, Love Me Not, e due altre tracce con ospiti, Black Box con il sassofono della nuova star del jazz americano Kamasi Washington, e invece in They Ain't You c'è, cioè, il basso di Thundercat. Cominciamo quindi l'ascolto, Before the World Blows, Erykah Badu e The Alchemist.

0: Understand?
1: Don't worry, your boyfriend like.
0: I don't care, give a fuck about that right now.
2: E se avete minori bambini che parlano bene l'inglese, capiscono bene l'inglese, vi segnalo il linguaggio un po' colorito, per cui vedete cosa fare, abbassate il volume della radio.
0: Let me see.
1: Why don't you get the honey?
0: Are you trying to hurt me?
1: Don't.

ed è tornata con la grande classe che l'ha sempre contraddistinta, Erika Badu. Ritorno discografico, uno dei più importanti dell'anno per la black music, è questo Before the World Blows di Abby and Adrian Experiment, lei in compagnia del producer di Alchemist. Andiamo verso la fine del programma, dopo l'informazione di Radio Città Fujiko a seguire Topic O con Alessandro Canella, poi le notizie di Popolare Network e anzi What a Mess prima e Topic O a seguire con l'informazione locale di Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. E abbiamo ancora un po' di minuti per ascoltare musica. Io sono sempre stato un grande fan di Erika Badu, più forse nella sua prima fase, più in chiave soul, che andando più verso la sperimentazione e l'hip hop. Devo dire che questo disco è molto molto riuscito. Per documentarmi leggevo delle cose, ho trovato una intervista molto fresca sul sito del giornale inglese The Guardian, in cui si definisce Erika Badu anche con il termine Dula, che non sapevo cosa significasse, e ho scoperto essere una persona, non proprio una levatrice nel senso tecnico del termine, ma una persona che assiste le donne che stanno per dare alla luce un bambino, e assiste comunque anche persone nelle ultime ore di vita, quando stanno per effettuare la transizione, ed è una cosa per cui ha proprio studiato ed è stata certificata, e addirittura, nonostante sia tanti anni che è in tour 8 mesi all'anno, tra l'altro di recente si è esibita anche in Italia, mi pare che fosse l'anno scorso al Festival Jazz di Milano, e ha sempre il tempo di portare a termine questo percorso con almeno tre donne che devono dare alla luce bambini, insomma un'attività abbastanza importante, oltre a quella comunque di creatrice musicale, di poeta, di cantante e anche di artista visiva. Molti talenti di Erika Badu in questo disco, e andiamo avanti, 16:51, forse il tempo per ascoltare un paio di pezzi. No ID è il primo, con il featuring del rapper West Side Gun, e poi Breezy. Ciao a tutti, era Pandemonium con Piertosi, buon weekend a tutti. Yeah.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
6: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
7: Action!
8: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
9: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
8: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.
10: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
11: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

0: Venerdì 2 ottobre, buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella. Benvenuti e benvenuti a What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Staremo insieme anche per quest'ultima puntata della settimana, un'oretta scarsa, con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi alle 17.30 ci sarà un giornale radio curato da Popolare Network con le notizie dall'Italia e dal mondo, e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-180-9494. Scopriamo qual è l'argomento che affronteremo nella prima parte di oggi, quella dedicata appunto agli approfondimenti. Beh, parleremo di elezioni comunali. Come sapete, l'anno prossimo si vota in alcune città importanti, ad esempio Milano e Bologna, che sono entrambe città amministrate dal centro-sinistra, ma in cui si stanno muovendo delle cose, diciamo così, che meritano di essere affrontate perché sono ancora forse un po' confuse, ma segnalano un tentativo di una parte almeno di città di creare discontinuità rispetto alle amministrazioni tuttora in carica. Lo faremo parlando di Milano e parlando della candidatura del capogruppo del PD in regione, Pierfrancesco Maiorino, che si presenta in netta discontinuità con l'amministrazione di Beppe Sala, tant'è che si creano spesso frizioni fra loro due, ma che si presenta in un ambiente in cui la possibilità di primarie vede già diversi candidati di sinistra, diciamo così. E poi parleremo di Bologna, dove oggi è stata presentata una nuova lista civica che si chiama L'Altra Bologna. A comporla sono personalità note in città come l'ex segretario della CGIL Danilo Gruppi o il docente universitario Pier Giorgio Ardeni, e nella stessa presentazione questo nuovo soggetto fa un appello alle altre liste civiche che sono scese in campo fino a questo momento, cioè ad esempio quella di Giovanni Favia, Uniti per Bologna, Prospettiva Comune di Andrea De Pasquale o Bologna Respira con i Verdi Ribelli, per creare una sorta di coalizione anti-Lepore che abbia l'obiettivo di andare al ballottaggio. Di questo parleremo nella prima parte. Prima di tutto però un po' di musica.
1: Especially after the government has been in power for some time.
2: I like England just fine, but I ain't eating any of that beef.

0: Milano è qui e questa è la casa dei milanesi. Milano sono i suoi quartieri che cambiano, ma devono cambiare anche le politiche per far sì che siano le persone, non i fondi immobiliari, a farla da padrone. È anche il quartiere San Siro, dove Haller lascia vuote le case, come in tutta la città. Milano è il quartiere Corvetto, che ha bisogno di cura. Milano è una nuova generazione che studia, inventa, immagina. È le sue lavoratrici e i suoi lavoratori. Perché Milano è il lavoro. E Milano è la biblioteca europea che finalmente va avanti. E Milano è la biblioteca Sormani che non deve chiudere, perché la cultura è il futuro. È la casa d'accoglienza del comune Enzo Iannacci, il più grande centro per persone senza dimora d'Europa. E Enzo Iannacci è Milano. E Milano sono le sue piscine che vanno riaperte. Lo sport e la socialità devono essere per tutti. Milano è la città frenetica dei suoi tanti cantieri, ma c'è troppo cemento. Abbiamo bisogno del più grande piano di piantumazioni di alberi d'Europa per contrastare gli effetti della crisi climatica. E dobbiamo poi mettere al centro il diritto delle bambine e dei bambini, delle famiglie, a vivere bene. E Milano è anche questo, sono i suoi quartieri, la vita di una città che ogni giorno va avanti. Milano è tutto questo ed è un nuovo futuro da scrivere per una città ancora più bella e più giusta. Ci vediamo il 22 ottobre.
1: Quello che abbiamo appena ascoltato è il reel, si dice così, tra i giovani, cioè il video con cui Pierfrancesco Maiorino, capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia, dà un appuntamento al 22 ottobre dove probabilmente si candiderà alle primarie per il centro-sinistra a Milano. Il capoluogo lombardo l'anno prossimo affronterà le elezioni amministrative e i fronti di critica nei confronti dell'amministrazione di Beppe Sala sono stati tanti in questi anni, a partire dall'inchiesta sull'urbanistica, passando per il costo della vita che oramai è un problema comune nelle grandi città. Il problema qual è? Il problema è che a Milano le primarie del centro-sinistra rischiano di essere molto affollate. Qualche settimana fa vi abbiamo fatto una panoramica grazie a una corrispondenza del giornalista Andrea Cegna, che ci raccontava ad esempio della candidatura di Mario Calabresi, voluta dalla componente più centrista, diciamo così, del campo largo o anche fuori dal campo largo come Azione, ma a sinistra c'è già una

0: Gruppi che questa mattina hanno tenuto appunto una conferenza stampa presentando un po' quali sono le loro idee per Bologna, ma soprattutto facendo anche un appello alle altre liste già scese in campo fino a questo momento per dare vita a una coalizione in chiave antilepore, quindi che si presenta apertamente come alternativa all'attuale giunta e all'attuale sindaco, in modo da arrivare, questo è l'obiettivo, al ballottaggio. E l'appello si rivolge ad esempio a Giovanni Favia, che già da tempo ha annunciato una propria candidatura con una lista chiamata Uniti per Bologna, ma c'è anche l'ex esponente del PD che ha dato battaglia all'amministrazione in questi anni, in particolare sul tema dell'urbanistica, Andrea De Pasquale, che guida la lista Prospettiva Comune. Ci sono anche i Verdi Ribelli cosiddetti, cioè la componente dei Verdi che aveva rotto con l'amministrazione di Lepore e poi in realtà, come dire, è uscita dal partito o l'hanno cacciata a seconda delle visioni, e ha dato vita a Bologna Respira. E poi questa nuova lista, l'altra Bologna, si rivolge anche ai comitati anzitutto ambientalisti che in questi anni hanno dato battaglia su singole vertenze. Noi su questo tema abbiamo intervistato Danilo Gruppi, anzi in particolare la nostra Ilaria Falossi lo ha intervistato, e allora sentiamo come presenta questa nuova iniziativa in vista delle elezioni comunali di Bologna del 2027.
1: Questa è la nostra intenzione, naturalmente non da soli. La nostra proposta è quella di costruire una coalizione con intanto tutte le persone che in questi anni si sono mobilitate con le varie esperienze di lotte ambientali, poi con le forme di aggregazione che si sono già delineate, come appunto Prospettiva Comune, Uniti per Bologna e Bologna che Respira, più le tante formazioni che caratterizzano il mondo sparso della sinistra, insomma, alle quali proponiamo: smettiamola con questa storia che ognuno per sé e Dio per tutti, perché così non si combina niente. Proviamo a metterci insieme e a realizzare un obiettivo ambiziosissimo, che è il governo della città. Vorrei sottolinearlo questo punto: noi non siamo qui per rimarcare di nuovo un'identità a cui non frega niente a nessuno, noi siamo qui per cambiare il governo della città e cambiare soprattutto le forme, i contenuti e le modalità con cui il governo della città si rapporta con la popolazione bolognese.
2: Al centro del vostro programma il tema sociale e quello ambientale.
1: Sì, anche qui, come abbiamo detto, noi pensiamo che Bologna sia di fronte a due autentiche emergenze, una sociale e una ambientale. Ambientale, adesso non c'è bisogno di aggiungere altro a quello che si è detto sull'ultima estate, che gli scienziati sostengono essere la più fresca dei prossimi anni. C'è un problema di riforestazione, di dotare la città di aria più pulita, di contrastare queste isole di calore e di fare in modo che la qualità della vita bolognese sia migliore rispetto a quella attuale, soprattutto in alcuni quartieri che sono particolarmente colpiti da questi fenomeni. Poi c'è un'emergenza sociale. Bologna sta diventando sempre di più una città per ricchi. Chi è sotto una certa soglia di reddito, 1.500 euro e magari anche un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se non ha la casa di proprietà è povero. Pensate alle tante persone, moltissime donne fra l'altro, che hanno rapporti di lavoro part-time, che portano a casa 1.000 euro al mese. Pensate alla massa sterminata di pensionati, non dico quelli alla minima, ma pensionati che prendono 1.000 euro al mese, ma che non riescono più ad arrivare alla fine del mese. E non è un caso che è aumentata la spesa nei discount piuttosto che nei centri commerciali più, diciamo così, griffati, perché la gente non ce la fa più. Adesso poi, in questi giorni, stiamo assistendo a un'autentica catastrofe, costi dei carburanti che sono alle stelle, questo si riverbererà ulteriormente sui prezzi dei generi di prima necessità, e poi c'è un precariato che è diventato insopportabile, cioè ormai le giovani generazioni sono condannate a una prospettiva di precarietà. Quindi noi riteniamo che il Comune, a partire dal 6° deve finire, chiudere la stagione della precarizzazione anche dei suoi rapporti di lavoro, deve smetterla di esternalizzare servizi che poi vanno a finire cooperative che pagano meno i lavoratori e con dei contratti di lavoro precari. Cioè bisogna tornare a un'idea di un mercato del lavoro di qualità, perché se Bologna non fa questa scelta, pian pianino diventerà sempre di più una città attrattiva per chi? Guardate il fenomeno degli studenti universitari. Com'è che arrivano a Bologna molti studenti universitari dall'estero che si possono permettere di pagare 1.100 euro? Sta cambiando la composizione sociale degli studenti fuori sede, perché ormai le famiglie normali fanno fatica a mandare i figli all'università, a maggior ragione se sono di fuori. Quindi c'è un'emergenza sociale da questo punto di vista.
3: Il vostro obiettivo è andare al ballottaggio?
1: Il nostro obiettivo è costruire una coalizione per arrivare al ballottaggio e portare l'Epore e la sua maggioranza al ballottaggio.

0: E basta con il ballottaggio.
1: Obiettivo ambiziosetto, lo riconosco, però pensiamo che sia possibile.
2: Possibile perché c'è malessere in città, dice lei?
1: Sì, perché a Bologna c'è un malessere diffuso. Adesso io metto da una parte il malessere che è derivato dai lavori per il tram, di cui peraltro io sono un tifoso assoluto, diciamo. Cioè, capisco che una parte di malessere è legato anche alla condizione quotidiana, che deve andare a lavorare, cioè, eccetera. Ma non è quello il malessere al quale noi facciamo riferimento. Noi facciamo riferimento al malessere dei ceti popolari, cioè le persone normali, quelle che lavorano ma non riescono ad arrivare alla fine del mese, ai pensionati che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Noi parliamo di questo, per questo parliamo di un malessere, perché è un malessere appunto sociale, e c'è un malessere che riguarda la qualità della vita, perché in alcune zone della città si vive male. Pensate a quelli che stanno sotto le rotte degli aerei che vanno in aeroporto. Abbiamo un aeroporto che era nato come un aeroporto che doveva portare a Bologna 1 milione di persone all'anno, serviva in origine, perché Bologna è una città proiettata sui mercati internazionali, ha una grande manifattura che esporta in tutto il mondo, una manifattura di qualità, quindi gli imprenditori dovevano giustamente muoversi. Adesso arrivano 10 milioni e mezzo di turisti, ma vi rendete conto il numero di rotte che... E come è noto, il traffico aereo è una delle principali cause di inquinamento ambientale e acustico. In più vogliono fare l'allargamento del passante autostradale, che è una follia totale quella lì, una follia totale. In tutta Europa si stanno facendo scelte completamente diverse, si interrano i tracciati autostradali che passano nelle città. Perché si interrano? Perché in quel modo lì contieni le emissioni, sopra ci fai dei parchi, insomma, ricostruisci la struttura della città. Qui stiamo andando avanti, cemento a rotta di collo e aumento vertiginoso dell'inquinamento ambientale. La qualità dell'aria in Bologna è tremenda, lo è in tutta la pianura padana, ma appunto a Bologna dovremmo provare a fare una cosa che va in direzione esattamente contraria.
3: Hai detto che nella coalizione che vorreste costruire ci sarebbe spazio anche per Uniti per Bologna. Chiaro che non è una questione identitaria, ma dialogare con Fabia può non essere immediato, no? Come, insomma, conoscendovi.
1: Non è che può esserci anche. Noi ci rivolgiamo esplicitamente a Uniti per Bologna, a Prospettiva Comune e a Bologna che respira, che sono le tre realtà che si sono fin qui delineate. A loro proponiamo di costruire questa coalizione, così come proponiamo lo stesso ragionamento a tutto quello che si è mosso in città sui temi, in particolare quelli ambientali, a quelli che si sono mossi sul tema sociale, e proponiamo una coalizione nella quale siamo tutti pari, abbiamo tutti la stessa dignità, piccoli e grandi. Naturalmente c'è da fare discussione impegnativa sul programma. Noi abbiamo messo in campo una serie di proposte. Non è che riteniamo che le nostre proposte sono la Bibbia, intendiamoci. Ve le vorremmo confrontare con gli altri per arrivare a un programma comune, cioè fare una coalizione, un programma comune e candidati condivisi da tutti quanti.
2: Quindi il candidato condiviso da tutti quanti che sarà scelto poi nella fase successiva?
1: Il candidato, secondo me, è il tema che arriva all'ultimo, come direbbe la mia nonna. Cioè, prima bisogna fare tutto il resto, bisogna verificare se ci sono le condizioni per fare una coalizione, concordare un programma, mettersi intorno a un tavolo e concordare il programma. Poi a quel punto si pone il tema di chi è il candidato sindaco. Tenete conto che c'è anche tutto il tema dell'elezione dei quartieri, che non è banale, perché anche lì i quartieri poverini sono messi malissimo, perché non conta praticamente niente, e noi pensiamo che sia indispensabile una riforma dello statuto del comune, perché così non va bene, perché è una partecipazione del tutto, diciamo, irrilevante quella che si realizza adesso. Quindi bisogna affrontare anche quel capitolo lì. Però il tema dei nomi è un tema che proprio viene proprio finito tutto il resto del lavoro, che è già abbastanza impegnativo di suo.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo nella seconda parte con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
3: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
2: Il Congresso spagnolo ha bocciato il piano casa di Pedro Sanchez. I due decreti, che contenevano misure contro l'emergenza abitativa, sono stati bloccati dal voto contrario del Partito Popolare di Vox, ma anche del partito indipendentista catalano Junts. Tra le norme, il blocco degli sfratti delle persone vulnerabili fino al 2030, lo stop agli acquisti di immobili da parte di fondi di speculazione immobiliare, oltre a sovvenzioni per l'acquisto della prima casa e al rinnovo automatico dei contratti di affitto in scadenza. Ora emerge l'ipotesi di un voto anticipato.
1: Inizierà tra poco alle 18 il Consiglio dei Ministri, in cui il governo approverà il quadro di finanza pubblica e darà il via libera allo scostamento di bilancio per attivare la clausola di salvaguardia su energia e riarmo. Nonostante i conti fragili, il governo ha raggiunto un accordo per indebitarsi in spesa militare per circa 14 miliardi nei prossimi 2 anni. Il ministro della difesa ne avrebbe voluti 8 di più. Vedremo se ci saranno le condizioni nel 2028, ha commentato Crosetto. Altri 14 miliardi saranno usati per le spese relative all'energia, che saranno definite nella manovra economica.
2: L'Europa cede a Trump sul rilascio delle riserve di gasolio. In sede di G7, presieduto dal presidente francese Macron, gli stati hanno deciso di rilasciare 100 milioni di barili dalle proprie riserve strategiche nei prossimi 4 mesi. Esulta il presidente americano, che aveva minacciato di tagliare le importazioni di combustibile all'Europa. Scongiurato il divieto all'export di diesel, è stato il commento della presidente della Commissione von der Leyen.
1: La direzione del Partito Democratico ha approvato all'unanimità la relazione della segretaria Elly Schlein. L'ala riformista del partito però non ha partecipato al voto. Sul programma ci sono ancora alcuni nodi da chiarire, ha spiegato Lorenzo Guerini, per motivare la mancata partecipazione al voto nella sua relazione. La segretaria ha parlato del governo, elencando 10 flop e promesse tradite su tasse, pressione fiscale, natalità, precarietà, carovita. Il passaggio ha dato vita a un vota risposta a distanza tra lei e Meloni, ma Schlein si è rivolta indirettamente anche al Movimento 5 Stelle e a Conte, rivendicando la guida del campo largo.
2: Slitta al 2027 il bonus libri, istituito nella scorsa manovra economica con una dotazione di 20 milioni di euro annui per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari con ISEE sotto i 30.000 euro. Erano già risorse del tutto insufficienti e ora le famiglie che l'anno scolastico lo hanno già iniziato e pagato restano senza nemmeno quelle. Un inganno che pagheranno le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, è stato il commento di Emiliano Fossi del PD.
1: Mio nonno fece una società con Silvio Berlusconi nel 1969-70 per investire soldi suoi e di altre persone. Lo ha detto il boss mafioso Giuseppe Graviano, rispondendo ai PM come test al processo Baiardo di Firenze. Graviano ha anche detto che fu suo nonno a presentargli Berlusconi tra il 1982 e il 1983. Sono le 17.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30.
0: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia Romagna. Bologna potrebbe ospitare il CPR dell'Emilia Romagna. Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino, il Viminale avrebbe individuato nel CAS di Via Mattei, nell'ex caserma Chiarini, la sede preferita per il nuovo centro di permanenza per i rimpatri, con oltre 100 posti. L'ipotesi arriva dopo l'annuncio del ministro dell'interno Matteo Piantedosi sull'avvio delle procedure per 6 nuovi CPR in Italia. Tra le alternative per l'Emilia Romagna ci sarebbero anche Modena e Ferrara. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, contrario alla realizzazione di un CPR in città, ha dichiarato di non avere informazioni in merito. La struttura di Via Mattei ha già ospitato in passato CPT, CARA e CIE. Resta aperto il confronto sulle cause della morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio al Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. Oggi si è svolta la riunione tra i consulenti della procura e i periti delle parti, mentre la relazione definitiva dell'autopsia è attesa tra circa 3 settimane. Secondo il legale della famiglia Fabio Anselmo, la causa del decesso sarebbe l'asfissia provocata dalla posizione di contenimento, mentre la presenza di cocaina non sarebbe sufficiente a spiegarne la morte. Di parere opposto la difesa dei due poliziotti, secondo cui la sostanza potrebbe avere avuto un ruolo determinante. Alle 18 di questo pomeriggio al complesso del Baraccano a Bologna si terrà l'incontro Avevamo detto mai più, prima le persone, non le frontiere, organizzato da una rete di associazioni a 13 anni dalla strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, in cui morirono 368 persone. Al centro del confronto le politiche migratorie in Europa e negli Stati Uniti, i centri di permanenza per i rimpatri e il linguaggio utilizzato nel racconto delle migrazioni. Amalia Goffredo di SOS Mediterranee.
2: È il nostro appuntamento annuale in commemorazione della strage di Lampedusa, però dati i tempi è particolarmente importante. Infatti non parliamo solo di una commemorazione, ma di un momento di approfondimento e di lotta contro anche tutto l'uso razzista del linguaggio, sulla falsità, le bugie che vengono continuamente dette riguardo i temi della migrazione e su questo fascismo che avanza attraverso infinite forme. Quello che vogliamo dire è che oggi parlare di migrazione riguarda tutti, perché somiglia un po' a quello che accadeva in anni lontani, in cui prima toccava a loro, poi un po' alla volta è toccato a tutti.
1: Il cinema Arlecchino di Bologna ha un nuovo futuro. La storica sala di Via delle Lame è stata definitivamente acquisita da Pop-Up Cinema dopo la riapertura nel 2023. La società punta a rilanciare la sala mantenendone la vocazione culturale anche attraverso la collaborazione con la Cineteca. Nel 2027 è previsto un aggiornamento tecnologico con la proiezione in 4K e interventi sugli impianti audio e video. Andrea Romeo, General Manager di Pop-Up Cinema.
3: Rispetto al fatto che sia una monosala, questa è un'intenzione chiara mia, un'intenzione che viene anche dall'analisi delle necessità delle manifestazioni cittadine, quindi del cinema ritrovato, del biografilm, dei tanti festival ed eventi e momenti in cui la città ha bisogno di ritrovarsi in una sala da 460 posti, che non diventi 3 sale da 100 o da 80. Soprattutto poi quello schermo per me ha un rapporto con la sala digradante, fatta ad anfiteatro, cioè è veramente un posto dove si vede e si sente benissimo e dove, grazie anche alle innovazioni che metteremo in campo nel 2027 con Cinemeccanica, porteremo il meglio della tecnologia più d'avanguardia.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Toscana. Al CNR cresce la protesta per il rischio di mancato rinnovo dei contratti di centinaia di ricercatori precari. A Sesto Fiorentino sono circa 50 i lavoratori che potrebbero perdere il posto dal 1 febbraio, mentre a livello nazionale sarebbero circa 1 migliaio. Molti sono precari da anni, in alcuni casi da oltre un decennio. Il consiglio di amministrazione del CNR ha introdotto un limite complessivo di 30 mesi per i contratti a tempo determinato, mettendo a rischio chi ha già superato quella soglia. La FLCCGL chiede di rivedere la decisione e avviare un piano di stabilizzazioni, sottolineando il rischio di perdere competenze maturate anche nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. La prossima settimana è previsto un incontro tra CNR e sindacati. Ancora una morte sul lavoro in Toscana. A Pistoia un operaio moldavo di 43 anni, Ion Romanu, è morto ieri dopo essere precipitato per 8 metri dal tetto di un capannone nella zona industriale di Sant'Agostino mentre installava pannelli di copertura. La procura ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza, compreso l'eventuale utilizzo delle imbracature. È la 32esima vittima sul lavoro in Toscana dall'inizio dell'anno, circa 3 al mese. I sindacati chiedono di mettere la sicurezza prima delle esigenze produttive. Cordoglio e indignazione anche dal vescovo di Pescia e Pistoia, Augusto Mascagna, secondo cui queste morti non possono essere considerate fatalità, ma richiamano la responsabilità collettiva.
0: Topico.
1: Infine la Lombardia, tensione nel centro-sinistra milanese dopo le dichiarazioni di Pierfrancesco Maiorino sulla cementificazione della città. Il sindaco Giuseppe Sala replica definendo una bufala l'accusa di un eccessivo aumento del cemento e cita uno studio del Politecnico secondo cui il volume edificato sarebbe cresciuto dello 0,37% in 10 anni, mentre il verde sarebbe aumentato del 20%. Sala critica anche l'idea che Milano sia in mano ai fondi e invita a discutere nel merito del rapporto tra pubblico e privato e delle politiche abitative. Il sindaco annuncia infine che non commenterà più le dichiarazioni di Maiorino per evitare ulteriori divisioni nel centro-sinistra. Maiorino si sta avvicinando alla candidatura alle prossime comunali. A Milano uno studente di 20 anni è stato aggredito nella notte tra lunedì e martedì davanti al liceo Einstein. Secondo quanto riferito dal collettivo politico Einstein, il giovane stava rimuovendo alcuni manifesti di blocco studentesco, organizzazione giovanile di Casa Pound, quando sarebbe stato circondato da una dozzina di militanti e colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Lo studente ha riportato una frattura cranica, è stato operato al policlinico e ha una prognosi di 30 giorni. AVS e PD hanno parlato di aggressione neofascista e denunciato metodi squadristi. Il sindaco Giuseppe Sala ha espresso solidarietà alla vittima. Sinistra Italiana ha annunciato un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le parole di Elisa del collettivo studentesco Einstein.
4: Lunedì

0: ha visto i ragazzi di blocco studentesco, che per chi non lo conoscesse è una delle realtà principali che si dichiarano appunto neofasciste a Milano. Stavano facendo il loro attacchinaggio e non è la prima volta, cioè è già successo che facessero attacchinaggi, volantinaggi, noi abbiamo sempre strappato i poster piuttosto che cercato anche un dialogo con loro per allontanarli dalla nostra scuola. Comunque questo ragazzo era davanti alla nostra scuola, vedendoli ha preso il telefono, ha chiamato una nostra amica per avvisarla, per capire cosa fare, e loro hanno notato questa cosa. Subito dopo loro se ne sono andati, il nostro amico è andato verso i poster a fianco al cancello principale della scuola e li ha strappati. Davanti alla nostra scuola c'è un piccolo parco, quindi è entrato nel parco per lavarsi le mani dalla colla, e l'hanno raggiunto verso il parco. Erano 3 macchine, 12 ragazzi che l'hanno accerchiato, lui era in bici, l'hanno colpito alla testa con un vetro, con una bottiglia, quando lui era ancora in bici. Lui vabbè, ovviamente ha cercato di scappare, è caduto e niente, loro avevano ancora un casco e l'hanno appunto accerchiato e gli hanno messo le mani addosso. Ieri è stato operato, ha appunto avuto un trauma cranico, quindi appunto gli hanno sostituito una parte di cranio con una placca in titanio.
1: Topico.

E noi siamo arrivati al termine di questa puntata di What a Mess, che è anche l'ultima della settimana. Ci risentiamo lunedì a partire dalle 17. Io vi ricordo che per riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it. Sempre sul sito trovate anche Topico nella sua versione integrale, ma è disponibile anche sulle principali piattaforme di podcast. Dopo di noi Oglioni di Ska con Peter Skanking. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: Che cosa significa raccontare la realtà attraverso un'immagine? È questa la domanda che attraversa l'ottava edizione di Closer, dentro il Reportage, il festival di fotografia sociale e documentaria che torna a Bologna e Budrio dal 2 al 25 ottobre. A parlarle con noi oggi c'è Ivano Adversi, organizzatore del progetto. Benvenuto.
1: Ciao, grazie. Dunque, come hai detto tu, il festival Closer, dentro il Reportage, appunto, racconta la realtà, per quanto la fotografia possa raccontare la realtà. Il nostro è un festival di fotografia sociale e documentaria, ed è appunto all'ottava edizione, e noi cerchiamo di raccogliere in questo festival delle testimonianze di fotografi, appunto reportagisti, cioè quindi di fotoreporter, che in giro per il mondo, in Italia e in altri posti, raccontano quello che hanno incontrato. Possono andare da situazioni come è successo per esempio a Roma, nei torri di Roma, fino all'Iraq, fino alla zona della Repubblica del Congo, ai confini con il Ruanda e con la Tanzania, dove ci sono tutti quei problemi che sappiamo, tra di guerre diciamo locali, che però sono anche crisi internazionali. Ecco, quindi per noi vuol dire un po' questo discorso di closer, cioè quindi più da vicino e proprio dentro il reportage, raccontare appunto, come dicevo, la realtà e farla raccontare soprattutto a fotografi che sono di livello internazionale, hanno vinto premi al World Press Photo, hanno vinto premi al Festival Visa pour l'Image, che è uno dei festival più prestigiosi al mondo di fotogiornalismo, e così via. Ecco, questo è un po' quello che noi facciamo in questo festival tra Bologna e Budrio. Il festival è diviso in due parti. Una parte è il concorso, un bando che noi promuoviamo appunto in occasione del festival, per fotoreporter. Sono fotoreporter magari anche non professionisti, ma molti professionisti. E quest'anno abbiamo avuto più di 100 lavori, quindi già l'idea di portare 20 foto che raccontino qualcosa è diverso da quello che può significare mandare una foto singola in un concorso e sperare che sia la più bella. Qui bisogna essere in grado di raccontare bene, sia da un punto di vista estetico che ovviamente di contenuti, quello che succede. E poi invece ci sono alcuni fotografi, per l'esattezza 6, che vengono invitati da noi a presentare i loro lavori al festival. Già nell'edizione 2024, che è stata la prima edizione che ha trasformato il festival in una biennale, c'erano già nomi importanti, vincitori di premi World Press Photo, premi internazionali. Anche quest'anno abbiamo, un parterre de roi abbastanza importante, faccio solo due brevi riferimenti, anzi tre. Abbiamo una mostra di due fotografi africani che vengono dai rincontri di Bamako in Mali, che è uno dei festival più importanti della fotografia africana, che presenteranno appunto due reportage su due paesi dell'Africa. Abbiamo inoltre una mostra storica, ogni anno noi introduciamo una mostra storica in collaborazione con alcuni musei. Questa mostra storica racconta la storia di una delle stoffe più famose al mondo, l'Iris Tweed, che viene fatta in Scozia, in quest'isola delle Orche, delle Ebridi esterne, dove vengono confezionati vestiti di gran classe. Soprattutto la stoffa viene fatta a mano, viene fatta da artigiani. Queste sono due mostre abbastanza importanti. In più, a Budrio quest'anno avremo anche due mostre che vengono dal bando internazionale al quale accennavo prima. Una è della vincitrice del premio Closer, Marie-Lise Vigneault, e la seconda invece è della vincitrice di un premio speciale che intitoliamo ad Alex Nazzaro, che è un appassionato, non era proprio un fotografo, ma un appassionato di fotografia che purtroppo è morto. Le mostre sono tutte visibili a Budrio, quelle che ho accennato prima, mentre a Bologna, in via Sant'Isaia, avremo quattro mostre di fotografi che sono stati selezionati da una giuria molto importante composta da critici fotografici, fotografi e giornalisti, che sono state selezionate da questa giuria all'interno del bando che dicevo prima di 100 lavori. Ne sono stati selezionati quattro e verranno esposti in via Sant'Isaia 90 presso la QR Photo Gallery, che è sempre un appuntamento importante anche in altre occasioni dell'anno, ma quest'anno vede poi dei lavori molto particolari sull'Iraq, su Sudafrica e così via, sono molto cose molto singole, molto particolari, perché sono non parlano di geografia, ma parlano di sociale, parlano appunto di fotoreportage, di fotogiornalismo.
0: Grazie mille, Ivano.
1: spero di vedervi numerosi alle due inaugurazioni, venerdì, domani, quindi 2 ottobre alle 17.30 a Bologna presso la QR Photo Gallery in via Sant'Iseio 90, e sabato 3 ottobre ci sarà il brindisi di apertura alle 17 a Budrio, nella sala ottagonale delle Torri dell'Acqua, via Benni 1. Magari ci vediamo in queste occasioni e avrete modo di vedere mostre di livello sia qualitativo che di contenuti a livello internazionale. Grazie.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22 al Cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
7: Radio Città Fujiko 103.3.

0: Un buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fucico, ben trovati a una nuova scancheggiante puntata di Oglioni di Ska, tutti i venerdì dalle 18 alle 19 sui 103.1 FM in compagnia del vostro Peter Skanking, che oggi non sarà da solo. È tornato un nostro graditissimo ospite, amico, qui nei nostri studi per parlare di un importantissimo evento legato alla musica ska che ci sarà domani all'Arcistella di Trecasali, ovvero il quarto raduno di Italian Ska, e diamo il benvenuto ai nostri microfoni a colui che l'ha organizzato da 4 anni e organizza questo evento raduno Italian Ska, ovvero il nostro caro Rino.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito Peter, è sempre un piacere venire al tuo programma.
0: È sempre un piacere per noi ospitarti, ormai sei stato qui parecchie volte, tornerai prossimamente, poi diremo anche
1: il perché.
0: Intanto oggi ci dedichiamo a questo quarto raduno Italian Ska che ci sarà domani sera con 4 band che si alterneranno sul palco. Se vogliamo dire intanto quali sono le band?
1: Beh, allora ci sono intanto gli Ondes, poi ci saranno i Troublemakers di Parma, poi verranno gli Scarabazzù da Torino e i Magnetics.
0: Magnetics, e poi ci sarò anch'io.
1: Certo,
0: a mettere...
1: scusami, hai ragione.
0: Parlavamo
1: di band.
0: Esatto. Infatti, ho aggiunto io che ci sarò anch'io a mettere un po' di musica prima, dopo il concerto e durante i cambi palco. E quindi oggi ascolteremo le varie band, le 4 band che si alterneranno domani sera sul palco, e ascolteremo anche un contributo audio che ci hanno mandato le varie band per farci un saluto, per ricordare l'evento di domani. Intanto vi lascio il nostro numero se volete mandarci voi un messaggino mentre ci ascoltate, ovvero il 333 180 9494, SMS, WhatsApp, Telegram, oppure c'è anche la nostra pagina Facebook Oglioni di Ska. E iniziamo, partiamo dalla prima band che salirà sul palco, ovvero l'Ondes, e ci ascoltiamo questo loro brano intitolato Re della Montagna. Anzi no, dovevamo ascoltare prima,
1: mi ero perso
0: Rino, dovevamo ascoltare, abbiamo una novità, perché finora avevamo dato come sigla di Italian Ska quella di Rimozione, che comunque scrissero tanti anni fa.
1: Esatto, no, è successo praticamente che un ragazzo, un amico, Stefano Paoli, un giorno mi ha inviato un brano, premetto, con l'intelligenza artificiale, ed è un bel... essendo anche con l'intelligenza artificiale, io lo utilizzo per jingle quando propongo qualche evento che creo io, roba del genere. Comunque devo dire tante grazie a Stefano Paoli, e continua anche su questo lavoro con l'intelligenza artificiale,
0: se
1: fai dei bei lavori, va.
0: È molto bravo, infatti prossimamente faremo qui una puntata apposita proprio sullo ska creato con l'intelligenza artificiale. Intanto ci ascoltiamo questo brano che ha creato proprio per Italian Ska con il suo progetto, si chiama The Chaotic Ska Collective, e ascoltiamoci Italian Ska.

0: questo era appunto Italian Ska del progetto The Chaotic Ska Collective di Stefano Paoli, che ringraziamo. Ovviamente, essendo fatto con l'intelligenza artificiale, si sente insomma che non è prodotto da una classica band, però insomma è comunque una bella idea, un bel regalo che ha fatto.
1: Indubbiamente è stata una bella sorpresa, sinceramente è stata una bella sorpresa.
0: Lo ringraziamo e ricordiamolo, visto che ci siamo, che tutto questo, il raduno, nasce dal tuo gruppo Facebook.
1: Sì, Italian indubbiamente Ska, dal gruppo Italian Ska, e devo sempre ringraziare sia la Lilli che Fulvio, che mi hanno introdotto in questo mondo che sinceramente per me era completamente oscuro. Si sta crescendo, cresciamo sempre insieme, cerchiamo di collaborare, perché la mia idea, e tu lo sai benissimo, è cercare di fare crescere l'Italia, lo ska in Italia. Ecco perché Italian Ska. Esatto. Grazie di nuovo Fulvio e la Lilli.
0: Esatto, perché prima di quel gruppo, insomma, tu non avevi mai organizzato.
1: No,
0: eventi,
1: assolutamente. Quindi era stato sempre il mio sogno, effettivamente, organizzarlo. Poi, in combinazione, ho trovato due persone che erano introdotte nel campo, erano specializzate nel campo, e abbiamo fatto tre bei progetti. E spero che anche questo progetto, il quarto raduno, abbia successo.
0: Speriamo, speriamo, infatti invitiamo tutti gli ascoltatori domani sera al quarto raduno, appunto all'Arcistella, che quest'anno non si tiene a Parma ma a Trecasalme.
1: A Trecasalme, a 20 minuti da Parma, e anzi molto comodo da raggiungere tramite autostrada per chi viene dal nord. Invece prima di arrivare a Parma c'è la deviazione per Trecasali. Si va, prende questa autostrada, lì finisce l'autostrada, e poco a 5 km nemmeno c'è il locale. È la stessa cosa dalla 1 venendo dal sud, oppure venendo dalla Liguria, c'è l'uscita proprio del casello a Trecasali.
0: Ok, bene, quindi anche facile da raggiungere. Intanto l'hai citato, salutiamo Fulvio che ha scritto un messaggino con qualche emoticon. Ciao caro Fulvio, e noi adesso andiamo appunto alle band, come avevamo annunciato prima. Partiamo con la prima band che si esibirà domani sera, ovvero Londes, e ci ascoltiamo il loro brano Re della Montagna.
2: Oh, porta pazienza, io arrivo, sono Dragnir.

0: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
1: Qui nelle loro canzoni c'è sempre qualche audio divertente dell'Ondes, tra l'altro ricordo stati l'anno scorso qui non si studia a presentare il loro album, ci hanno fatti tantissime risate, sono super simpatici come sentirete a breve anche nell'audio che ci hanno mandato in occasione dell'evento di domani. Volevo intanto leggerti che c'è scritto Fulvio: un saluto a te a Rino. Gli Ondes sono fra l'altro una storica scade menziale dell'Appennino, ora hanno lo special guest Dudu dei Modena City Rap, loro concittadino. Tra l'altro loro vengono dai Dolce Uchessina, che era la band originale, poi hanno cambiato negli Ondes. E prima di ascoltare loro ti volevo giusto chiedere, Rino, anche quest'anno insomma altre band, come le abbiamo scelte ste band? Anche qui
2: niente, diciamo che sono, non diciamo a caso, no, perché per gli Scarabazzù diciamo che avevamo iniziato un progetto, perché quando avevo fatto quell'evento su a Torino in rimozione rimozione e gli Scarabazzù, parlando del raduno, mi avevano chiesto che gli sarebbe piaciuto venire giù anche a raduno di Parma, e abbiamo fatto il possibile di. Poi i Troublemakers, perché giocano in casa,
1: e fanno la doppietta, tra l'altro,
2: e fanno la doppietta, questa è una cosa, esatto,
1: questa, i primi a fare
2: esatto, i primi che a fare la doppietta. Gli Ondes, perché ho avuto il piacere di parlare con loro, mi sono, come hai detto tu prima, molto simpatici e tutto, è importante dare spazio magari anche i gruppi che magari non si sentono tanto nei vari social, roba del genere. E poi i Magnetics, che dobbiamo dire, non diciamo niente dei Magnetics, esatto, loro parlano da soli.
1: Esatto. Allora adesso ci ascoltiamo prima il contributo audio che ci hanno mandato Londes e poi un altro loro brano, quindi sentiamoli.
3: Boh, io direi che dovremmo esserci. Ciao Peter Skanking, ciao Italian Ska, ciao.
4: Per la radio.
3: Esatto, stiamo facendo un disclaimer per la radio.
4: Per la radio.
3: Ma soprattutto per il concerto del 3
4: per
3: di ottobre, dove all'Arcistella, tra Casali e Parma, ci saranno i Magnetics, i Troublemakers, gli Scarabazzù e noi Ondes, tutti tranne
4: per la radio.
3: Tranne Billy, perché Billy ha deciso. Billy in realtà ascolta il country, a Billy gliene frega di andare. Lui sarà fuori dall'Arcistella a guardare i balloni, farà quelle robe lì. Va bene, ci siamo noi, noi apriremo il concerto, quindi le vostre membra stanche balleranno, se poi c'hanno voglia, con noi e poi tutti gli altri gruppi belli. Grazie a Italia Ska che organizza il concerto, grazie a Rino, grazie a Peter Skanking, noi siamo Londes. Oh,
4: aiutiamo di fare il casino con la gente che
3: dorme. Vedi che siamo carichi. Ciao a tutti, a presto. Poi a sabato, in realtà. Ma vedi che sei esagerato.
4: No, c'era.
5: Te sì che stai bene al mondo.

0: E questi sono Londes con il brano Super Sole, sia questo che quello abbiamo ascoltato prima era dall'album Tipi Duri che hanno pubblicato l'anno scorso e prima abbiamo sentito l'audio che ci hanno mandato gli Londes.
1: Molto simpatici veramente.
0: Grazie mille Londes, simpaticissimi, tra l'altro l'audio che mi hanno mandato durava qualche secondo in più, ho dovuto tagliare perché c'era qualche bestemmia in mezzo che purtroppo non possiamo far sentire, però io me lo sono salvato, me lo tengo con conservato perché era ancora più bello.
1: Poi me lo fai sentire, certo, in privata sede.
0: Esatto. E adesso mettiamo da parte Londes, passiamo alla seconda band che salirà sul palco del raduno Italia Ska, ovvero gli Scarabazù dalla tua Torino.
1: Metti su Scarabazù.
0: Esatto, i tuoi compaesani, andiamoci ad ascoltare subito un loro brano, ho selezionato questo, Non riesco a stare fermo.

0: E in effetti tutti quanti noi che amiamo lo ska, quando lo ascoltiamo,
1: non riusciamo a stare fermi.
0: Infatti questo potrebbe essere proprio un inno rappresentativo, diciamo, dello ska in generale.
1: Però io non sono riuscito a trovarlo per poterlo mettere come sigla sugli eventi o roba del genere. Anzi, ne parlerò con Sergio che lo pubblichi, così lo posso utilizzare, ecco.
0: Ok, io non le faccio queste cose, quindi non sono molto pratico. Io già tanto che li uso sti social. Comunque questo era dal loro album omonimo, Non riesco a stare fermo, del 2005, e adesso ci ascoltiamo anche il contributo audio che ci hanno mandato gli Scarabazzù per l'evento di domani. Dopo ci ascoltiamo il loro brano Ferma il tempo e dopo andiamo direttamente in pubblicità e poi rientriamo dopo con i Troublemakers e i Magnetics, ascoltiamo le altre band di domani. Intanto questo è il saluto degli Scarabazzù.
2: Buonasera a tutte e a tutti, qui Sergione degli Scarabazzù. Che dire degli Scarabazzù? Ci avviamo ad ampi passi verso il trentennale della nostra attività live. Veniamo da un momento storico che ci ha visti allontanarci dai palchi e ritornarci grazie alle insistenze e all'amicizia e alla stima reciproca che ci lega con Rino e con Italian Ska. Veniamo da Torino, una città che al mondo del levare è particolarmente legata. Insomma, negli anni 90 abbiamo visto gruppi dominare le scene della musica indipendente, arrivare da Torino. Noi siamo i figliocci di quella scena, siamo fra i figliocci di quella scena e ne siamo particolarmente orgogliosi. Sabato saremo sul palco dell'Arcistella per il quarto raduno nazionale di Italian Ska. Non vediamo l'ora di esserci, di suonare, di divertirci, di ridere, di bere con voi, con tutti. Quindi un abbraccio preventivo, per il momento solo vocale. Per l'abbraccio fisico ci vediamo tutti quanti sabato 3 all'Arcistella. Ska and roll, stay ska, stay free.

0: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendine, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
8: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
9: Radio Città Fujiko 103.

0: E rieccoci qui in diretta con la seconda parte di puntata di Olio Unidisca, oggi dedicata al quarto raduno Italian Ska che ci sarà domani sera all'Arcistella di Trecasali. La prima parte abbiamo ascoltato l'Ondes e gli Scarabazzù, le prime due band. Adesso ascoltiamo invece le altre due band. Questi erano i Troublemakers con il loro brano 1789, la rivoluzione francese, esatto, che come dicono nel loro testo, insomma, è ancora attuale perché sono passati più di 200 anni, ma siamo ancora lì. E questa è quindi la terza band che ci sarà sul palco, ma c'è anche una bella sorpresa domani sera, perché non c'è solo ska da ballare ma anche ska culturale.
1: Esatto, diciamo. Sì, abbiamo pensato di fare una sorpresa a tutti gli appassionati di Italian Ska. Non so se avete visto sul social, è uscito un libro, Italia in Levare, fatto, creato da me e da Calderone, che mi ha contattato se volevo collaborare in questo progetto, e ho collaborato. È stata una bella esperienza e abbiamo pensato di presentare in esclusiva all'Arcistella di Trecasali, che dico grazie che ci hanno invitato per questo raduno, quarto raduno di Italian Ska, presenteremo in esclusiva il libro, e poi ci saranno anche altre date che organizzeremo per presentare il libro. E niente, ci sarà questa sorpresa, parleremo un po' del libro, come è nato, come non è nato, e ci sarà anche la possibilità di prenotare o di acquistare il libro, non in loco perché le copie ancora non ce le abbiamo, abbiamo solo quelle personali, così okay, avete la possibilità di vederlo e di sfogliarlo.
0: Esatto, quindi una bella notizia, un bel libro sullo ska italiano.
1: Ci partecipano 70 band, più di 350 pagine, poi ne parleremo.
0: Sì, esatto,
1: non spoileriamo adesso, dai.
0: Esatto, ecco. Poi comunque faremo prossimamente una puntata apposita, sì, con te e con l'altro autore qui per parlare più nel
1: con
0: dettaglio.
1: Con Marco.
0: Ecco. Parleremo nel dettaglio di questo libro che non vedo l'ora di leggere. Intanto ascoltiamo un altro brano dei Troublemakers, prima però ascoltiamo anche il loro contributo audio che ci hanno mandato per l'evento di domani.
2: Ciao ragazzi, qui Luca dei Troublemakers, intanto vi saluto e colgo l'occasione per invitarvi sabato 3 ottobre all'Arcistella di Trecasali in provincia di Parma per la quarta edizione dell'Italian Ska Raduno, organizzata da Rino Dell'Ali e tutta la crew di Italian Ska. E ci saremo noi, ci saranno gli Londes, ci saranno gli Scarabazzù e i Magnetics, e ci sarà il DJ set di Peter Scanchi tra un concerto e l'altro, prima e dopo i concerti. Noi siamo, come dicevo, siamo attivi da più di 4 anni circa e abbiamo fatto vari tour in Europa e anche in Italia. Abbiamo 2 dischi alle spalle, un paio di EP, e tra l'altro tra pochissimo, diciamo la prima data sarà proprio il 3 ottobre, partiremo con il tour europeo che toccherà Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Francia, Germania fino a fine gennaio. Tra l'altro abbiamo già ricevuto alcune richieste per dei festival per quest'estate in Germania e in Francia, e siamo molto contenti di quello che insomma stiamo vivendo. C'è un ottimo riscontro soprattutto all'estero, dove ancora la musica viene valorizzata e ascoltata e supportata soprattutto. E niente che dire, venite tutti sabato 3 ottobre all'Italian Ska Raduno, ci sarà da ballare, da divertirsi, da scancheggiare, e ci vediamo lì. Un saluto e ci si vede sabato.
0: E questo era appunto l'omaggio audio dei Troublemakers.
1: Io ne volevo approfittare per fare, li ho già fatti personalmente, e gli auguri a Luca perché ieri ha compiuto gli anni.
0: Ok.
1: Auguri, quindi, Luca.
0: Facciamo anche noi gli auguri a Luca dei Troublemakers. E adesso ci ascoltiamo un altro loro brano, selezionato sempre dall'album King of Chaos che hanno pubblicato quest'anno, il brano che si intitola Ossa Rotte.
3: Datemi un martello, che cosa ne vuoi fare contro il potere internazionale?

0: Ossa rotte per i Troublemakers da questo loro bellissimo album King of Chaos, che anche questo sono venuti a presentarlo.
1: C'ero anch'io.
0: C'eri anche tu, è vero, infatti ti eri imbucato qui alla festa.
1: No, mi avevano invitato, diciamo il vero, mi avevano invitato di venire anch'io.
0: Esatto, beh, eri lì, tanto siete di Parma, esatto. E quindi ti hanno trascinato qui, ma ovviamente...
1: È sempre un piacere uscire con loro ai loro concerti.
0: Esatto, poi tu te li segui tutti i loro concerti.
1: Sì, più la maggior parte sì. Spero di riuscire ad andare anche all'estero con loro, vedere qual è la realtà dei concerti all'estero. Guarda.
0: Infatti, come ci ha detto Luca nell'audio, hanno diverse date all'estero da fare prossimamente. Quindi, insomma, siamo molto contenti per loro.
1: Certo.
0: E sempre in generale, qualsiasi band che va italiana, che va a suonare all'estero, insomma, fa molto.
1: Che il 5 di dicembre a Modena ci sarà un concerto loro con i Los Fastidios.
0: Ok, sì.
1: Al Vibra, mi
0: adesso,
1: sembra.
0: Sì, vediamo. Comunque, avevo letto anch'io che c'era un concerto nelle vicinanze. E poi, appunto, magari sarebbe bello, come dicevi tu, andarli a vedere anche all'estero per vedere. Più che altro sono curioso perché non mi è mai capitato personalmente di vedere una band ska italiana all'estero, per vedere proprio l'accoglienza.
1: L'accoglienza e come si svolgono le serate e tutto, via. Ecco.
0: Esatto, perché spesso mi è capitato di parlare non solo con loro, anche con altri gruppi, soprattutto con i Los Fastidios che hai citato, che loro suonano praticamente
1: all'estero,
0: solo
1: all'estero. Esatto.
0: Molte band come loro mi hanno raccontato che comunque c'è un approccio diverso, che lì se il concerto inizia alle 7 di sera la gente va lì alle 7, non come qui che insomma arrivano tutti tardi, si perdono magari la prima band, se c'è il gruppo Spalla che è un gruppo semi sconosciuto, oppure
1: sì,
0: vanno a sentirlo, quindi c'è proprio un approccio diverso,
1: diverso.
0: Proprio nell'andare ai concerti,
1: penso che sia una mentalità diversa, via, ecco.
0: Esatto. Diciamo che sta cosa c'era anche un po' in Italia prima, si è un po' persa negli anni, perché ricordo insomma, da 23 anni che sto a Bologna, era proprio diverso quando andavo ai concerti 20 anni fa, anche il gruppetto insomma che nessuno conosceva nel localino, c'era,
1: esatto,
0: un sacco di gente,
1: certo,
0: che andava,
1: certo,
0: a sentirselo,
1: certo.
0: Adesso purtroppo è un po' calata la scena, purtroppo.
1: No dai, su che Italian Sky con tutti i suoi collaboratori, con Fulvio, con la Lilli, teniamo duro e andiamo avanti, e c'è tanta gente che ci segue nel gruppo di Facebook, sono più di 5.500 iscritti, non ci sono tutti i 5.500 iscritti che guardano ogni giorno Italian Ska, però è già un bel movimento, via.
0: Esatto. Quanti anni so che è nato il gruppo? 5 anni almeno?
1: 6 anni all'incirca, 6 anni a livello di gioco, poi è iniziato da 4 anni a diventare una cosa seria, via, esatto.
0: No, però è molto bella insomma questa cosa, che è per gioco così,
1: sì.
0: Tu un giorno hai detto fammi creare un gruppo per appassionati di Italian Ska, hai creato una comunità.
1: Esatto.
0: Non è solo un gruppo di ricamo e cucito,
1: esatto.
0: O per scambiarsi le ricette,
1: esatto.
0: Insomma, non
1: no,
0: è un gruppo,
1: esatto,
0: da casaling, però insomma.
1: Poi, a me, diciamo chiaramente che c'è tanta gente che segue assiduamente, come Manu da Torino, come tanti altri che adesso non voglio citarli, sennò facciamo una lunga schiera, però diciamo che è abbastanza seguito, diciamo che anche è un punto di riferimento per tutti gli eventi che ci sono in Italia, anche quelli che non ha organizzato Italian Ska, ecco.
0: Esatto, sì, ci sono tanti appassionati insomma, certo, che lo seguono, io pure insomma da quando ci sono entrato mi sento proprio parte,
1: sì,
0: di una,
1: esatto,
0: di una comunità.
1: È una famiglia,
0: esatto,
1: una famiglia.
0: Infatti ti ringrazio, non solo privatamente, l'ho fatto tante volte,
1: sì,
0: lo faccio anche pubblicamente, perché anche grazie a te ho avuto questa idea di esplorare lo ska italiano qui in radio, ho iniziato un paio
1: e io devo dire grazie anche a te, lo dico, adesso me l'hai tirato fuori, e devo dire grazie anche a te, se io sono riuscito a trovare tanti gruppi per fare pubblicare questo libro, grazie a te, perché dai tuoi programmi prendevo i nomi delle band, li contattavo e poi bla bla bla bla, ok, via.
0: Esatto, sì, infatti io presi spunto dal tuo gruppo, ho detto ma fammi approfondire un po' lo ska italiano, perché ne avevo sempre parlato negli anni, mo sono 15 stagioni, sono 16 esatto. stagioni di questo programma, ne avevo sempre parlato lo ska italiano, ma sempre più o meno le band quelle più famose, più note, però mi sono detto ce ne sono tantissime esatto. di band, fammi andare un po' a scoprire anche quelle che non conosco. E da lì, da quando ho iniziato, tutte le regioni ho esplorato da cima a fondo, ne sono uscite fuori 200 di band.
1: Hai fatto un lavorone non indifferente, un lavoro non indifferente, sinceramente.
0: Infatti, dai. Sì, devo ringraziare anche internet, perché certo. c'è da dire, senza l'internet sarebbe stato molto più difficile, però insomma ho scoperto una marea di band che non ho mai sentito nominare, che non avrei mai conosciuto senza questa mia ricerca, e quindi ho ridato vita a molte band che molti nemmeno se le ricordavano, e quindi mi ha fatto molto piacere esplorare questo mondo che ancora non è finito,
1: allora devo prendere ancora appunti,
0: dovrei fare un secondo libro,
1: mi sa che faremo un altro secondo. Ci sono già 10 band che sono interessate, che non sono riuscite a mandarci materiali in tempo, che sono interessate a esserci nella seconda nel secondo volume.
0: Hai detto che sono una settantina.
1: Settantina,
0: quindi a voglia ce ne sono. Io ne ho trovate più di, saranno
1: ma magari
0: 200,
1: sai anche quindi. Band che avevo contattato che non, magari non credevano, vedendo l'uscita di questo libro, si invoglieranno e ci manderanno esatto. il materiale per poter fare il secondo volume.
0: Esatto. Va bene, adesso torniamo al raduno, dobbiamo ascoltare l'ultima band che salirà sul palco, ovvero i Magnetics, la band di Olli Riva degli Shandon, che quest'anno ha pubblicato un nuovo album che si intitola Undercover Deluxe Version, sì. con tutte cover molto belle, e ce ne ascoltiamo un paio. La prima è questa di On the Road Again.

0: On the Road Again per i Magnetics. Questa era la cover di un brano di Willie Nelson, il cantante americano di musica country, una delle tante cover presenti in quest'ultimo album. Ne avevano già fatte anche in passato di cover, ricordiamo quella più bella secondo me, Nel Blu Dipinto di Blu, che sì, hanno fatto nel loro primo album e che sicuramente domani sera ascolteremo durante il loro concerto. E adesso ascoltiamoci l'audio che hanno mandato i Magnetics con Olli che ci fa un saluto.
1: Ciao ragazzi, sono Olli Riva dei The Magnetics. Suoneremo con i The Magnetics il 3 di ottobre a Trecasali in provincia di Parma per l'Italian Ska Raduno, la quarta edizione di questo festival grandioso di ska italiano, sempre per portare avanti la tradizione dello ska italiano, perché come ben sapete è un genere che sta un po', è un po' in divenire, ecco, e diciamo che dobbiamo assolutamente combattere per non farlo sparire e lasciare spazio a musica terrificante fatta con tastini e autotune. Quindi vi vogliamo assolutamente lì a combattere per questo stile di musica che non vogliamo fare scomparire dalla penisola, e vi voglio agguerriti sotto il palco a ballare. Oh yeah, The Magnetics, 3 ottobre, Italian Ska Festival, tutti presenti, ciao!
0: Saremo anche noi ovviamente lì agguerriti sotto il palco.
2: Grazie Olli del messaggio che hai mandato, e poi volevo anche ringraziare Marcello, che ormai siamo diventati una coppia di fatto, perché da quando abbiamo partita questa iniziativa del raduno volume 4 ci sentiamo un giorno sì un giorno no, perciò per spingere l'evento facciamo questo, facciamo quello, e un saluto anche a Marcello da parte mia.
0: Marcello,
2: grazie ragazzi,
0: sempre dei Magnetics.
2: Certo, dei Magnetics, sì, esatto.
0: E adesso ci ascoltiamo un altro brano dei Magnetics, un'altra cover sempre da quest'album, una cover di Lloyd Price che si intitola Where Were You on Our Wedding Day.

0: Where Were You on Our Wedding Day, questa cover di Lloyd Price fatta dai Magnetics. E prima di salutarci, di fare un riepilogo, cos'è che dovevi dirmi, qualcos'altro?
1: Rino? Allora ragazzi, prendete carta e penna per il raduno Italian Ska volume 4 il 3 ottobre 2026 all'Arcistella, Piazza Fontana 6, Tre Casali, Parma, raggiungibile dall'autostrada. Uscite dall'autostrada 3 o 4 chilometri, siete in Piazza Fontana. Ci saranno Londes, Scalabazù, Troublemakers, i Magnetics, ci sarà anche Peter Skanking, che inizierà lui ad aprire le danze dalle 19 in avanti. Ringraziamo anche Pancadeca, Rocksteady e l'Arcistella che ci ha invitato, che ci ha voluti per questo quarto raduno. E poi Italian Ska.
0: Esatto, ovviamente vi aspettiamo tutti lì, non vediamo l'ora di scancheggiare insieme a voi, di passare un'altra bellissima serata come quelle degli anni scorsi, ovviamente con l'augurio, l'auspicio che ci sarà l'anno prossimo il quinto di raduno. E noi ce l'auguriamo e tocchiamo ferro, dici Torino, giustamente, però noi ovviamente sai che siamo felici, siamo contenti quando ci sono questi eventi, quindi certo, ce ne vorrebbero anche di più, non solo il raduno.
1: Fra il Bolognino e il raduno qualche chilo l'ho perso di sicuro.
0: sì,
1: ho fatto anche la rima, beh.
0: Esatto, un po' di sbattimento, ma vabbè, ti tieni in forma, Rino,
1: certo,
0: te lo scordare. Bene, noi siamo arrivati al termine, ci salutiamo qui, io ringrazio ovviamente te Rino per essere stato come sempre in nostra compagnia.
1: Grazie a te Peter che sei sempre gentile a invitarmi.
0: E ci ritroviamo presto, come dicevamo prima, per parlare anche del libro,
1: certo,
0: che avete appena pubblicato, e noi con Olioni di Ska ci diamo appuntamento a venerdì prossimo dalle 18 alle 19 sempre sui 103.1 FM di Radio Città Fucico, e vi ricordo che nei prossimi giorni troverete la playlist e il podcast di questa puntata. Che altro dire, ci vediamo domani sera, una buona serata, un buon weekend in levare a tutti
1: e stai ska, stai free.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ska Movie. It is cut.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

0: Spagna ha sconfitto il governo Sanchez sulla casa. Il Parlamento boccia le misure contro l'emergenza abitativa. Decisivi i voti di Popolare, Vox e degli indipendentisti catalani di destra. Ora l'ipotesi delle elezioni anticipate. Nonostante i conti fragili e il peggioramento del quadro internazionale, il governo si indebita per 14 miliardi in spesa militare. Attivata la clausola di salvaguardia anche per l'energia, nel quadro di finanza pubblica resta l'incertezza sul bilancio, spread e rendimenti dei titoli ancora in salita. Siamo il partito dell'opposizione, il primo sul programma, uno non vale uno. Schlein parla alla direzione, rivendica la guida del campo largo. La relazione approvata all'unanimità, i riformisti non partecipano al voto. In Francia la rabbia degli studenti di nuovo in piazza, disordini a Parigi e Lione. Da lunedì sono almeno 1700 i fermi, soprattutto di minori. Dopo l'incontro con il governo, le associazioni dei liceali dicono la mobilitazione prosegue. Buonasera dalla redazione, la giornale radio delle 19.30. In Spagna duro colpo per il governo Sanchez. Il congresso ha bocciato il piano casa voluto dal primo ministro, decisivi i voti del Partito Popolare di Vox, ma anche degli indipendentisti catalani di destra. Tra le norme c'erano il blocco degli sfratti, delle persone vulnerabili fino al 2030, lo stop agli acquisti di immobili da parte di fondi di speculazione immobiliare, oltre a sovvenzioni per l'acquisto della prima casa e al rinnovo automatico dei contratti di affitto in scadenza. Ora emerge l'ipotesi del voto anticipato. Sentiamo il servizio da Madrid.
1: È stata una giornata decisiva nel Parlamento di Madrid. Le destre hanno affossato i decreti sulla casa varati dal governo di Sanchez sulla spinta della protesta del sindacato degli inquilini, che da una settimana campa nella Plaza del Sol. Cade così il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili, la proroga dei contratti e il divieto per i grandi fondi di investimento di comprare abitazioni fino al 2028. Prima del voto Sanchez ha preso la parola.
2: Hagan lo corretto, perché credo che se no la storia les juzgará. Antes de lo que creen.
1: La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate e con più durezza di quanto immaginate, ha detto, lasciando intendere elezioni anticipate. Davanti al Parlamento oltre 500 manifestanti hanno atteso il risultato della votazione. Questa decisione del Parlamento è il fallimento di un'intera società, dice questa manifestante, e ora chiedono uno sciopero generale per il diritto alla casa. Domani nuove manifestazioni a Madrid e in altre città spagnole. Ci si aspetta una partecipazione oceanica, un clima di mobilitazione che potrebbe aiutare la sinistra e spingere Sanchez a rompere gli indugi per convocare le urne all'inizio della prossima settimana. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Nonostante i conti fragili e il peggioramento del quadro internazionale, il governo si indebita per 14 miliardi in spesa militare. Attivata la clausola di salvaguardia anche per l'energia, nel quadro di finanza pubblica approvato poco fa dal Consiglio dei Ministri, resta l'incertezza sul bilancio. Spread e rendimenti dei titoli sono ancora in salita e la manovra resta aggrappata alle concessioni di Bruxelles. Massimo Alberti.
3: Il quadro di finanza pubblica tracciato dal Consiglio dei Ministri conferma la situazione incerta legata soprattutto alla crescita del debito che si prospetta con i rendimenti in salita e l'aumento dello spread, oltre all'inflazione, anche se prova a dare qualche decimale di ottimismo sulla crescita. Presto dunque per capire quale sarà l'effettiva disponibilità per la legge di bilancio, al di là delle molte ipotesi. Il piatto forte sarà dato dalla clausola di salvaguardia, i soldi a debito, per quanto scorporati dal deficit, concessi dall'Unione Europea per riarmo ed energia. In sostanza, nonostante le fragilità dei conti, il governo si indebiterà per ulteriori 14 miliardi di spese militari. Un controsenso. Crosetto ne avrebbe voluti addirittura di più, almeno altri 8, nel prossimo biennio, e non esclude che per il 2028 si creino le condizioni per metterli sul tavolo, ma questa ad oggi è la mediazione politica che si è trovata nella maggioranza, con lo scostamento che andrà in Parlamento. Il basso profilo tenuto senza leader in conferenza stampa e le preoccupazioni sottolineate dallo stesso Giorgetti danno proprio l'idea dell'incertezza. Altri 14 miliardi andranno sull'energia, pannelli solari per edifici pubblici e bonus per efficientare le abitazioni, su cui l'Italia è peraltro sotto procedura, sono le due ipotesi circolate finora. Dunque, viste le ristrettezze economiche e il macigno della spesa militare, i possibili margini per soddisfare tutte le richieste dei partiti nella manovra preelezioni sono aggrappate all'Europa. Non solo l'Italia ha problemi dovuti all'inflazione, che ha fatto aumentare la spesa nominale, facendo sballare i conti sui cervellotici parametri europei. Resta da vedere se al vertice Ecofin di metà ottobre ci saranno sponde, rompendo l'ortodossia dei paesi più rigoristi.
0: L'Europa, stretta tra l'inflazione e Trump, l'indice dei prezzi nell'eurozona è balzato al 3,8% a settembre con il caro energia. Diversi paesi fanno i conti con l'aumento dei costi che fa sballare i bilanci, mentre alla G7 gli stati europei cedono sul rilascio di riserve di gasolio. Gli Stati Uniti avevano minacciato di tagliare le esportazioni. Il servizio da Bruxelles.
4: La crisi energetica globale alimentata dalla guerra in Medio Oriente, arricchitasi nell'ultimo giorno dalle minacce di Trump di un possibile divieto di esportazioni di diesel verso l'Europa, trova una risposta d'emergenza al più alto livello possibile nel corso di una riunione urgente convocata dalla presidenza di turno francese del G7 tra i leader dei 7 paesi alleati. Deciso il rilascio fino a 100 milioni di barile dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, inclusa una consistente emissione di gasolio concentrata nei primi 20 giorni, raffinerie portate alla massima capacità operativa e soprattutto l'esclusione di misure unilaterali che limitino lo scambio di energia e prodotti petroliferi tra i partner. La pezza messa da Macron è una situazione potenzialmente esplosiva per l'economia europea. Con l'inflazione nell'eurozona salita al 3,8% a settembre, arriva in un clima ormai di totale sfiducia nei confronti di Washington, ma anche di consapevolezza che le dipendenze energetiche del continente non possono essere tutte evitate, soprattutto dopo gli sforzi per svincolarsi dalla Russia. E con gli Stati Uniti bisogna ancora negoziare in modo cauto, perché è stata sì evitata un'escalation di tensioni e possibili ritorsioni commerciali, ma allo stesso tempo gli europei hanno dovuto concedere sull'incremento della produzione e del rilascio di riserve strategiche. I nostri cittadini hanno bisogno di energia a prezzi accessibili, ha ricordato al termine della riunione la presidente della Commissione europea von der Leyen, che deve considerare se e quali nuove misure presentare i 27 leader UE al Consiglio europeo di metà ottobre per rispondere alla crisi energetica. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Oggi il Partito Democratico ha riunito la sua direzione. La relazione della segretaria Schlein è stata approvata all'unanimità. L'ala riformista del partito però non ha partecipato al voto. Schlein ha parlato del governo elencando 10 flop e promesse tradite su tasse, pressione fiscale, natalità, precarietà e carovita. Ma si è rivolta indirettamente anche al Movimento 5 Stelle e a Conte, rivendicando la guida del campo largo. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
5: È la giornata della risposta a Giuseppe Conte sulla forza del Partito Democratico, primo partito della coalizione. L'uno non vale uno, è la frase simbolo dei 5 Stelle che Schlein oggi rimanda al mittente. La forza numerica dei partiti è diversa e quella del PD è maggiore. Abbiamo il doppio dei voti, siamo generosi ma non ingenui, ha aggiunto coperta dagli applausi. Ma se in tempo oppure tardi arriva la reazione di orgoglio della segretaria, nello stesso tempo però Elly Schlein subisce il colpo dei riformisti, che non partecipano al voto per evitare che non abbia l'unanimità, ma pongono un ostacolo forte nel cammino della segretaria del partito verso le primarie come unica candidata. Negli interventi di alcuni esponenti riformisti è emerso chiaramente la richiesta di un altro nome nella corsa alle primarie di coalizione. Lo ha detto ad esempio Gori, uno dei candidati, parlando questa volta di Gabrielli, che si è detto disponibile ma con una forza centrista. Lo ha detto Sandra Zampa, chiedendo di aprire ad un altro candidato oltre a Schlein. Vuole pluricandidature per non appaltare ad altri partiti i voti di centro, prevedendo poi un doppio turno, ipotesi che nei fatti indebolirebbero Schlein, che si troverebbe a subire un'altra scelta rispetto a quella che ancora oggi rivendica una persona di sinistra a Palazzo Chigi. Il tema è questo. Certo, rimane il punto sulle armi e sull'Ucraina, sul quale Conte ha impostato la sua campagna e che Schlein oggi ha affrontato in maniera un po' vaga, dicendo che la sintesi si troverà. Tra 15 giorni ci sarà l'Assemblea nazionale, un appuntamento che serve a prorogare il mandato della segretaria, che altrimenti scadrebbe a marzo, consentendole così di correre alle primarie. Un'assemblea che, alla luce della direzione di oggi, potrebbe essere più complicata del previsto. Linea allo studio.
0: E poco fa Giuseppe Conte ha risposto a Schlein: per me uno vale uno, significa che contano i cittadini che per la stragrande maggioranza dicono basta questa escalation militare a suon di armi, ha detto il leader 5 Stelle. Poi sulle primarie per Conte non ci sono alternative. E veniamo alla mobilitazione degli studenti francesi che continua, lo annunciano le associazioni dei liceali dopo l'incontro con il ministro dell'istruzione, ottenuto in seguito alle proteste e agli scontri che ieri hanno bloccato la Francia. Le manifestazioni sono iniziate più di una settimana fa con gli studenti delle superiori, a cui ieri si sono uniti gli universitari, denunciano la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati e chiedono più risorse per l'istruzione pubblica. Il servizio da Parigi.
6: Non sono bastati i quasi 2000 fermi della giornata di protesta di ieri, un record storico, né la chiusura preventiva da autorità e sine die dei 400 licei considerati più caldi a soffocare la diffusione del movimento dei liceali francesi. Pur senza coordinazione nazionale, oggi sono stati ancora più di 700, secondo le cifre ufficiali del Ministero della Pubblica Istruzione, i licei bloccati o in sciopero in tutto il paese. Ancora con l'ingombrante complemento di scontri e tafferugli con la polizia, incendi volontari di cassonetti o mobilio urbano, quando non di faccia facciate di licei, come è stato il caso in due istituti del centro di Parigi anneriti dalle fiamme questa mattina. Da una parte la piazza, il rapporto di forza, il ciclo per così dire tradizionale mobilitazione e repressione, con il suo corollario di feriti e immagini inquietanti, come l'ufficiale di polizia in borghese quasi linciato da un gruppo di giovani incappucciati durante gli scontri a Belfort, nell'est della Francia, sempre questa mattina. E dall'altra parte il tentativo di dialogo col ministro della pubblica istruzione, che per tutta la giornata ha incontrato i rappresentanti dei liceali, i sindacati insegnanti e le associazioni dei genitori. Incontro costruttivo, commentano i partecipanti, ma dei risultati poco concreti. Una generica promessa di più democrazia scolastica, una più precisa sulle supplenze, un'apertura ma a medio termine sui ritmi scolastici e una non meglio precisata piattaforma rivendicativa nazionale aperta alle doglianze degli allievi. Troppo poco, secondo i liceali, che dunque saranno di nuovo in piazza in tutta la Francia martedì. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: La fuga dei medici italiani dal Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2025 le dimissioni volontarie sono aumentate del 150%, quasi 4.000 medici hanno lasciato la sanità pubblica. L'anno scorso ci sono state più dimissioni che pensionamenti, quanto emerge da un'indagine del sindacato medico Anao Assomed, che parla di vero e proprio esodo causato da turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout e aggressione nei reparti. Ascoltiamo Pierino Di Silverio, che è il segretario nazionale di Anao Assomed.
7: È una fotografia purtroppo spietata di quello che è l'effetto catastrofico di 15 anni di disinvestimento in sanità. Quando io per lungo tempo non investo risorse economiche, risorse legislative, risorse organizzative, risorse umane, il Servizio Sanitario Nazionale comincia a fare acqua da tutte le parti e i professionisti dello stesso decidono di andarsene. Se io continuo ad assumere e continuo ad avere l'emorragia tra pensionamenti e dimissioni, non raggiungo mai il numero di personale utile a gestire gli ospedali. Non è neanche più un problema di mancanza di concorso, è un problema di mancanza di appetibilità rispetto a una professione che anche agli occhi del sociale ha perso quella preponderanza, quella forza e quello spessore che aveva 20 anni fa.
0: Il rapporto di Copernicus per il 2026 descrive l'ultima estate come la più calda mai registrata in Europa occidentale. Stress termico, fiumi in secca, riscaldamento dei mari e incendi sono le conseguenze più evidenti, con effetti fortissimi anche per la disponibilità idrica, i sistemi energetici e i trasporti. Per l'autunno sono previsti rischi estremi. Ascoltiamo Federico Spadini di Greenpeace.
8: Sicuramente un rapporto molto allarmante, perché ci racconta un nuovo record di caldo, di temperature, ma anche di eventi climatici estremi che ormai colpiscono sempre più da vicino l'Europa e anche l'Italia. Da una parte purtroppo ci stiamo abituando un po' al fatto che ogni mese estivo che passa segna un nuovo record, dall'altra non dobbiamo appunto abituarci e farsi prendere da un pensiero per cui non c'è più nulla da fare, siamo destinati ad un mondo sempre più caldo, perché gli studi scientifici ci dimostrano che, sebbene siamo sulla traiettoria di sforare gli impegni che gli stati dovrebbero rispettare nel contenere la temperatura media globale, c'è ancora tanto che possiamo fare per invertire la rotta e mettere un freno alla crisi climatica. Questo report deve essere preso come un campanello d'allarme, soprattutto da coloro che hanno il potere di invertire ancora la rotta. Da una parte devono intervenire con misure di adattamento a un clima che cambia, ma dall'altra non devono perdere di vista quelli che sono gli obiettivi climatici che hanno sottoscritto con l'accordo di Parigi. Il cambiamento climatico riguarda sì l'innalzamento delle temperature, ma questo non significa che semplicemente avremo più caldo d'estate e avremo degli inverni più umidi durante altre stagioni.
0: Diana Santini, Alessandra Tommasi, Alessandro Principe, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il Giornale Radio alle 22:30.
9: Popolare Network.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
3: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici. Perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Ageop Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
4: Action!
5: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
6: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider, incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
7: Info e biglietti su popupcinema.it.
5: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.
8: Il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti. God bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
9: Già che c'era, poteva pure dire via la figa.
10: Five years after the beginning of the Russian aggression against Ukraine, the position of
9: questo invece è il nostro ministro degli esteri.
11: No,
9: Tahani perché
11: no, poi, si può essere Tahani. Dipende,
9: a scelta
11: in base.
9: Però ha un inglese veramente straordinario. Non ti senti? Aspetta, così vediamo un po'.
11: Ecco,
9: ti senti meglio?
11: Sì. Beh. Non so se. Comunque dicevo Tahani
9: spacca, senti.
10: Will be remain united. It's key to avoid an escalation. And we want to be very clear. Italy.
9: Secondo te hanno messo il traduttore in inglese serio di fronte al suo inglese maccheronico?
11: Posso fare quello che vuoi. Ah, sì. Tipo il Trainspotting, no?
9: Oppure direttamente i sottotitoli.
11: Sì, cioè. Mettono come in Trainspotting, no? I sottotitoli.
9: Hai visto? No,
11: perché,
9: no, perché poi era all'ONU qui, però l'ha fatto anche altre volte. Senti.
12: This is a very important meeting at political level, at economic level. Italy, we want to work with the Americans for having a common strategy on raw materials because Italy is an industrial country, the second most important industrial.
9: Ma qui era proprio un peperino
11: proprio alla, alla matriciana alla matriciana.
9: No, però è quello che offre il convento d'altra parte.
13: E ora che qualcuno lo dica, grazie Occidente.
9: No, grazie Occidente, perché Rampini poi riconosce sempre che all'interno di questa compagine europea, insomma, in cui si litiga su tutto e tutto va bene, a parte quando si parla di merci, allora insomma sì, no, lì va un po' meglio. E adesso c'è questa questione del petrolio, dei prodotti petroliferi, no?
11: Sì.
9: E c'è anche un pochino di crisi, perché sai, in Italia se gli puoi toccare di tutto, gli puoi anche lasciare, come dicevamo l'altra volta, lo stipendio agli anni 90, però se gli tocchi il prezzo del diesel,
11: il petrolio,
9: lì sono cazzi. Presta
11: la macchina che non puoi usare. Però vedo che io, venendo qui, ho trovato un gran casino, quindi la gente la continua a usarla.
9: Hai
11: macchina.
9: Trovato traffico?
11: Sì.
9: Beh, oggi è venerdì.
11: Ho capito.
9: Il venerdì operaio prevede che tu esci dal lavoro e te ne vai in giro, insomma, dove
11: così
9: alla cazzo di cane, insomma. Oppure vai a casino, oppure stai in macchina fuori dal lavoro e ascolti Global Tavor.
11: Esatto, questa è una buona idea.
9: E questa è una buona idea. Come va? Tutto bene?
11: Tutto bene.
9: Va, bambini.
11: Tutto bene.
9: Guarda, e siamo sempre di più somiglianti all'orchestrina del Titanic quando stava affondando e continuavano a suonare. Global Tavor, d'altra parte, sono ormai, questo tra un po', 27 anni che va in onda e dice cazzate. Ed è ascoltatissima, la gente, se bigiamo una puntata si incazza.
11: Il problema è che c'è sempre materiale, no?
9: Sì.
11: Cioè non c'è mai non sappiamo cosa dire. Oggi non sappiamo cosa
9: non sappiamo
11: dire.
9: Cazzo,
11: non è mai successo in 27 anni.
9: Sono le trasmissioni che riescono meglio quando non sai che cazzo dire, perché vai ruota libera. Però c'è da dire che insomma, questa crisi un po' di materiale lo dà, anche perché questo governo, insomma, tra Tajani, quanto li fa i Meloni e via di conseguenza tutta l'allegra compagine dei cazzari, fondamentalmente supera la realtà, insomma, sì. No? Supera anche quello che
11: la
9: noi
11: satira.
9: Potremmo dire, oltre la satira, no? E quindi...
4: E basta!
13: È ora che qualcuno lo dica.
4: La mattina appena mi alzo mi cago addosso.
13: Questo tema è il tabù supremo della nostra epoca.
4: Perché devo vivere nel terrore?
13: Siamo sotto un processo permanente.
4: Vuoi questo? Vuoi questo? Basta, mi alzo e poi dopo sono a posto.
13: Tutto questo lo abbiamo inventato noi.
4: Tu che mi terrorizzi, tu che mi porti a questo, tu, sto parlando con te.
13: Pensate alla agronomia occidentale.
9: Tu ci pensi all'agronomia?
13: Medica,
11: quotidianamente, appena mi sveglio.
13: Ai vaccini.
9: Sì, il primo pensiero.
4: Ma è un mio problema? Non è un mio problema.
13: Tutto questo lo abbiamo inventato noi.
9: A un certo punto bisogna anche andare in sigla,
11: certo.
9: Il mio
11: tocca,
9: famoso.
11: Tocca.
9: Ci tocca il Global Tavol. Come le peggiori malattie.
11: Torna.
9: Ritorna su

0: succede adesso, ladies and Chesterfield, benvenuti all'ennesima puntata di Global Tavor. E di fronte a me, Globulo Magnus.
1: Eccomi.
0: Eccoti, in tutta la tua magnificenza. E Giorgio Camel vi parla dai microfoni di Radio Città Fucica, come dicevamo poco fa. E c'è da dividere e da comandare. Ormai siamo quasi in campagna elettorale, semmai ne siamo mai usciti.
1: Perché stavo per interrompere.
0: Ecco, ma cioè, nel senso che poi siamo sempre un po' lì, un po' là, no? Sempre a parlare un po' di cercare di raschiare un po'. Adesso il pattino con l'ENI, con la Total, con la Kuwait.
1: Esatto.
0: Anche perché, insomma, come diciamo, gli tocchi il diesel agli italiani e lì c'è anche il rischio che poi perdi anche un po' di
1: hanno
0: voti.
1: Hanno detto che il governo ha fatto la moral suasion.
0: Ah, che bello.
1: Moral suasion.
0: Questi anglosassonismi che sono belli, danno colorito, insomma. E in che consiste poi?
1: Consiste nel fatto che il governo, nella persona, non lo so se direttamente, cioè Giorgetti o la Meloni o chi, sono andati dall'amministratore delegato di Eni dicendo: guarda, noi poi siamo anche il tuo azionista di riferimento, perché comunque la Cassa Depositi e Prestiti ha delle grosse partecipazioni, dovete cercare di mettere un tetto al prezzo del petrolio per un mese.
0: La moral suasion significa che tu vai alla pecora da qualcuno che ti deve fare un favore.
1: E comincia a dire: no, devono toccare i sensi di colpa. Se lo vedi Scaroni che ha dei sensi di colpa.
0: Che meraviglia. No, però se ricordo bene, adesso c'è anche questa letterina che, quanto li fa Meloni, avrebbe spedito alla Commissione Europea per chiedere flessibilità.
1: Sì.
0: E questi gli hanno detto: guarda che di flessibilità ne abbiamo già schiacciata pare. Cioè, voglio dire, poi tecnocrati europei, tu vai lì a dirgli: per favore datemi di che dare un contentino, perché sennò perdo le elezioni. Mi sembra una cosa meravigliosa.
1: Il concetto era quello.
0: Il concetto è quello. Poi, tra parentesi, caro il mio Magnus, c'è anche da dire un'altra cosa. Allora, prima parlavamo della riunioncina che ha fatto l'ONU, che voglio dire, qualcuno che, insomma, in maniera un po' pelosa, tipo il noi dicevamo tempo fa che Javier Milei, il presidente dell'Argentina, e infatti giocavamo un po' col gioco di parole Paolo Milei, no? Per dire Paolo Mieli.
1: Paolo.
0: Perché noi ci giochiamo su queste cosette. Comunque, Paolo Milei all'ONU ha detto: d'altra parte, questa organizzazione qui non serve più a un cazzo. E lo diceva in maniera abbastanza pelosa, perché poi va parecchio contro i suoi interessi, vorrebbe l'assoluta libertà di farsi i cazzi suoi.
1: Esatto.
0: E quindi, oltretutto, anche il suo amico Netanyahu, no? Gnagnau, come lo diciamo.
1: Insomma, ha parlato in un'aula deserta, però vabbè, i concetti li ha espressi, insomma.
0: Sai com'è. Allora, lì, sul fatto che poi non serva un cazzo le Nazioni Unite, tutto sommato, da un altro approccio, tutto sommato potrei essere anche d'accordo. Ma comunque sta di fatto che nel suo intervento il Donaldo Trombetta ha detto che in Iran sono dei fanatici religiosi. Allora, io avevo un caso che mi ha riportato questa qui è la consigliera religiosa della Casa Bianca, che si chiama Paula White. Senti un po',
2: Strike and strike and strike and strike and strike and strike and strike and
0: strike. Che ritmo,
2: che ritmo. Strike until you have victory for every enemy that is aligned against you. Let there be that we would

0: gestisce i rapporti tra l'amministrazione e i gruppi religiosi della base elettorale. Sostenitrice della dottrina evangelica del Vangelo della prosperità, che tu hai letto naturalmente il libro del
1: Genio. La memoria.
0: Secondo cui la ricchezza materiale è un segno tangibile della benedizione del favore divino.
1: Ho capito.
0: Cioè, questa è la base della
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, hai capito? Questa è.

0: Beh, vabbè, insomma, chi te se incula? Magari se ne ancora, cioè, nel senso che sì, là, sì, la Casa Bianca è ritenuta come la consigliera religiosa, che mi sembra che, insomma, abbia una, insomma, una certa importanza.
1: Brava da quel punto di vista.
0: È brava da quel punto di vista.
1: Come consigliera spirituale.
0: Eh sì. Yeah, yeah, lupo all'oro. A noi che piacciono i testi impegnati, sì, abbiamo questa canzoncella qua che ci piace assai, guarda. La polizia.

0: la grande musica di Global Tabor. Quindi noi siamo molto orgogliosi.
1: Ci sbizzariamo.
0: Hai visto? Poi c'è un sacco di gente che ci scrive sui nostri social media, sì, e ci dice: ma dov'è che le trovate queste canzoni? Sono loro che vengono a noi, esatto, non il contrario. Per cui, però, è venuto il momento di andare in una rubrica che di sovente noi mandiamo, che è la Savoia chi molla, ovvero sì, le teste cornate e coronate d'Europa.

0: Savoia a chi molla, la rubrica di Global Tavo sulle teste cornate e coronate d'Europa, viene qui da noi in Italia. Perché? Perché abbiamo il principe Emanuele Filiberto. Niente cocò di me. Visto, ti piace, è un bel personaggio, visto che poi è andato anche a ballare sotto le stelle. Insieme a Finardi.
1: È uno di noi, dai.
0: Uno di noi, almeno ci prova, perché insomma. No. Comunque, bufera su Emanuele Filiberto, ringraziamo una nostra fedele ascoltatrice che ci ha segnalato questa notizia. Bufera su Emanuele Filiberto, ecco cosa c'è dietro al caso dei cavalierati. Tu sei cavaliere?
1: Certo, vabbè, sì.
0: Di che cosa?
1: Dell'ordine dei fancazzi,
0: dell'ordine del pub, non mi sembra, buona. Doveva essere il grande ritorno degli ordini di Casa Savoia a Torino dopo oltre 80 anni, ma l'evento organizzato da Emanuele Filiberto è finito nella bufera. Un'interrogazione parlamentare solleva dubbi sui soldi legati ai cavalierati. Insomma, una questione sempre di pilla, Eppure loro dovrebbero averne abbastanza.
1: Chi più ne ha più ne mette, no?
0: Anche perché quando se ne sono andate a gambe levate dall'Italia per stare all'estero, questi decenni assolutamente sereni che noi abbiamo passato in piena Repubblica, si sono portati via un bel gruzzoletto, insomma.
1: Abbastanza. Ecco.
0: Allora, Emanuele Filiberto nega categoricamente che le onorificenze siano in vendita. Nessuna onorificenza viene venduta, nessun titolo viene conferito, ha fatto sapere in una nota. Secondo il principe vengono confuse quote associative, contributi destinati all'organizzazione dell'attività, cioè magna magna, insomma, dato per capirsi, e partecipazione agli eventi con l'acquisto delle onorificenze. Ecco, quindi praticamente vuoi un'onorificenza del sti cazzi?

0: Oppure, bene, allora paga. Ecco, questa è una cosa meravigliosa cui che ci riserva questo paese, sempre più alla rovina, non trovi?
1: Sì, stiamo precipitando.
0: Stiamo precipitando, è caduta libera.
1: Sì.

0: noi piace girare le strade con la testa tutta vuota, anche se un lavoro poi tutto sommato ce l'abbiamo, dai, insomma. Umile, ma ce l'abbiamo, insomma, no? Niente di così terribile. Allora, l'altra volta parlavamo al principe morto Diofebo Meli Lupi, e stavolta abbiamo scomodato niente poco di meno che Sua Maestà Emanuela Filiberto. Allora, però, visto che poi se ne intendono di reale, soprattutto quando gli rotolano le teste, noi vediamo che in Francia, insomma, c'è un certo movimento.
1: C'è aria di testa rotolante.
0: Esatto, cioè, più che altro ci sono i giovani studenti che si stanno, giovani incoscienti, che stanno per la strada e sono un po' incazzosi.
1: Abbastanza, ho visto delle scene, delle immagini di un certo livello.
0: Un certo livello di scontri. Allora, poi tra parentesi, non so se hai fatto caso, ma tutti i TG della RAI, che è quella specie di roba, di quella fogna che dovrebbe informare, che viene pagata da tutti noi attraverso le bollette della luce. E questo lo dobbiamo a Renzi, che ha fatto questa meraviglia, insomma, no?
1: Che ci illumina.
0: La ci illumina la mente, la RAI, insomma. E ci tenevano particolarmente a questo episodio di questo preside che è stato irrorato di benzina. Ammiccando al fatto che nessuno c'aveva un cerino per dargli fuoco, roba del genere, per sottolineare la violenza, sì, il caos,
1: la delegittimazione. Stanno cercando degli aspetti che delegittimino tutto.
0: Esatto, ma poi delegittimare magari un movimento che potrebbe nascere in Italia, perché ormai può nascere solamente dai giovani studenti, un movimento in questo paese di pecoroni che vengono messi alla fame con una inflazione al 4,5%, e non gliene frega un cazzo. L'importante è l'omicidio di Carlasco, di cui sanno tutto fondamentalmente, no? Però, ecco, però lì ci potrebbe scappare il movimentino che magari ti mette un po' di pepe al culo, e allora, cioè, se scoppia in Francia, mettiamo le mani avanti, sono violenti e terribili questi, sono violenti e veramente terribili.

0: A proposito di imbecillità e di, insomma, hai sentito di questo guru che c'aveva questa setta?
1: Ho sentito di quelli che ti dava il benessere, ti doveva dare il benessere, però
0: ti dava anche
1: benessere passava, esatto,
0: per la fava, insomma, la fava,
1: il benessere di sta fava.
0: Noi la diciamo così com'è, sì, perché poi fondamentalmente questo qui cercava la pilla e la gnocca, sì, insomma, sì, o buchi in generale, tutto. Comunque no, perché la cosa che mi impressiona non è tanto che ci sia il cialtrone, che poi questo è un delinquente fondamentalmente, ma è semmai tanta gente che gli stava dietro.
1: Dico solo che molte erano delle minorenni, quindi...
0: Sì, quelle lì magari le possiamo anche scusare.
1: Sì.
0: Ma il resto? Cioè tu, io vabbè che è un mondo difficile, ma andare dietro uno così...
1: Sono andati dietro anche a Vanna Marchi, molte persone.
0: A proposito di Vanna Marchi, tu hai sentito che è stata premiata?
1: Sì, non bella riesco a immaginare per che cosa.
0: No, perché a Milano ha avuto, adesso non riesco a trovare la notizia, però Vanna Marchi premiata in Campidoglio,
1: a Milano, Roma, Roma,
0: Campidoglio, Roma. La figlia, che tanta gente che diceva come premiate Vanna Marchi, siete fuori, questa... Hanno detto, rosicate, la cultura siamo noi e non Pirandello.
1: Ah, ecco, sì.
0: Cioè, toccata a Pirandello, cioè, poteva capitare che insomma, Pasolini...
1: Quindi studieremo Vanna Marchi e la figlia nelle scuole, no?
0: Cioè... Ma ha capito la storia? Cioè, è interessante questa cosa, perché Vanna Marchi è oltre Pirandello. Sì. Cioè, è bellissimo questa cosa. E comunque, caro il mio Magnus, adesso non so se hai presente, ma poi l'unico paese che un po' aveva detto beo sulla questione del genocidio a Gaza, ovvero sia la Spagna, il governo Sanchez battuto dalle destre sui decreti casa, ipotesi elezioni anticipate. Olè. Non che io mi stracci le vesti, insomma, qui rischiamo veramente di avere un'Europa di un colore solo. Olè. E non è sicuramente chiaro.
1: No.
0: Tanto meno rosaceo,
1: no, ma neanche bianco,
0: perché poi adesso si stanno definendo anche in questo paese un po' anche l'alleanza eccetera eccetera, e anche qui insomma le differenze fra uno schieramento e l'altro mi sembra abbastanza flebile,
1: sono sempre più flebili,
0: vero?
1: Sì,
0: un po' offuscata questa differenza, però andiamo avanti a testa bassa. E per quanto mi riguarda, ancora qualcuno da votare, a me non mi capita di vederlo.
1: Faccio fatica.
0: Facciamo un pochino fatica. Però. Nel frattempo la fuga dei medici dagli ospedali, sono più le dimissioni dei pensionamenti, turni massacranti. Cioè che, insomma, anche questo è una sanità pubblica. Ti è capitato di avere, riguardo alla sanità pubblica, qualche bisogno che poi... è dovuto confluire nella sfera privata?
1: Fortunatamente mi sto toccando,
0: mi tocco le palle,
1: esatto, no, per il momento no, ma per fortuna, per tutti, mia fortuna,
0: tutti i gesti apotropaici del caso, sì. Però ogni tanto, che ne so, una cosa tipo una polisonnografia,
1: sì, che la faccio una volta ma
0: cioè ad esempio mi capi, cioè so per certo che la polisonnografia è una cosa che è non prenotabile, è diventata imprenotabile, cioè si sono ammucchiati quelli che dovevano farla talmente tanto in là negli anni che alla fine è imprenotabile.
1: Polisonno eternografia, quindi, cioè nel senso che la
0: esatto,
1: fanno. Ma
0: esatto.
1: Così tanti? Io nella mia vita ne ho conosciuto uno, una persona sola che l'ha fatta.
0: Sì.
1: Non credevo che fosse così richiesto.
0: Adesso ne conosci due, io l'ho fatto.
1: L'hai fatta? Ah, allora due.
0: La cosa dell'apnea notturna, che io dico, non è una cosa simpatica.
1: No.
0: Adesso ne sono fuori, però l'avevo fatta. Adesso sembra che sia assolutamente impossibile, ma è un esempio fra gli altri, per carità, nessuna, anche una, che ne so, una risonanza magnetica.
1: Ecco, quella l'ho fatta, quella lì bisogna aspettare parecchio.
0: Quella capita, insomma, no?
1: Però vai a Monselice, no? Riesci ad andare a Monselice, l'attack, che è un casino.
0: L'attack. Allora, poi... Tra parentesi, la cosa che dovremmo assolutamente fare è andare in pubblicità tra pochi minuti, Ma nel frattempo volevo dare una notiziella, anche perché nella provincia, oggi non abbiamo la provincia cronica, la rubrica di Globulo Mundus, perché ne ha fin sopra i capelli di roba da fare, povero Mundus, e noi lo salutiamo da questi microfoni. Lui e Radio Parsec, che è una web radio di Ancona, nostra sorella praticamente, insieme a Radio Fab, che ci manda anche lei i podcast, o forse anche in diretta, chi lo sa. Forse in questo periodo solo podcast, comunque viaggiamo anche nelle Marche, come hai visto, per motivi vari. Comunque abbiamo degli estimatori anche nelle Marche, nonostante il tuo accento evidentemente molto bolognese.
1: Ma no, dai. Te dici che
0: di pizza?
1: Pizza.
0: Vedi? Cioè, quella è la questione. Anche mio figlio, che è insomma bolognese, nato a Bologna, pizza lo pronuncia come te.
1: Ah sì?
0: Sì, ormai, cioè un tratto distintivo.
1: Un segno di integrazione.
0: Integrazione, no? Vedi? Quella è la questione, vedi? Allora, andiamo in pubblicità con un leggero anticipo, almeno dopo andiamo con la rubrica sulla cultura di Globulo Rolex.
2: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
3: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: secondo me duri.
1: Duri.
0: Ma io sono la frutta.
2: Ragazzi, sono in paradora.
3: L'Oval Tavor presenta l'angolo della cultura.

0: Ecco qua, buonasera.
1: Globulo.
0: Buonasera a chi ascolta.
1: Buonasera.
0: Globo al tavolo, come dicono tutti i conduttori radiofonici che si rispettano, in diretta o in podcast. Questo autunno così caliente di temperature, in realtà è un autunno come un po' tutti i mesi tra fine settembre e inizio ottobre, in cui culturalmente succede molto poco. I film escono così col contagocce, non tanto perché sono pochi, ma escono con un contagocce di lacrime degli spettatori, si sdilinquiscono nelle sale, a parte ovviamente i film che le riempiono le sale, nel qual caso ad esempio è il nostro nel senso che ci è piaciuto tanto, glorioso Nazza, film che attacca frontalmente il sistema genocidario di Israele contro i palestinesi e che attira folle inaudite di giovani, soprattutto di giovani, di un pubblico attento che rimane attonito alla fine della proiezione e ha abbattuto in Italia, miracolo, come si diceva una volta, mirabile dictu, anche gli Avengers. Quindi è primo davanti agli Avengers, quindi i Vendicatori perdono davanti ai traditori, i traditori dell'esercito di Israele, che sono già stati ovviamente smentiti dal vero, unico, grande Vendicatore, il ormai quasi omicida seriale, direi, Netanyahu, anche se questo non si può dire, ma noi non l'abbiamo detto, l'abbiamo solo pensato e ci è uscito fuori perché i nostri ascoltatori ci leggono nel pensiero. Che altro succede? Succede, ci sono le presentazioni, vi ricordate quei bei momenti in cui si sfogliavano i giornaloni con tutti i programmi dei teatri? Ecco, sono usciti un po' tutti i programmi dei teatri, anche nella nostra Bologna Felsinea, e si rincorrono spettacoli di avanguardia con spettacoli di comicastri di vario genere. Stenta però ad emergere uno spazio dove poter andare così indisturbati, in grande serenità e senza tante rotture di maroni ad ascoltarsi, che ne so, uno stand-up comedian, un cabarettista, qualcosa di un po' più underground, come si diceva, se non piccoli luoghi come il Gallery, dove di tanto in tanto fanno la loro comparsa dei comici. Ecco, questo ci sarebbe un po' bisogno di questo rigurgito underground, di questi spazi non solo per la comicità ma anche per la music, che soffrono molto di quella che una volta era la cosiddetta musica di base, gruppi di base, che di base non ci sono praticamente più. Insomma, questo autunno fa venire dei pensieri, vedete come sono serioso, dei pensieri seriosi perché sono allibito da questo calore che mi produce sudorazioni costanti e abbondanti. E il resto tace in attesa di grandi concerti autunnali, degli Oasis che arriveranno nella primavera, di Bob Dylan che con la zanetta salirà sul palcoscenico dell'Arena Unipol, di queste grandi cose che riempiono la nostra vita borghese di affamati di consumo culturale, così come altri sono affamati di mangiarsi er sushi a tutto a 10 centesimi il quintale. Bene, io spero che voi vi stiate bene in quel bunker dove ormai vi ritrovate, perché Radio Città Fujiko, come sappiamo, è un bunker nella città, ma soprattutto pensato per proteggersi dagli avioggetti che la sorvolano ostinatamente, vuoi mai che a bordo non ci sia un islamico poco moderato. Ciao a tutti.

0: Quanti sbattimenti hai, caro Magnus?
1: Al giorno?
0: All'ora.
1: Incalcolabile.
0: Incalcolabile. Gli sbattimenti, allora ci sono tanti sbattimenti in questa valle di lacrime, però perlomeno ogni tanto uno si fa un bicchierino e poi magari basta poco per andare un po' in là nel tasso alcolemico, come si suol dire. A te mai è capitato?
1: Di andare un po' in là? Beh, sì.
0: No, di andare un po' là, nel senso di farti beccare con il tasso alcolemico un pochettino alto.
1: Non è
0: capitato.
1: No.
0: Anche qui ci diamo con i gesti apotropaici del caso.
1: Sì, perché
0: un mio amico l'hanno beccato in bicicletta, che stava parecchio alticcio. Parecchio alticcio è un eufemismo, perché in verità aveva il tasso alcolemico che era al di sopra del 150-200%, quindi andava un po' all'onda, e quindi la gazzella di carabinieri
1: ecco,
0: la fermava.
1: Per essere fermati e controllati in bicicletta bisogna proprio andare molti in là.
0: Infatti, comunque gli hanno chiesto i documenti, patapim e patapero, sequestriamo la bicicletta, ha fatto benissimo, tenete, vado a piedi. C'è stata questa cosa, insomma, abbastanza, che uno se c'ha un'auto magari, ma in una città dove il traffico delle biciclette credo che sia abbastanza frequente, insomma, sì. No? Cioè, questo bazar della bicicletta di Piazza Verdi, che insomma che
1: ancora continua?
0: Beh, io direi proprio di sì. No, non c'è più.
1: No, questo. Non lo so perché non passo.
0: Ah, tu non passi più là?
1: No.
0: Oh, chissà perché, io ci ho vissuto per tanti anni, non ci passo più neanch'io, chissà com'è. Comunque, no, lo dico perché c'è uno che è stato fermato, guida alticcio, c'è un titolo sul giornale. Guida alticcio, agli agenti della stradale prova a dire: avrò messo troppo aceto nell'insalata.
1: Ci sta, eh.
0: Dove c'è il genio, capito? Cioè, io non è che.
1: Come quelli che suggerivano di dire: ti fermano, prima ancora che ti facciano l'etilometro, ti mangi 10 moncherì. C'è l'alcol e tu dici ma io l'avevo detto quando guidavo non ero ubriaco.
0: È quella
1: è genio,
0: deve essere veloce e rapido il ragionamento, sì. E poi anche la soluzione,
1: sì. Beh, dopo hai il diabete, però vabbè.
0: Non importa. Allora sentiamo qua, guarda,
2: l'errore è sempre quello, è plastica, allora va nella plastica.
0: No, no. Ti piace l'hip hop?
1: Non è proprio il genere dell'elezione.
0: Senti qua però.
2: Solo gli imballaggi.

0: dato curiosità questa cosa, e parlo solo di plastica.
1: Nell'indifferenziato troppo ascoltando
0: indifferenziata la cosa. Sai cos'è questo? Si intitola Drop the Plastic ed è un pezzo di pop che possibilmente, anzi altamente probabile che sia intelligenza artificiale. È una roba prodotta da Era.
2: Ah, stavo per dirlo come battuta. Cover del telefono,
0: stop, spazzolino vecchio. Stop. Vedi che siamo superati dalla realtà.
2: Sì, questo è proprio plastica, solo gli imballaggi. Perché poi c'è anche il modo di parlare.
0: È veramente, sembra, per dirla insieme al nostro globulo, molto underground la mia.

0: Questa va. Io non ho parole, guarda, non ho parole.
1: Mi sono ammutolito. Sono...
0: Sull'uso della parola con sotto della base musicale, magari abbiamo altri altre scelte anche qui a Global Town, nonostante non stia nelle tue corde. Io viaggio un po' anche sul panchettone anch'io.
1: Ecco,
0: ci siamo riconosciuti, ci siamo, ho dovuto sentire.

0: Ladies in Chesterfield, è venuto il momento del tanto atteso Global Tavor di merda. Hai qualche candidato? L'hai pensato qualche candidato, eh?
1: Sono troppi.
0: Non fai mai i compiti a casa, caro, è il mio Magnus. Beh, perché ce ne sono effettivamente troppi. Però non necessariamente deve essere una persona. In verità, se prima abbiamo sentito, come al solito, come facciamo di sovente, Rampini dire grazie Occidente, no?
1: Grazie
0: Occidente. Però, sai, su quel motto, insomma, su quella considerazione, poi viene paracadutata questa notizia di Krista Pike, che è questa detenuta da quando aveva 18 anni fino ad ora, che ne ha parecchi di più, in condizioni critiche, e riceve cure salvavita in ospedale, era nel braccio della morte, hanno tentato un'esecuzione con due iniezioni e non ce l'hanno fatta a farla fuori, no? Allora uno dice, chi è che cura il come si dice, dipartimento della giustizia del Tennessee, cioè non so, una roba di questo genere? Allora io gli darei il Global Tavor di merda quest'oggi.
1: Premio merda.
0: Cioè, nel senso, no, perché poi c'è una certa contraddizione fra la morte che ti viene data dal punto di vista giudiziario e poi, visto che la scampi, cure salva vita in ospedale, no?
1: E poi cosa succede?
0: Che
1: la rifanno, cioè, no.
0: Che poi magari tira il calzino la poveraccia e magari tutti dicono no, noi abbiamo fatto di tutto per salvarla, capite?
1: Cioè. Sì, ma se si salva e va in salute, che cosa le succede?
0: E magari arriva, com'è che si chiama, Paula White, dice no, tu il Gesù Cristo ti ha salvato e quindi tu sei libera della vita, anzi ti diamo pure uno stipendio, un ricco stipendio per il resto della tua esistenza.
1: Ok.
0: E come tutte le favole americane finiscono sempre con un lieto fine, non trovi?
1: Sì.
0: E vabbè, insomma, abbiamo dato anche il Global Tavor di merda anche quest'oggi. Va.

0: Noi, poveri noi, ma dove finiremo, si diceva una volta, dove andremo a finire? Quelle discussioni da bar che adesso...
1: Meno male che siamo vecchi.
0: Però puoi dire anche in dialetto, eh.
1: Per fortuna che siamo vici.
0: San vici. Però una volta era bella la discussione da bar con la partita a boccette, sì, magari. Invece, sì, sì. Invece adesso la partita
1: la quattrata.
0: Rischio le 3-7. Adesso invece c'è solamente il social media, e quindi nei bar adesso tu entri. Stai un po', magari saluti e non ti risponde nessuno, no?
1: Tutto concedere, c'è una macchinina con un ludopatico attaccato. Al massimo c'è quello.
0: Vedi. Abbiamo fatto la nostra uscita da boomers, esatto. Siamo da nostalgici dei bei tempi andati.
1: Poi io sono boomer, tu no.
0: Ma come?
1: No. Tu sei un Generation X.
0: Generation X, mi ricordo il gruppo di Billy Idol.
1: Sì.
0: Comunque, visto che siamo in vena di robe vintage, anche dal punto di vista politica, cioè, politico, c'è qualcosa di veramente vintage. Mastella, te lo ricordi Mastella?
1: Come potrei dimenticarlo?
0: Lo citavamo l'altra volta e poi cercavo l'inno dell'Udeur, che noi lo mettevamo spesso, però non sono riuscito più a trovarlo. Quindi se qualcuno
1: lanciamo un appello,
0: mi può per favore ritrovare l'inno dell'Udeur. Noi la prossima settimana troveremo la maniera di metterlo, insomma, perché ci teniamo particolarmente. Noi lo citavamo la volta scorsa, Mastella, perché adesso è sindaco di non so cosa, non so quale paesino della Campania, e adesso lo vanno a intervistare come fosse, perché una volta si muoveva con queste metafore della serie, tipo il sistema politico che è come una macchina, è inutile che tu vai a cambiare le portiere, il portabagagli o i sedili dentro se poi il motore non va. E uno dice, ah, fico, e adesso magari ce l'applica questa metafora. Sì. Invece no, la lasciava così, insomma, no? senza problemi.
1: Sì.
0: Ecco, invece Mastella adesso lo vanno a intervistare come se fosse una sorta di guru politico con la sua, con la sua esperienza lunghissima. Mastella, due punti. Allora, questa qui è la reputrida, eh? Cioè, tolgo la musica perché
1: la
0: fa più greve, sì. Fa più...
1: Più pathos, solennità anche.
0: Fa pathos. Poi state Mastella, eh? Mastella, due punti. Basta con i capricci. Ai centrini dico, uniamoci e facciamo la Margherita 5.0.
1: Ah.
0: Ah. Allora, innanzitutto, cos'è che salta all'occhio di questa, di questo titolo?
1: I centrini,
0: ecco. Vedi che abbiamo tanti in comune. I centrini. Allora, secondo te nel PD quanti centrini ci sono?
1: Molti.
0: Secondo te molti, vero?
1: Sì, sì.
0: No, perché uno dice Mastella poi sempre gravitato un po' nel berlusconismo, cioè, poi dopo però ha cambiato.
1: Beh, era un fluido, era fluido politicamente.
0: Sì,
1: non di qua,
0: insomma,
1: di
0: il salto della quaglia era un po' il suo sport preferito. Comunque, i centrini, dico, uniamoci, ci creiamo il grande centro, no? E facciamo che cosa? E uno dice, se c'è una parolaccia che un comunista, uno di sinistra in generale, poi non vuole più sentire, la Margherita. Cioè, che lì è iniziato veramente il declino assoluto del partito.
1: 5.0.
0: Esatto.
1: Che vuol dire?
0: La Margherita 5.0, quindi prima ce ne sono stati.
1: Reiterato.
0: Esatto. È qualcosa di assolutamente meraviglioso e veramente noi siamo stupefatti e anche un po' ammirati, insomma, no?
2: Un'agenda fittissima quella di Salvini.
3: Io ho mangiato tutto, pizza, 4 formaggi e acciughe, 2 tipi di risotti, polenta e baccalà, polenta e fegato. Devo dire che le menzioni le faccio per polenta e fegato e per polenta e aringa. Non le ho mai mangiate nella vita, per carità, polenta e spezzatino, polenta e baccalà, polenta e funghi, polenta e salsicce, lì si trova, però... Polente fegato e polente aringa, menzione speciale. E la pizza, tanta roba. Pizza, 4 formaggi e acciughe, 2 tipi di risotti, polenta e baccalà, polenta e fegato, tanta roba. Pizza, 4 formaggi e acciughe, 2 tipi di risotti, polenta e baccalà, polenta e fegato, tanta roba. Pizza, 4 formaggi.
0: E via di

0: Dopo Salvini non poteva mancare anche una citazione di Vannacci, no?
1: Il nostro generale.
0: Il nostro generale, cioè il nostro, loro.
1: Era ironico,
0: ma no, ma va bene. Anche perché ci dà maniera poi anche di ridercela, nonostante ci sia un po' anche da piangere. Però il tormentone del momento, insomma, funziona.

0: Allora, non abbiamo notizie per quanto riguarda Vannacci, perché è un po' scomparso in questo periodo, perché lo cercano di metterlo un po' sotto il tappeto, no?
1: Sì, ma
0: da
1: po'
0: fastidio,
1: fuori.
0: Da fastidio.
1: Per forza di cose dovrà riemergere e vedrà con qualche cosa di inaudito, no? Quindi sono qui che spero.
0: Perché deve riemergere? Perché tutte le cose come lui riemergono
1: prima o poi. Certo, galleggiano. Nel frattempo volevo dire, abbiamo una notizia meteorologica,
0: wow.
1: La temperatura dello studio è stata fino adesso 29, salita a 31. Non so se contiamo, adesso è tornata di nuovo a 29. Ci sono degli sbalzi termici, il cambiamento climatico in un microclima.
0: Ecco, vedi? Questo è un piccolo microcosmo, sì, dove sì, sì. Queste metafore, capito, che poi vengono, insomma, possiamo sì. applicare a tutto il mondo.
1: Ma
0: c'hai una notizia anche di...
1: Adesso l'ho persa.
0: Ah, l'hai persa?
1: Prima, credevo che.
0: Vedi, non ti applichi?
1: Non mi applico, domani vengo accompagnato dai genitori.
0: No, ricordo. Perché? No, visto che si parlava di meteo e di clima. Io perché, sai, una volta c'era la rubrica qua che si chiamava Catrame, in cui c'era la consultazione di alcuni giornali, tipo appunto La Verità, Libero, sì, Quotidiano, sì. eccetera, eccetera. Catrame, allora, il meteo secondo Libero Quotidiano, meteo, perché sai, questi cercano sempre terrore, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Meteo, virgola, le quattro date da cerchiare, stritolati tra caldo e ciclone.
1: Ricordo, non mi ricordo quale sito era, ma c'era... già la primavera e c'era il titolo la prossima settimana sciabolata artica.
0: Sciabolata artica, che meraviglia, meteo qua, no
1: sarà il meteo non
0: meteo
1: so
0: meteo
1: che adesso devi cliccare, quindi per farti cliccare devono mettere da domani cambia tutto
0: ciclone e poi gli danno i nomi, sì, chi sì, è sì. che mette i nomi ai cicloni e ai tornado? Secondo te
1: sarà lo spirito di Bernacca, no?
0: Sciabolata.
1: Piaciuta questa.
0: Bella. Allora, visto che siamo in vena di appunto di Catrame, la rubrica Catrame, oggi c'è del materiale, perché l'ho guardato. Risponde ora a una domanda di due settimane fa. Meloni disintegra Schlein. Però il titolista mette l'accento sul fa.
1: Ah.
0: Capito? Allora risponde ora una domanda di due settimane
1: fa.
0: Altro titolo, incitare alla rivolta. E aperte virgolette. Evviva, anche in Italia servirebbe. Ilaria Salis, siamo ai limiti dell'orrore.
2: No, ascolta bene questa. Non tutta la plastica va nella...
0: Hai capito? Non tutta la plastica, eccetera, eccetera. Però no, bella questa storia della i limiti dell'orrore. Cioè, secondo me il libro l'ha già superati da un pezzo,
1: sì,
0: i limiti
1: sì,
0: dell'orrore,
1: sì.
0: Non trovo.
1: Molto.
0: Caro il mio Magnus, siamo in dirittura d'arrivo e ormai la partita Francia-Italia è già iniziata, quindi stiamo parlando
1: al nulla,
0: a sta cippa di marulla praticamente, cioè al nulla, al nessuno, a meno che non ci sia ancora qualcuno in questo paese che se ne frega del calcio.
1: Ma il collegamento
0: come
1: magari
0: te.
1: Come me, sì. Ad esempio.
0: Sì, sì. Però adesso saranno tutti quanti a vedere la partita Francia-Italia.
1: Ma tanto c'è il quarto d'ora, no? Cioè alle 20:45 c'è il collegamento, poi la partita inizia alle 21, quindi magari intanto...
0: Ah, magari ancora sono lì che ascoltano,
1: sì.
0: Dice. Però fate caso a i tifosi che vanno in trasferta, per l'Italia. Allora, il salta all'occhio, il fatto che abbiano gli striscioni tutti uguali. Uno arriva da Molfetta, uno arriva da Rocca Cannuccia, ci sono i nomi delle cose, però hanno tutti la stessa grafica, lo stesso colore di tricolore, cioè nel senso, sono tutti uguali, sembra quasi che qualcuno l'abbia fatti così in serie e che li abbia appioppati a quelle stesse facce, perché poi sono le stesse facce, che vanno sempre in trasferta a seguire l'Italia. Ma guarda caso, queste facce sono dei crani rasati e delle facce fondamentalmente da gran fascistoni. Non so se ci hai fatto caso, sempre
1: no, non guardo.
0: Quello che ti salva, capito? Allora uno dice, a me puzza un po' questa cosa, ma non è che per caso qualcuno gli paga i biglietti e gli paga anche i biglietti per entrare nello stadio? Per vedere rappresentata
1: che
0: in questa maniera.
1: Adesso che me l'hai detto, se anche guardare non ci guarda.
0: con questi profili, con queste mascelle volitive, insomma, e con queste facce un po' passi una parola, un po' da topi di fogna, insomma. Beh, sì. E comunque vabbè, adesso fateci caso, se ci fate caso. Altro titolone, anche Bertinotti asfalta la sinistra. Nessuna salvezza del Debbio di Sasso. Bella questa, anche questo è straordinaria. È finita la rubrica Catrame, perché ormai i titoli sono finiti, ma comunque fondamentalmente la questione è un po' questa, che siamo sempre comunque un po' nella melma, ma noi ci stiamo un po' con lo stesso spirito, come dicevamo precedentemente, dell'orchestra sul Titanic. Caro il mio Magnus, siamo ormai arrivati alla fine di questa trasmissione.
1: Fammelo dire, sono le 20:54 minuti.
0: Ah, perbacco, ma insomma, allora abbiamo tempo per un'altra notizia. Che finalmente abbiamo una notizia seria. Mi vedi serio?
1: Sì, abbastanza.
0: Bene. Quanto spesso emetti flatulenze? Questa mutandina intelligente antiflatulenza può dirtelo e molto altro. Andiamo a leggere. Lo cosa svolgimento dell'articolo. Sì, sì. Tu sai che hanno l'intelligenza artificiale fa magie. Quindi vengono inventate anche delle cose che uno non si aspetta, insomma.
1: Questa no.
0: Perché come tutti gli esseri umani si sgancia delle bronze.
1: Sì,
0: come
1: bronze,
0: si dice,
1: bravo,
0: come si dice qui a Bulagna, no? La biancheria intima intelligente è il primo dispositivo indossabile progettato per misurare la flatulenza umana. Flatulenza umana, viene specificato.
1: Che senso? Rumore, lunghezza.
0: Molto
1: ascolto.
0: Il dispositivo di misurazione è un piccolo disco che si aggancia alla parte posteriore della biancheria intima. Ah. Utilizza quindi minuscoli sensori elettrochimici per rilevare l'idrogeno. Ma si parlava del motore a idrogeno, questa sarebbe una
1: fonte alternativa.
0: Fornendo informazioni sulla flatulenza di chi la indossa. Allora, i risultati contribuiscono all'Human Flatus Atlas, un progetto di ricerca che ha reclutato persone in tutto il mondo per indossare il dispositivo intelligente e documentare ogni pasto consumato. Brantley Hall, la mente dietro la biancheria intima e intelligente, è professore associato presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e Genetica Molecolare dell'Università del Maryland, ha affermato che la missione finale del team è aiutare le persone a seguire diete ricche di fibre comodamente e con poca flatulenza.
1: Ecco, osservazione, il dispositivo trasmette i risultati da remoto o lo devi prendere? Perché quello se te lo prendi poi.
0: Questa, vedi, qui si vede veramente quando una persona è in là, cioè va oltre, insomma, capito? La notizia così di per sé stesso, quindi evidentemente hai evidenziato una grande intelligenza, perché fondamentalmente questa è una notizia poi scientifica, se vogliamo, no? Cioè, un dipartimento. Noi abbiamo sempre messo in evidenza questi quattrini, questi finanziamenti che vengono elargiti a dipartimenti universitari per studiare fondamentalmente cazzate, dai, diciamo, adesso fuori dai denti, no? Quindi fiumi di soldi per analizzare una scureggia che ti mette un tondino sulla mutandina all'altezza dell'urello, come si suol dire, per saggiare gli elementi che contengono la tua scureggia.
1: Io e così dosare la dieta. Vabbè,
0: Ecco, di riffa e di raffa, come sempre, si finisce sempre in merda.

0: Caro il mio Magnus, come tutte le belle cose hanno un inizio ma hanno anche una fine. Quindi anche questa puntata di Global Tavor finisce qui. Vuoi salutare i nostri gentili?
1: Ma come sempre, ciao a tutti, no? Ma un saluto banale.
0: Ma no, ma va bene, va benissimo. Anche perché il prossimo venerdì non so se ci tirerà il popò, no? Quindi vedremo. Se potremo, comunque non vi diciamo nulla perché non vi avvertiamo. Mai. Quando ci siamo non ci siamo, capito?

0: Quindi con la cappella ingrossata noi vi ringraziamo per l'ascolto. E, no, perché vi ringraziamo? Cioè, fatevi i cazzi vostri, noi lo facciamo lo stesso, anche niente, se non ci ascoltate. Ciao a tutti di fronte a me, Globulo Magnus.
1: Ciao
0: a tutti da Globulo invece Giorgio Camel. Ciao a tutti da Gobaltavor.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi. La potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
4: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
5: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

Ben ritrovati a tutti, venerdì 2 ottobre, Gabriele Savioli ai microfoni per Radio Fujiko 103 e 100 FM. Benvenuti ad una nuova puntata di Pop Tones. Prima puntata del mese, quindi come da copione ci ascolteremo quanto di meglio uscito 40 anni fa, quindi ottobre 1986. Fra le tante cose interessanti c'è sicuramente questo singolo dei Redskins, l'ultimo singolo tratto dall'album Neither Washington Nor Moscow But International Socialism, che poi in realtà è una raccolta di singoli. Il singolo in questione è anche quello che apre l'intero album, esce nel ottobre del 1986. The Power Is Yours, Redskins, buon ascolto.

Secondo album per The Man They Couldn't Hang si intitola How Green Is The Valley e uno dei singoli da esso estratto è Shirt of Blue.

New Model Army, nuovo singolo anticipatore del, dell'album The Ghost of Kane. Si intitola 51st State, era un'invettiva contro la sudditanza del Regno Unito verso gli Stati Uniti, pensate, questo era l'86. E, in ogni caso, per me questo è l'ultimo, diciamo, l'ultima uscita interessante per il New Model Army, comunque intanto ce la sentiamo.

pochissimo tempo di distanza dal loro album Brotherhood esce un altro disco dei New Order, un singolo non compreso poi in Brotherhood, intitolato State of the Nation.

Ed eccola qui. Un altro singolo tratto da Dreamtime per gli Stranglers, è anche il pezzo che apre l'album e esce appunto questo mese come singolo. Always the Sun, The Stranglers.

nuovo singolo anche per i Red Lorry Yellow Lorry da Leeds, Cut Down EP 12 pollici, come sempre una delle due side B, si intitola Pushed Me Away.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Dominzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito, tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

Venerdì 2 ottobre ci stiamo sentendo quanto di meglio uscito 40 anni fa, ottobre 1986. Questi sono gli XTC, ottavo album per loro ormai, Skylarking. Il pezzo che è già partito in sottofondo si intitola Season Cycle.

Ilan Bryant Combo sono praticamente la base ritmica dei Milkshakes, Bruce Brand e Russ Wilkins, insieme a Reckless Eric, chitarra e voce. Questo è il loro secondo album, Combo Time, e il pezzo che ci stiamo ascoltando, All Charm.

E dopo l'esperienza Meteors e Tall Boys esce il primo album solista per Nigel Lewis, What I Feel Now, che contiene questa There Must Be Something.

Happy Head invece è il primo album dei Mighty Lemon Drops. Loro vengono da Wolverhampton, primo LP omonimo, e il pezzo si intitola All The Way.

morning. Number 10, Happy Street, è il secondo album dei Big Audio Dynamite. Allora, qui 5 pezzi su 10 sono scritti da Strummer Jones, quindi si ricompone la mitica coppia. E uno di questi firmato Strummer Jones, si intitola

Questi sono i Make in Time a proposito di Wolverhampton. Qua si sono già spostati a Londra per il loro secondo album, No Lumps, Grumps or Guarantees. Questa è I Always Get What I Want.

secondo LP per i Cheapskates, che si intitola Second and Last, anche se non sarà il last, questo brano si intitola You Don't Belong Here.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
4: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
5: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
6: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

Siamo entrati nell'ultima parte con ci sono stati i Cheapskates prima e quindi siamo entrati anche nel territorio USA. Continuiamo con i Not Quite dal Connecticut, prima LP per loro, omonimo su Resonance, e noi ci ascoltiamo questa interessante cover di War or Hands of Time dei Master Apprentices australiani.

E dopo i Suburban Nightmare nascono i Dwarves. Questo è il primo loro unico su Vox, si intitola Horror Stories e si apre con questa cover di Larry and the Blue Notes, In and Out.

Secondo album vero e proprio per i True West, ci spostiamo di nuovo nella West Coast. Hand of Fate si intitola e si chiude con questa Bitter Dream, che in realtà è come se fosse una bonus track, perché il vero titolo è Happens 10 Years Time Ago ed è una cover di

siamo in chiusura, lo facciamo con il primo album dei canadesi Gruesome's Memorial, per la precisione Tyrants of Teen Trash è il titolo dell'intera raccolta, e noi ci sentiamo il brano intitolato For All I Care. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e un buon weekend, e ci sentiamo venerdì prossimo.

Venerdì da venerdì prossimo Pop Tones andrà in onda alle 20 e non più alle 21. Rimanete sintonizzati anche sulla pagina social mia, Gabriele Savioli, per avere la conferma di ciò, ma molto probabilmente ci sposteremo di orario. Come facciamo? Come stai stato?

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual, by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.